0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Al-ard tunadi wa tasrukh al-hitam wal-ghubar wal-azru al-mayt. Sharaih al-insan ghayra murihah liman yara. محبوسين بين الحديد والحجر المقابر الجماعية في الهواء الطلق الفرصة الوحيدة أمامهم لتحرير أنفسهم

0: Carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovate Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. È una mezz'ora d'aria che dedichiamo principalmente alle tematiche legate al mondo del carcere e spesso diamo la parola alle persone che questa esperienza l'hanno vissuta. E infatti oggi vi proponiamo la versione integrale di un'intervista che ho realizzato con Luana, nome d'arte Beatrice Campari, che ha pubblicato un libro sulla sua esperienza di donna detenuta e non solo, ovviamente. Il suo libro si chiama Sono una donna fortunata e dimostra come la trasformazione, il cambiamento ci possa sempre essere in tutte le condizioni e situazioni. Ascoltiamolo insieme.
2: Ora tutta l'incertezza e la paura erano finite. Sapevo di avere davanti il carcere per tantissimi anni, ma era ormai diventato un dato certo per me. Dovevo solo affrontarlo e questo dipendeva solo da me e non più da avvocati, giudici e giurie. Tornavo padrona del mio destino, in carcere. Credevo di sapere cosa mi aspettasse, in parte è stato così, solo una piccola parte però, quella che avevo potuto leggere online e quella che avevo visto andando a trovare una persona a me vicina in carcere. Nessuno, neanche i miei legali, mi avevano preparato alla mia nuova vita. Anzi no, non è vita, è sopravvivenza.
1: Grazie, grazie Luana che ha scritto questo libro che si chiama Io sono una donna fortunata, con uno pseudonimo che è Beatrice Campari. Io ti chiederei subito, Luana, perché hai dovuto scegliere o hai scelto appunto lo pseudonimo Beatrice Campari?
2: Perché a suo tempo in città, nella mia piccola città, c'erano stati molti articoli di giornale, c'era stata molta confusione intorno al mio caso e mia sorella lavora in città, mio figlio ha una vita davanti e non volevo in qualche modo tornare a essere d'impiccio e quindi ho pensato di usare il mio secondo nome e il cognome della mia mamma, che quindi sono sempre cose che sento mie, nomi che sento miei.
1: Senti, anche il titolo è molto interessante perché scrivi Io sono una donna fortunata. Allora, tu sei una donna che ha vissuto anni di detenzione e quindi è quasi, permettimi, quasi anacronistico dire io sono una donna fortunata. Sì. Perché sei una donna fortunata?
2: Io sono una donna fortunata perché l'esperienza del carcere comunque mi ha dato qualcosa di positivo, mi ha dato delle consapevolezze che prima non avevo, mi ha fatto soprattutto rendere conto che io ho avuto una vita fortunata confronto a tante vite che ho incrociato in 6 anni di carcere. E perché ho gli strumenti per affrontare le difficoltà, che non tutti li hanno purtroppo. Sono una donna fortunata per il luogo e la famiglia in cui sono nata, perché anche questo è determinante per il destino di chiunque. E quindi io mi sento fortunata, sono fortunata per il percorso che ho fatto dentro, perché io sono riuscita a passare 6 anni nelle condizioni che sicuramente chi ascolta conosce, ma senza troppi traumi, perché io ho rispettato le persone che avevano intorno e ho avuto risposte uguali. Sono stata rispettata, sono stata seguita e in qualche modo non mi sono sentita una detenuta, non mi sono sentita la mia pena, ma grazie soprattutto ai volontari, agli insegnanti, alle assistenti a cui ho dedicato il libro anche, mi sono sentita un'altra volta una persona, quando invece ti rendi conto che è un ambiente che tende a spersonalizzarle gli individui.
1: Infatti io volevo proprio partire da qui. Dal momento in cui tu entri in quel luogo, in cui c'è la spogliazione, nel vero senso della parola, no? Ci si spoglia della propria, quasi della propria identità,
2: sì.
1: Perdi tutto, ce lo racconti?
2: Io posso raccontare quello che succede, ma non quello che ricordo, perché io non ricordo. Io l'ho scritto anche nel libro, non ricordo i miei primi giorni in carcere. Non ricordo le procedure di ingresso, le ho realizzate dopo, vedendo cosa succedeva alle altre, ho detto sicuramente è successo anche a me, ma io non me lo ricordo. Io non mi ricordo neanche nei primi mesi, nei primi giorni che sono stata in un carcere diverso a quello di destinazione, se dormivo in un letto a castello sopra o sotto. Mi ricordo niente. Cancellato tutto, il potere della mente. Il potere della mente. Però sicuramente con il senno del poi, giusto vivendo 6 anni, mi sono resa conto che tutto quello che ti può dare un ricordo della tua personalità viene in qualche modo allontanato, cancellato, proibito. E io quando sono entrata in quel posto lì, però, mi sono detta: questo posto non mi deve cambiare. E io ho lottato per avere i trucchi, avere i miei vestiti, avere tutto quello che sentivo mio e che sentivo mi apparteneva, come ho fatto per 42 anni. Mi alzavo tutte le mattine, andavo a lavorare lì tutte le mattine, mi sono alzata, sono andata a lavorare, ho fatto volontariato, ho fatto l'università. In branda io non ci sono mai stata.
1: Quindi forse un po' il segreto e forse il consiglio che daresti alle persone che entrano in carcere
2: è di darsi da fare.
1: È di darsi da fare, di quello di mantenere una routine.
2: Assolutamente, di vivere giorno per giorno, ma muovendosi, facendo qualcosa. E senza, un'altra cosa che secondo me è determinante per chi è dentro, è non pensare fuori. Perché se pensi fuori perdi completamente la testa, perché tanto da dentro non puoi fare niente. Quindi più ti si allontana anche il pensiero, più riesci a essere in grado di superare la quotidianità. Perché se tu pensi ai figli, alla mamma, al marito, ma cosa pensi a fare? Non puoi farci niente, se no lo puoi sentire una volta, li puoi sentire una volta alla settimana, li puoi vedere un'ora ogni tanto. Cosa puoi fare per loro? Niente, l'unica cosa è tenerti tu integra per non dare un pensiero ulteriore a loro.
1: Sì, hai toccato anche l'argomento delle visite, del contatto con la famiglia, che come sappiamo nelle carceri è centellinato. C'è una telefonata alla settimana, poi durante il periodo del Covid ci sono state le videochiamate lì. Sì. È stato tutto il contrario, anche se stavi dicendo è stato terrificante.
2: È stato terrificante perché il contatto fisico è importante, perché fa parte, giusto, è stato un tassello di spersonalizzazione ulteriore. Già quando sei a colloquio, almeno io, quando ero a colloquio di persona con i miei, tendevo di far vedere loro che tutto andava bene, che io stavo bene. Poi chiudevo la porta dietro di me e tutta la giornata ero strana. La stessa cosa la facevano loro, sicuramente, venivano a trovarmi e mi volevano far vedere che stavano bene. Per telefono, per videochiamata, è ancora peggio, cioè riesce ancora di più a, tra virgolette, a fingere, no? Quindi arrivi che non perdi il senso della realtà anche lì dentro, oltre a perdere la tua persona, la tua famiglia, perdi anche il senso della realtà, perché tutti tendono a far vedere qualcosa che non è, se c'è davvero un rapporto di affetto, di amore tra i parenti che ti vengono a trovare. Ho visto delle liti in sala colloquio, lì nessuno stava cercando di far vedere che stava bene. Io non lo concepivo.
1: Sì, è un momento, diciamo, molto difficile quello della relazione con la famiglia, soprattutto perché lì poi si scatenano anche i sentimenti che hai nel frattempo maturato, no?
2: Esatto.
1: E quindi può essere un momento anche devastante, come dicevi tu, c'era gente che litigava.
2: Sì.
1: E, ti volevo chiedere, che cosa ti ha mosso a scrivere questo libro?
2: La voglia di raccontare un mondo che spesso è un mondo dimenticato, non spesso, sempre, è un mondo dimenticato, è un mondo che non esiste, è un mondo che è scomodo, è un mondo che nessuno conosce ma che tutti giudicano e criticano. E io mi sono sentita di aiutarmi, invece di andare dallo psicologo, mi sono messa a scrivere, a buttare fuori, e ho ripercorso quello che è stato il lustro e passa che ho passato nelle patrie galere, con l'intento anche di far conoscere questo mondo per un libro di speranza per chi non ha forza di trovarla, un libro di speranza che le cose possano cambiare e che possa diventare un po' più umano. Per parlarne, per la necessità di esprimere quello che ho sentito e vissuto e di condividerlo con chi non gli verrebbe mai in mente di fare una riflessione sul carcere. Adesso io l'ho già venduto e l'hanno letto in un po' di persone e mi dicono che quello che scrivo li fa rivivere un po' insieme a me quello che ho passato e si stupiscono, si chiedono, mi chiedono, era un po' questo anche.
1: Nelle grandi trasformazioni, neanche nelle cose positive che poi ci sono state, se mi vuoi parlare di un'amicizia importante che ti ha un po' cambiato la vita, anche la prospettiva.
2: Allora, io sono stata una donna fortunata anche per le compagne che ho avuto in carcere. È stata determinante per me, io nel libro la chiamo Eva e continuo a chiamarla Eva, è una ragazza che è stata in stanza con me, perché cella sai che non si potrebbe più usare, ma camera di detenzione, sì. Ma cella è, per 4 anni. E in questi 4 anni io già quando sono entrata in stanza con lei mi ha chiesto, lei che non mi conosceva, se volevo mettermi con lei, non conoscevo nessuno, quindi così a pelle mi è piaciuta e ho detto ok, vengo con te. E lei è stata molto carina, che sapendo che io sono non fumatrice, mi ha detto io fumo, ma in cella cerco di non fumare. E quindi non ti preoccupare per questa cosa. E io mi sono fidata, la cella era in ordine, fatto questo cambio cella, lei aveva fatto una divisione perfetta della metà delle cose e mi ha incominciato a parlare del mondo in cui lei stava già vivendo da qualche anno, un mondo per me sconosciuto, quindi mi sono sentita in qualche modo un po' più tranquilla, perché avevo con me, di fianco a me, una persona che mi poteva spiegare un po' le dinamiche che sono molto delicate della quotidianità in carcere. E da lì è nata una complicità, un'amicizia. Anche lei lavorava tanto, si è sempre data da fare, più giovane di me, ma ugualmente con tante cose che ci accomunavano come gusti, come pareri, come testa, come voglia di fare, ed è nato un grande affetto che è rimasto tuttora. Io mi commuovo quando parlo di lei e avrei proprio tanto bisogno di averla vicino ancora, perché solo che la distanza non ce lo permette, perché quando riesci a trovare una persona che è nella tua lunghezza d'onda e che sta condividendo con te un'esperienza, ti senti meno sola, perché il carcere ti fa sentire sola. Esatto. Io mi sono sentita sola, perché le persone con cui condividere qualcosa per me sono state poche, perché io ho avuto un percorso di vita rispetto al 95% delle persone che avevo dentro molto molto diverso, né meglio né peggio, diverso. Io non potevo parlare dei miei viaggi di lavoro, non potevo parlare delle mie esperienze di lavoro, della mia bella famiglia con chi non aveva niente, cosa parlavo? Quindi io mi sono sentita sola. Eva mi è stata vicino 4 anni, quando l'hanno trasferita per l'articolo 21 per me è stato veramente pesante, molto pesante. E poi sono state brave sempre le assistenti ad affiancarmi delle persone con cui potevo condividere qualcosa e quindi anche in questo sono stata fortunata.
1: Sì, specifichiamo che con l'articolo 21 praticamente si comincia a lavorare fuori.
2: Esatto.
1: E quindi vieni di fatto spostata
2: in
1: un altro reparto, per cui insomma questa separazione è dovuta a questa. Ma poi in articolo 21 ci sei andata anche tu dopo un po', no?
2: No. Io ho saltato pari pari l'articolo 21, era in prospettiva già un anno prima dell'affidamento, ma per un problema di ostativo, di pratiche burocratiche, non sono riuscita a farlo e dopo un anno però mi hanno dato addirittura l'affidamento.
1: Senti, sei rimasta in contatto con Eva, ovviamente, ed è un'amicizia che continuerai a coltivare.
2: Assolutamente.
1: E quindi oggi come vivi? Sei stata per molto tempo in carcere, questa non è una passeggiata, o meglio, una parte della tua vita, mi dicevi, 6 anni, sono stati caratterizzati da un adattamento a una situazione che, diciamo, non è, passami il termine, naturale. È quasi un eufemismo, ecco, mettiamola così. Per cui certe cose vengono messe da parte, vengono tenute sotto traccia, però poi quando si esce è come se la vita esplodesse di nuovo.
2: Quando esci ti senti, io mi sono sentita un po' persa, fuori da quello che è la normalità, e appunto avevo l'esigenza di parlare con persone che avevano condiviso quello che avevo passato io, perché non riuscivo a trovare una connessione con chi mi stava intorno, perché avevo la sensazione che non capissero quello che avevo vissuto, anche perché per i primi tempi non riuscivo a toccare i coltelli, non riuscivo a avevo paura coi bicchieri di vetro, non potevo vedere la porta chiusa.
1: Specifichiamo dei coltelli e del vetro, esatto. Perché ovviamente sono oggetti che in carcere non possono entrare, non ci sono,
2: è tutto in plastica. È tutto in plastica, e quindi anche tenere in mano anche il peso di un coltello, di una forchetta, di un bicchiere, rispetto a quello che sei stata abituata per 6 anni, è diverso. E sono piccole cose, ma che quando te ne rendi conto che la senti diversa, dici: oddio, ma perché, cosa mi è successo? Chissà le altre cose, no? La convivenza con i parenti che hanno vissuto insieme a te un percorso doloroso, e anche loro hanno avuto i loro problemi, no? E quindi anche loro hanno avuto dei cambiamenti. Con mio figlio, che è diventato, da un ragazzo di 19 anni è diventato un uomo di 26 anni con un'esperienza di 4 anni di militare tosto. Quindi è un'altra persona praticamente, no? Il mondo fuori, io ho trovato ad esempio qua a casa mia, che sono in mezzo alla campagna, tanto verde, alberi enormi, io non me li ricordavo così grandi, no? Le strade molto incasinate. Per le persone invece che non mi conoscevano, vabbè, le persone che mi conoscevano sono tutte venute a casa a salutarmi, e tutte: ma non sei cambiata? Dovevo cambiare. Vabbè. Le persone che non conoscevo e che ho cominciato a frequentare anche tramite un volontariato nuovo, io direi che nel giro di poche ore da quando le ho conosciute gli ho detto che ero una detenuta, perché preferisco uno capire dalla reazione che ho davanti, e due far capire che io non mi vergogno di questo percorso, perché fa parte della mia vita, ci rimarrà. E come ho detto anche l'altra volta, non lo posso considerare tutto negativo. Mi ha dato anche delle cose buone, mi ha dato un'amicizia meravigliosa, mi ha dato che ho ripreso a studiare, mi voglio laureare, mi ha dato la possibilità di scrivere, mi piace molto e lo continuerò a fare, mi ha dato una percezione di un mondo che non conoscevo e che per il quale vorrei riuscire anche a fare qualcosa. Io sono sicura, e ne parlo anche nel libro, che la polizia penitenziaria ha più problemi dei detenuti sotto un certo punto di vista, e che hanno tutta la mia comprensione, perché si trovano davanti a un sistema che non aiuta neanche loro. Una delle agenti, degli assistenti che vedevo spesso, con cui parlavo, mi diceva: scrivi tu che puoi scrivere, noi non possiamo scrivere. Mm. Perché sono veramente in una situazione, loro sono tra l'incudine e il martello. Hanno alla base le detenute, che al 90% gli sputerebbero in faccia, non le stimano, non le seguono, non capiscono quello che fanno. E sopra hanno dei dirigenti che non ne sanno niente della sezione, e quindi gli danno degli ordini che sono praticamente contro ogni logica della quotidianità della sezione. Quindi loro si trovano davvero in una posizione molto difficile. Allora c'è chi ha la capacità di prendersi l'iniziativa, di prendersi delle responsabilità, le più anziane, e quindi riescono in qualche modo a esserci vicine. Chi non è in grado di fare un certo tipo di ragionamento, di lavoro su se stessi, prendono tutta la lettera, e poi arrivano le tensioni, le incomprensioni, i liti, ma anche per loro. Io durante 6 anni sono andata in pensione in 2 o 3 assistenti, io credo che abbiano fatto l'ergastolo comunque loro.
0: Tornando al libro, sì, che io sono una donna fortunata, quale narrazione vorresti ricordare, che secondo te è fondamentale, che è il cuore un poco di tutto questo lavoro?
2: Allora, ho scritto di tante cose che secondo me, che tutto quello che ho scritto mi sta a cuore, a partire da quello che è la cura dell'affettività all'interno del carcere, l'esigenza secondo me di fare dei percorsi di rieducativi mirati a seconda di chi hai davanti, perché non tutti siamo uguali. E tutta la parte mi piacerebbe poter mettere in atto qualcosa dell'ultima parte, che parla di quello che potrebbe essere il collegio ideale e il sostegno ai detenuti che escono.
0: Questo è veramente un disastro, diciamo, esatto, la verità. Non a caso c'è una recidiva altissima,
2: esatto,
0: in Italia è il 70%.
2: Esatto, l'ho scritto, certo. Ho fatto delle ricerche, ho visto. D'altra parte gli operatori sono così pochi che non possono in qualche modo neanche riuscire a capire la potenzialità delle persone che hanno davanti per poter dare loro un sostegno, un aiuto. Poi il lavoro in carcere è quello che è, perché comunque anche un'azienda che si prende l'onere di lavorare dentro di far lavorare i detenuti dentro un carcere, si prende un onere notevole, perché è tutto complicato, e anche quello che non lo è diventa complicato. Mi piacerebbe molto che quello che in fondo scrivo, di poter far parte di qualche struttura che aiuta i detenuti a lavorare fuori, perché è quello il problema. Io ho visto delle persone piangere perché dovevano uscire, perché non sapevano cosa fare.
0: Sì, perché non tu sapevano. Diciamo la verità, sei stata privilegiata da questo punto di vista. Fuori avevi una famiglia che ti aspettava.
2: Esatto, io sono una donna fortunata anche per quel motivo lì, proprio, mentre c'era della gente che dice: oddio, io vado fuori, cosa faccio? Dove vado? Non ho nessuno, non ho un lavoro. E se vado fuori, come faccio a trovare una casa? E dove la trovo? E come mi mantengo? Insomma, un insieme di problematiche reali che capivo che se stavano dentro erano più contenti. E per me era una roba allucinante, ma è una realtà.
0: Sì, no, è vero. Senti, in questi ultimi minuti io ti chiederei se hai voglia di rivolgerti direttamente alle donne che sono nella casa circondariale della Dozza, qualcuna magari ancora lì, qualcuna che conoscevi, se hai voglia di rivolgere loro un pensiero, un saluto.
2: Ragazze, tenete botta e impegnatevi a fare qualcosa. Cioè, volontariato, lavoro, studio. Non dovete mica laurearvi, però studiate, andate ai corsi, anche ai corsi che tanti ce ne sono, poi ci vanno due o tre volte e poi dopo non ci vanno più. Un po' di perseveranza, un po' di costanza, un po' di impegno. Stare in un letto a chiacchierare sempre delle solite cose con le compagne, tutte cose negative, non fa bene alla salute.
0: Come dicevi tu prima, da quando sei uscita sei diventata una donna zen.
2: Zen, assolutamente zen, non mi turba più niente. Quest'estate che c'è un
0: Da quando sei uscita sei diventata una donna zen.
2: Zen, assolutamente zen, non mi turba più niente. Quest'estate che c'era un gran caldo, tutti dicevano che c'era un gran caldo.

0: Sono tutte cose che poi alla fine, se ci si pensa un po', sono proprio cose futili, inutili. Un'altra cosa che ho notato è che però sicuramente io ho potuto scrivere determinate cose di quello che ho vissuto anche in maniera ironica perché sono fuori. Quando si è dentro si ha la tendenza purtroppo a ingigantire tutto quello che ti accade. Tutto quello che ti accade ti colpisce talmente tanto perché è l'unica cosa che tu la fai molto più grande. Anche uno sguardo negativo di un assistente ti fa arrabbiare mentre ci sta. Cioè, sono riuscita a scrivere con distacco perché non ci sono più dentro.
1: Esatto.
0: Da dentro, probabilmente chi legge il libro ed è ancora dentro, non probabilmente è successo, mi ha detto: ma sei stata molto soft. Ma non è che sono stata soft, è che adesso vedo le cose in maniera diversa perché non le vivo più in prima
1: Sì.
0: persona. È perché gli do un peso rapportato alla mia vita di adesso, mentre dentro si tende a fare tutto un pochino più tragico, un pochino più pesante, perché è l'ambiente che è pesante.
1: Rieccoci questa volta solo per salutarci, per ringraziare Luana e per dire a tutti voi che se volete scrivere potete farlo a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ci vediamo domani.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
7: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannis Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
8: Bye. passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un

0: Clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Dammi il cingo.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7:30. Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina a partire da oggi. Il motivo sarebbero le celebrazioni della vittoria russa nel secondo conflitto mondiale. Oggi in particolare è attesa la tradizionale parata a Mosca, che però sarà in forma ridotta rispetto al solito. Zelensky ha risposto all'annuncio americano facendo sapere di aver ordinato di non attaccare la Piazza Rossa, che ospiterà l'evento, per tutta la sua durata, ma non ha confermato d'aver accettato un cessate il fuoco complessivo di 3 giorni, come invece dice d'aver fatto il regime di Putin. Va detto che dal Cremlino era stata proclamata una tregua di alcuni giorni già a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, e che ieri mattina Zelensky aveva denunciato una lunga serie di attacchi russi che sarebbero avvenuti dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.
2: Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che in queste ore dovrebbe ricevere una risposta dall'Iran sull'ultima proposta americana per un accordo di pace. Ieri ci sono state nuove tensioni tra i due paesi, sia a livello di dichiarazioni sia nello stretto di Hormuz, dove l'esercito statunitense avrebbe sparato contro 2 petroliere iraniane. Ancora più fragile, se non inesistente, il cessate il fuoco tra Israele e Libano. L'agenzia di stampa ufficiale di Beirut ha parlato di almeno 31 morti negli attacchi di ieri sulla parte sud del paese.
1: Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della Fondazione Buttafuoco di permettere l'apertura del padiglione russo è stata al centro di un duro litigio anche nel governo, coi ministri Salvini e Giuli che si sono scambiati accuse, il primo favorevole alla presenza russa, il secondo che ha contestato invece Buttafuoco, boicottando l'inaugurazione. Ieri ci sono state anche lo sciopero del collettivo degli artisti contro il genocidio, che protestava contro la presenza del padiglione israeliano, e il corteo dei manifestanti pro-Palestina, che ha visto anche momenti di tensione con la polizia.
2: Un bambino di 6 anni è morto ieri pomeriggio schiacciato da un muletto guidato dal padre. È successo a Sedico, in provincia di Belluno. Il bimbo era nel piazzale davanti all'azienda di proprietà del padre quando il mezzo lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il mezzo è stato ora posto sotto sequestro. Gli investigatori stanno cercando di capire le ragioni della presenza del bambino in una zona industriale.
1: È stato fermato l'uomo alla guida dell'auto che ieri mattina ha investito e ucciso un anziano a Milano mentre attraversava sulle strisce. L'uomo, 86 anni, non si è fermato per prestare soccorso e è stato rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio. Avrebbe detto di non essersi accorto di niente. Era senza patente perché gli era stata ritirata 2 mesi fa dopo un incidente in cui era stato ferito un uomo.
2: Un cittadino italiano ricercato nel nostro paese per traffico di droga è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da circa 1 mese in attesa di essere estradato nel nostro paese. Loris Di Castri, questo è il nome dell'uomo, 53enne, è stato ritrovato senza vita dal compagno di cella. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per capire le cause della morte.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 8:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

dei miei problemi, per non farle rimanere tutto il viaggio in piedi. Sta risalendo la penisola il vecchio spirito di un pelle rossa.

0: proprio una bestia!
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia, ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
7: Questo è lo Sbob Show. Purtroppo con Bob Ferrari. Bentornati in studio, l'ospite di oggi è un ragazzo con un problema che cercheremo di capire insieme. Vuoi dirci tu come ti chiami?
8: Riccardo Malalbi.
7: Non ho capito.
8: Riccardo Malalbi.
7: No, proprio non.
8: Oh, vale.
7: Ah, ho capito il problema, forse. Concentrati e dimmi il tuo nome, dai.
8: Riccardo Malalbi.
7: Non capisco e qualcuno può dirmi il nome?
8: Capo, si chiama Riccardo Rabarbari.
7: Oh, signore. Riccardo, ti manca la R, un caso cronico di R moscia.
8: Corretto.
7: No, Riccardo, devi dire esatto, non corretto che ci sono due R, cioè fatti furbo.
8: È proprio vero.
7: Riccardo, devi dire esatto, non corretto che ci sono due R, cioè fatti furbo.
8: È proprio vero.
7: No, dai, non lo capisco.
8: Ha detto, è proprio vero.

0: Uso comico romano Gigi Gazebo.
1: Permesso, ciao a tutti. È sempre bello arrivare dove si vuole ridere. Ammazza le facce, che è successo?
0: No, niente Gigi, facci ridere e tutto passerà.
1: È il mio mestiere. Ma avete un cadavere in studio? Chi è questo stoccafisso?
0: Riccardo, presentati a Gigi.
2: Riccardo, ma mamma mia.
1: Ma come parla? È un altro comico? Fa un personaggio buffo?
2: Oh no!
1: Ma che fa? Piagne?
0: Lascialo perdere, Gigi, e facci ridere, dai.
1: Allora, da barzelletta fresca fresca, c'è uno che parla con la R moscia e arrivano
2: no,
1: che...
2: Perché?
1: Ma questo non sta zitto, non mi fa lavorare.
0: Sì, ma alla fine vediamo. Magari cambiamo storiella, eh?
1: Io non cambio niente, cambiate voi. Con Gigi si ride e qui non c'è il clima giusto. Io me ne vado.
0: No, Gigi, ti prego. Ti supplico, Gigi, regalaci una risata. Gigi. Niente. Allora, Riccardo, ti è piaciuto Gigi Gazebo?
2: Mamma mia.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: Vuole morire.
0: Perfetto. Andiamo avanti con lo Sbob Show.
3: Hey, clear the way in the old bazaar.
4: Hey, you!
3: Let us through, it's a bright new star. Oh, come, be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes, ring bell.

0: Siamo nel centro conferenze dell'ospedale dei Cedri. Il primario professor Attilio Ballisti è il relatore principale di un importantissimo convegno.
1: Benvenuti signore e signori, sono il professor Ballisti e benvenuti al primo convegno medico dell'ospedale dei Cedri sul gravissimo problema dell'impotenza.
2: Oh no professore, si confonde, il convegno è su un'altra patologia. Altri problemi.
1: Perché l'impotenza non è un grave problema?
2: Sì, è un grave problema suo, ma il convegno è su altro.
1: Oh, in sala c'è qualcuno che soffre di impotenza? Alzate la mano. Nessuno? Bugiardi!
2: Professore, lei deve fare un intervento sull'acupuntura.
3: Della quale lei è maestro, eh?
1: Ah, sì, certo. Beh, ci sono domande sull'acupuntura?
3: Ne ho una io.
1: Un momento, prima c'è la signorina di fianco a lei.
3: Ma chi?
1: Quella deliziosa ragazza con i capelli a caschetto biondi che mi sta mangiando con gli occhi.
4: Cosa sto facendo io?
1: Mi faccio una domanda.
4: Ma non ho nessuna domanda.
1: Beh, ne ho una io per lei.

0: Cosa fa stasera oltre a venire a cena con me?
1: Ma perché mi ha preso? Non sono il tipo che si fa portare fuori a cena per farsi pagare tutto come una poco di buono.
0: Ma perché mi ha preso? Ovvio che farei pagare tutto a lei,
1: eh? Ah, questa poi?
2: Professore, non divaghiamo e restiamo nella tematica del convegno, eh?
0: Ok, ok. C'è qualcuno che vuole pagarmi la cena qui?
2: Professore, c'è un'altra domanda, vedo.
0: È una biondina col caschetto?
2: No.
0: Ok, sentiamo lo stesso.
3: Ma senta, professore, per il suo problema ha provato con un tupè.
0: Ma adesso di quale problema sta parlando?
4: Insomma, professore, vogliamo parlare di agopuntura?
0: E parliamo di agopuntura, se non si riesce a scroccare una cena.
2: Direi di passare all'esempio pratico, professor Ballisti.
0: Ok, guardate, prendo questo ago, prendo il braccio della mia assistente.
2: Ma non era previsto questo.
0: Lo infilo esattamente in questo punto e... E la signorina ha completamente perso i sensi.
4: Fantastico, lei è un grande maestro di agopuntura.
1: Sì, ma come faceva a sapere il punto esatto dove infilare l'ago?
0: Non lo sapevo. Magari è addirittura morta. Qualcuno può controllare?
5: Bob Show!
0: Benvenuto alla macelleria Campidogli, cosa le posso servire?
6: Oh, ecco, vorrei delle salsicce.
0: Che tipo di salsicce?
6: Oh, beh, quelle buonissime che date sempre a mia moglie.
0: Avranno un nome, abbiamo mille tipi di salsicce.
6: Faccio vedere della lista.
0: È la lista che le ha dato sua moglie?
6: Esatto.
0: Dì a me.
6: Lega pure.
0: Io direi che lei vuole delle salsicce Malipiero.
6: Oh sì, le salsicce Malipiero, che sono tanto buone.
0: Impossibile, non esistono le salsicce Malipiero. Ho inventato io adesso il nome.
6: Oh, ma mia moglie me le fa sempre.
0: Salsicce Malipiero, dovrebbero inventarle.
6: Può consigliarmi lei una marca di salsicce?
0: Le proporrei le salsicce Ravensburger.
6: Quelle, prendo quelle.
0: Ah, c'è cascato ancora.
6: Oh no.

0: Il poliziotto è un mestiere difficile e io, commissario Gualtiero Saponi, lo sapevo bene. Quella mattina, con il cielo di piombo, era cominciata male e la mia povera Lulu era stata trivellata di colpi.
1: Sono stata crivellata di colpi, non trivellata, crivellata con la C. Scusate se mi sono intromessa nella narrazione.
0: Beh sì, cosa ho detto? Trivellata con la C. Boh. Comunque non stava molto bene e mi recai all'ospedale per visitarla e interrogarla. Lulu, dimmi qualcosa.
1: Io muoio.
0: Dai, uno arriva qui, alla mattinata partita male ci si mette anche l'allegrona qui.
1: Dico sul serio, sto morendo.
0: Ma no, Lulu, ce la farai.
1: No, sento che sto per morire.
0: Non è vero, ce la farai, promesso.
1: Ok, forse ce la farò, hai ragione.
0: Allora dimmi chi è stato a spararti.
1: Non posso, se parlo sarò in pericolo, ho paura.
0: Ma che paura, stai morendo tanto?
1: Ma avevi detto che ce l'avrei fatta.
0: Ah sì sì, scusa, mi sono sbagliato. Ce la farai.
1: Non so, e se poi parlo e mi salvo veramente, sarò in pericolo.
0: Ma non ti salvi, parla.
1: Avevi detto...
0: Mi sono sbagliato ancora.

0: Bentornati in studio, oggi un ospite per grandi e piccini, il mago Dominic Montparnasse.
1: Grazie, lasciatemi scendere insieme da voi.
0: Scendere da dove?
1: Ti è piaciuto il mio ingresso a cavallo dell'elefante?
0: Ma cosa dice? Abbiamo le porte alte 2 metri? Un elefante proprio non potrebbe...
1: Ma lascia fare, stai a gioco, siamo in radio e non vedo, no?
0: Sì, ma un minimo di coerenza.
1: Riposo, Poldo sta giù.
0: Poldo?
1: L'elefante si chiama Poldo.
0: Lasciamo stare. Allora, quale esperimento farà questa volta?
1: Sparizione di oggetti ingombranti.
0: Si spieghi meglio.
1: Avviciniamoci alla finestra. Ecco, guardi fuori. Oggi farò scomparire le 2 torri di Bologna.
0: Ma alla finestra, cioè, ma da qui non si vedono le 2 torri, cioè...
1: Esperimento perfettamente riuscito, non ci sono.
0: Senta, non cominciamo con questi giochetti.
1: Ok, niente 2 torri.
0: È sicuro che non si sono mai visti da qui,
2: No, ma siamo lontani dal centro di Bologna qui.
1: E allora, altra sparizione.
0: Ale,
1: facciamo entrare Greta.
0: Greta? Ho il sospetto che non entrerà nessuno.
1: Greta, non ti avevo detto di cambiarti quel top succinto perché c'erano bambini?
0: E invece l'ha tenuto. Ma questo è matto, però scusatemi.
1: L'ha tenuto. Chiedo scusa da parte sua,
0: Guardi, andiamo avanti che è meglio. Cosa facciamo scomparire? Greta, che non c'è mai stata?
1: Farò scomparire elefante. Greta, sali sull'elefante mentre un tendone li avvolgerà, non facendoli più vedere.
0: Ma sa che non li vedevo anche senza tendone?
1: Stia a gioco, siamo in radio e non vedono. Lasciamo sognare il pubblico.
0: E facciamoli sognare.
1: Ora conterò fino a 3 e il telo cadrà e rimarrà solo Greta. 1, 2, 3. Oh no!
0: Cos'è successo?
1: Greta mia, perché?
0: Io vedo un muro vuoto.
1: L'elefante si è arrosciato e Greta è finita sotto schiacciata. Povera Greta!
0: Ma cosa povera?
1: Sapeva cosa andava incontro? La magia è una scienza imperfetta.
0: Ascolti, arriva qui. Dice che ci sono cose che poi non ci sono. Non potrebbe dire le sue fandonie e poi finire con un bel esperimento riuscito,
1: Sarebbe bello, ma le disgrazie succedono,
0: Guardie, portatelo via, lei è un fanfarone.
1: No, lasciatemi, voglio dare l'ultimo saluto a Greta, lasciatemi.
0: Cacciatelo fuori, dai. E noi andiamo avanti con lo Sbob Show. Greta? Mi sente? Greta? Sbob Show!

0: Bob, allora, ci sei?
1: Eccomi, eccomi, grazie di essere venuto, eh.
0: Sì, ma sbrighiamoci che mi finisce la pausa pranzo.
1: Sì, tranquillo. Mi serve solo una consulenza, no? Lo so che tu sei pratico di...
0: Oh, ma che gesti fai?
1: No, mi è scappato il gesto.
0: Ah, non so, fai così con la mano, piegando anche il polso, eh.
1: Dici il gesto così, come uno stantuffo?
0: Ma non rifarlo, dai, che ci guardano.
1: No, ma ci mancherebbe. È solo che, insomma, tu sai come... come trattare con le donne, ecco.
0: Ah, tu invece no?
1: No, certo, anch'io, alla grandissima, anzi.
0: Ma allora?
1: No, ecco, c'è questa ragazza, no? È la segretaria del nostro direttore in radio e ogni volta che vado a trattare di affari col direttore...
0: Ti piace?
1: Ma... mi piace, credo in realtà di piacerle io e mi guarda con quello sguardo. Hai capito, no? Quale sguardo?
0: Ho capito, come se volesse.
1: Esatto.
0: Ma non fare quei gesti, ancora quel gesto, dai.
1: Scusa, no, è che mi parte la mano e...
0: Sì, ma basta però, ecco. Allora, a cosa ti servo? Un consiglio per come chiederle di uscire?
1: Ecco, bravo.
2: Ah, Bob, sei qui?
0: Sono qui? Qui? Ho sentito come una voce che mi parlava.
2: Sì, la mia voce, sono qui.
0: È qui? Forse sto per svenire. Ma come parli adesso? Perché fai la vocina buffa dei tuoi sketch?
1: No, è che si incastra il labbro qui sui denti, no? E...
2: Senti, io sono in ufficio, se hai bisogno.
0: Sì, Cristiana, ti raggiunge subito. Allora, Bob, non perdere tempo. Vai dentro e secco le chiedi di uscire.
1: Secco, certo. Allora entro, le faccio la domanda, lei risponde ed esco. Allora entro
0: e varco proprio la soglia. Ecco, sono dentro. Sono un po' emozionato.
2: Allora, cosa devi dirmi, Bob?
0: Mi ha fatto la domanda lei? Non sono pronto per le domande. A monte, gioco falso!
2: Ma cosa a monte?
0: No, rinuncio prima di dire quello che devo dire.
2: Ma dai, cosa devi dirmi?
0: Allora, aspetta, prendo un bel respiro e dico a memoria. Il prossimo weekend sarebbe una bellissima idea andare al mare.
2: Ma lo sai che hai ragione?
0: Ho ragione? Non mi era mai capitato.
2: E tu vieni con me?
0: Oh, non sono mica matto. No.
2: Ah, non volevi invitarmi?
0: Invitare? È un termine che non conosco.
2: Ok. Allora chiami i miei amici e tutti a Cervia in scooter.
0: Ha detto che vai in scooter? Con gli amici?
2: Vado a fare le telefonate. Arrivo, eh?
0: Ecco, forse ho sbagliato qualcosa.
3: Ma dove è andata di corsa?
1: È andata un attimo e comunque, cioè, il nostro piano non mi sembra andato malissimo, ecco.
0: A me sembra che sia andato completamente a farsi fuori.
4: Come stai, bambina?

0: È il momento di parlare ancora di protezione testimoni. Questa volta è tutto pronto, spero, ok? Ecco. Allora, un altro eroe che ha detto di no al racket è qui con noi. È venuto a trovarci Pino Graziani. Ciao Pino.
1: Ciao, è un piacere essere qui.
0: Naturalmente ti abbiamo modificato la voce digitalmente e Pino Graziani è un nome di fantasia.
1: Certamente.
0: Oh, perché in realtà ti chiami...
1: Piero Bodano.
0: Ma cosa sei, scemo? Cioè, dici il tuo nome vero?
1: Ma me l'hai chiesto tu.
0: Sì, ma mi è scappata, era una domanda retorica.
2: Piero Godano, ti abbiamo trovato!
0: Ecco, un'altra volta. Assistente?
3: Sì, capo, chiamo la squadra pulizie. Ragazzi, c'è del lavoro per voi. E non si è rovesciata un'aranciata. C'è un morto.
0: Avete ascoltato lo Sbob Show, scritto e interpretato da Bob Ferrari. Cercaci su Instagram e su Instagram ci chiamiamo, difficile crederlo, Sbob Show, e seguici sul sito sbob.net.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Popolare Network.
1: Mosca oggi la parata per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Trump annuncia una tregua di 3 giorni con l'Ucraina. Zelensky dice di aver ordinato solo di non colpire la Piazza Rossa durante l'evento, che sarà in forma ridotta. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. In queste ore dovrei ricevere una risposta da Teheran, dice Trump dopo l'ultima proposta di pace da parte americana. Ieri nuove tensioni sia a livello di dichiarazioni sia nello stretto di Hormuz. Cordiale ma freddo l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio. Non è bastato a distendere il clima dopo gli attacchi di Trump e i nodi da sciogliere restano ancora tutti sul campo. Biennale di Venezia, oggi l'apertura al pubblico dopo giorni di polemiche e proteste. Ieri lo sciopero degli artisti contro il genocidio e il corteo degli attivisti pro-Palestina. Nel governo lite Salvini-Giuli sulla presenza del padiglione russo. Regno Unito, da una parte dei parlamentari laburisti, pressioni su Starmer perché si arrivi alle sue dimissioni. Il suo partito è il grande sconfitto delle elezioni locali di giovedì, dominate dalla destra populista di Nigel Farage. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8:30. Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina a partire da oggi. Il motivo sarebbero le celebrazioni della vittoria russa nel secondo conflitto mondiale. Oggi in particolare è attesa la tradizionale parata a Mosca, che però sarà in forma ridotta rispetto al solito. Zelensky ha risposto all'annuncio americano facendo sapere di aver ordinato di non attaccare la Piazza Rossa, che ospiterà l'evento per tutta la sua durata, ma non ha confermato di aver accettato un cessate il fuoco complessivo di 3 giorni, come invece dice di aver fatto il regime di Putin. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Dopo le minacce e le accuse reciproche, ci ha pensato Donald Trump a imporre la tregua in Ucraina. Per 3 giorni, a partire da oggi, le armi dovrebbero tacere o almeno permettere a Vladimir Putin di presenziare senza intoppi alla sua amatissima parata per il giorno della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Il che non può che essere interpretato come un piccolo regalo di Washington a Mosca, soprattutto dopo i fatti degli ultimi giorni. Il 6 maggio, infatti, Zelensky aveva proclamato una tregua unilaterale, il cui intento era obbligare la Russia ha un cessate il fuoco più lungo dei soli 2 giorni, ovvero 9 e 10 maggio, necessari alle celebrazioni moscovite. Gli attacchi sono proseguiti e gli ucraini hanno fatto sapere che a quel punto per loro una tregua era impensabile. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva subito risposto che qualsiasi atto contro la capitale russa il 9 maggio avrebbe portato a una reazione durissima e per rendere più effettiva la minaccia aveva anche invitato diplomatici e civili ad allontanarsi da Kiev. Ma probabilmente nell'incontro di ieri negli Stati Uniti tra la delegazione ucraina e gli inviati di Trump, i funzionari di Zelensky sono stati convinti ad accettare in modo perentorio e al tutto è stata data una cornice umanitaria, come l'ha definita lo stesso Zelensky. 1000 prigionieri per parte saranno scambiati con i russi in cambio di questa pseudo tregua nella quale, del resto, Kiev si è impegnata solo a non attaccare la Piazza Rossa. Se ciò significa che gli attacchi da entrambe le parti continueranno non è chiaro, ma ciò che è innegabile è che l'imposizione di Trump rende più felice Putin che Zelensky.
1: Veniamo alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato che in queste ore dovrebbe ricevere una risposta da Teheran sull'ultima proposta americana per un accordo di pace. Ieri ci sono state nuove tensioni tra i due paesi, sia a livello di dichiarazioni, sia nello stretto di Hormuz, dove l'esercito statunitense avrebbe sparato contro 2 petroliere iraniane. Il servizio.
3: Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto. L'intelligence statunitense citata dalla CNN ritiene che Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, stia svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica e la gestione dei negoziati al fianco di altri funzionari e pasdaran di Teheran. Ieri, in attesa di una risposta di Teheran durante quello che doveva essere un cessate il fuoco, Trump aveva comunque dato ordine di colpire 2 petroliere iraniane nel Golfo di Oman poco prima di entrare nello stretto di Hormuz, Si tratta di due petroliere che in quel momento non trasportavano greggio. Intanto Washington ha rivisto la bozza della sua risoluzione alle Nazioni Unite, che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: La Commissione europea intanto ha presentato delle linee guida che riguardano le conseguenze del blocco di Hormuz sul settore del trasporto aereo, il servizio da Bruxelles.
0: Di fronte a una situazione di confusione generale dettata dall'incertezza che ancora avvolge il futuro dello stretto di Hormuz e della disponibilità di carburante in Europa, la Commissione europea prova a mettere un po' di ordine con delle linee guida che indicano come comportarsi di fronte alla crisi, soprattutto nel settore dei trasporti e dei viaggi in aereo in particolare. Va detto, le misure non sono vincolanti, ma servono comunque a fare chiarezza su come interpretare le regole UE vigenti, e in questo momento è quanto serve. Come spiega la Commissione, il diritto al rimborso, al cambio del volo o al rientro per i passeggeri va sempre garantito, così come il risarcimento per eventuali altre prenotazioni saltate a causa di una cancellazione dell'ultimo minuto, a meno di circostanze eccezionali. Tra queste non c'è però la cancellazione causata da prezzi del carburante troppo elevati. Se invece il carburante proprio non c'è più, allora il volo può essere annullato e il diritto al risarcimento potenzialmente negato, ma la carenza va in ogni caso dimostrata. Altro limite per le compagnie: il prezzo del biglietto non può essere aumentato con un supplemento retroattivo dopo che è già stato acquistato il biglietto stesso, perché il carburante è risultato più costoso del previsto. Un'eccezione riguarda i pacchetti vacanze. Nel caso in cui non siano ancora stati attivati, l'organizzatore può rescindere il contratto o aumentarne il prezzo se informa il viaggiatore in modo chiaro e comprensibile almeno 20 giorni prima della partenza, dando agli utenti il diritto a un rimborso entro 2 settimane. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Un confronto franco e costruttivo, così in una breve nota la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l'incontro avuto col segretario di Stato americano, Marco Rubio. Un'ora e mezza di colloquio in cui i due avrebbero toccato tutti i temi più sensibili della politica internazionale, dalla crisi medio orientale alla guerra in Ucraina, passando per i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Ma le distanze sembrano rimanere. Da Roma, Anna Bredice.
4: Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande cordialità, sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa ha risposto che è Trump che decide. In sostanza le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
1: Nel Regno Unito alcune decine di membri laburisti del Parlamento chiedono al Premier Keir Starmer una tabella di marcia che porti alle sue dimissioni dopo la sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa. Il capo del governo per ora dice di voler restare al suo posto nonostante il suo partito, sconfitto anche in Scozia e Galles, abbia perso circa 1.400 seggi in Inghilterra, dove è andato male anche l'altro partito tradizionale della politica britannica, quello conservatore. Bene invece il partito liberal democratico e quello verde, ma la vera vincitrice è di Nigel Farage. Il suo Reform UK si è piazzato in testa con un margine di centinaia di seggi sul partito laburista. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
5: Nigel Farage lo ha descritto come un cambiamento storico nella politica britannica.
6: Is a truly historic shift in British politics.
5: L'ascesa dei populisti ha battuto il tradizionale sistema bipartitico. Reform UK ha vinto sia nelle roccaforti conservatrici che in quelle della sinistra. Alla base c'è sempre la Brexit. Nelle aree che hanno votato Leave 10 anni fa e quelle più povere, il partito ha guadagnato oltre il 30% dei voti. Reform UK ha dimostrato di non essere più un movimento monotematico fondato sull'anti-europeismo e il nazionalismo, ma una forza populista di ampio respiro.
7: We have to take responsibility for that as a government. We have to show that we can still be the change that people voted for at the last general election.
5: E mentre una ventina di parlamentari laburisti chiedono pubblicamente le dimissioni del premier Starmer, Farage inizia a studiare da primo ministro. Il quadro politico è frammentato, il duopolio Tory-Labour è caduto, anche i Verdi hanno guadagnato molti consensi. Si votasse oggi però la Gran Bretagna sarebbe ingovernabile. Secondo le proiezioni, il Reform UK sarebbe sì il primo partito, ma in un parlamento senza una maggioranza assoluta. Per Farage adesso la sfida è trasformare il Reform UK in una struttura più disciplinata, anche a livello nazionale, capace di mantenere l'attuale vantaggio nei sondaggi fino alle prossime elezioni politiche tra 2 anni.
1: Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, di permettere la presenza del padiglione russo è stata al centro di un duro litigio anche nel governo, con i ministri Salvini e Giuli che si sono scambiati accuse, il primo favorevole alla presenza russa, il secondo che ha contestato invece Buttafuoco boicottando l'inaugurazione. Ieri ci sono stati anche lo sciopero del collettivo degli artisti contro il genocidio che protestava contro la presenza del padiglione israeliano e il corteo dei manifestanti pro-Palestina che ha visto anche momenti di tensione con la polizia. Il servizio di Tiziana Ricci.
8: Dopo una giornata di sciopero voluta dall'alleanza di artisti contro il genocidio e contro il padiglione di Israele, sciopero che ha visto l'adesione quasi totale e i padiglioni quasi tutti chiusi tranne quello russo e pochi altri, oggi apre al pubblico la Biennale In Minor Keys di Koyo Kuo con tutti gli artisti voluti dalla curatrice scomparsa. Il padiglione russo sarà chiuso da oggi e le performance e le opere, quelle che non disturbano il regime, verranno proiettate in esterno. Quello che sembra un escamotage del presidente Buttafuoco, proprio per evitare accuse e sanzioni da parte della Commissione Europea. Il primo giorno di preapertura è stato anche movimentato dalla vivace protesta delle Pussy Riot, attiviste femministe russe a cui si sono unite le Femen ucraine, accusavano la cultura, quella che serve il regime. Insomma, fra polemiche e proteste, il presidente Buttafuoco ha tirato dritto. Ha detto noi liberi contro censure, anche contro il governo di destra che l'ha messo in quel ruolo. Inoltre ci sarebbe da discutere su quanto siano liberi gli artisti, quelli permessi dal regime di Putin. Ma che edizione è questa? Lo chiediamo a Roberto Pinto, docente curatore, nostro collaboratore.
9: Secondo me è una biennale che può dare tanto. È una mostra con pochi artisti rispetto al solito, un centinaio, a volte ce ne sono stati anche più di 300, ecco. Però è molto affollata, cioè ci sono tanti lavori e tanti grandi lavori, richiede un po' di pazienza. Ecco, questo sera bisogna armarsi di questo.
1: È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna dal Comitato Remigrazione Riconquista, composto da sigle dell'estrema destra neofascista, che da mesi sta girando l'Italia raccogliendo firme per un'iniziativa di legge popolare che punta a introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta remigrazione, cioè una deportazione di massa dei migranti. Da Bologna, Alessandro Canella di Radio Fujiko.
10: A Bologna oggi è il giorno della manifestazione del famigerato Comitato Remigrazione Riconquista, all'estrema destra che sta dando vita ad analoghi presidi in molte città d'Italia. Sotto le due torri però il tema viene discusso da giorni, una ventina di realtà tra cui ARCI, AMPI e CGL in settimana ha chiesto di vietare la manifestazione perché contraria alla Costituzione è considerata una provocazione. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza però ha deciso solamente di spostare il presidio dalla centralissima Piazza Galvani a una piazza più periferica, Piazza della Pace, nel quartiere Porto Saragozza. Ciò ha scontentato tanto la destra, con il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, che ha parlato di una resa ai violenti, tanto il presidente del quartiere Lorenzo Cipriani, che ha fatto notare una pericolosa sovrapposizione tra la manifestazione di estrema destra, eventuali contestazioni e la discesa dal santuario di San Luca dell'icona della Madonna, uno degli appuntamenti religiosi storici. Tutto nello stesso quadrante cittadino e ravvicinato nel tempo. Cipriani ha però esplicitamente puntato il dito anche contro il ministro Piantedosi, facendo riferimento al precedente del 23 novembre durante durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, sfociata in scontri perché il Viminale aveva imposto che si giocasse nel centro cittadino. Ma c'è un altro precedente, risalente al novembre 2024, quando a gruppi neofascisti fu permesso di manifestare a pochi passi dalla stazione, teatro della strage fascista del 2 agosto 1980. Anche in quell'occasione ci furono tensioni tra antifascisti e forze dell'ordine che proteggevano il gruppetto neofascista. Contro la manifestazione di Reimmigrazione Riconquista, le principali organizzazioni, da quelle più istituzionali a quelle antagoniste, non sembrano aver dato pubblicamente un appuntamento di contestazione, ma ciò non toglie che possano registrarsi tensioni.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Braga. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Dammi il cinghe.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
9: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
10: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
11: Prendi la strada di

0: andiamo a comando.
1: E Trump, pom, pom, pom, eccetera, eccetera, eccetera. E allora uno si domanda, lo si domanda anche Giuseppe Sarcina, chi guadagna con la guerra? Tra i vincitori, si fa per dire, economici sono gli stati della Russia e l'Indonesia e privati come le banche energetiche e produttori di armi. Ecco un vero vincitore. Verso Leonardo, leggo dal Fatto Quotidiano, la manager di Fratelli d'Italia del treno di Lollo. È meritocrazia, capite? Era segretaria, ex segretaria di La Russa alle relazioni istituzionali. È una grande esperta di commercio questa, no? Cioè, beh, è avanti così. Tanto il problema è vendere più armi possibile, non è che sia difficile la rotta di questa direttiva. E allora troviamo che il Fatto Quotidiano, che sfoglio, ci porta anche in un panorama nostro del vecchio continente. La guerra presenta il conto ai governi europei. Venti in poppa la destra più anti-Unione Europea. Questo è. Tant'è che Lucio Baccaro, direttore dell'Istituto Planck, dice: dopo Ucraina, Gaza e Libano, i cittadini europei sono ormai disgustati. Questa è la faccia della Callas, della von der Leyen, di Merz, di Gentiloni, tutta gente per bene, infatti ha disgustato l'intero continente. Trionfa Farage, quindi andiamo nel Galles e Scozia. Regno Unito, locali Inghilterra, Galles e Scozia. Risultati bene i verdi, molto bene i verdi di Polanski, ma molto meglio, ahimè, Farage all'estrema destra, che al pari della FD in Germania, eccetera, eccetera, trae frutti dell'insoddisfazione trovando delle false risposte nelle destre. Al capolinea, mezz'ulti, Merz, ultimo tra i politici popolari. Macron è rimasto solo, mentre l'Assemblea Nazionale, quella della Barella Le Pen, vola al 34%, e i nordici sono ostaggio di alleanze variabili. Questo è il quadro esasperante che ci riporta un'immagine post-elettorale di un'Europa anni 30, dove in Europa c'erano 10 fascismi conclamati. E allora, tracollo dei laburisti, trionfa Farage, pressi su Starmer, non me ne vado. Diciamo che la Starmer, ma anche Macron, potrebbero fare i testimonial dell'attack, talmente attaccate le loro sedie che non bastano delle scopole così, che hanno perso metà dei seggi. Questo per dire, nelle loro roccaforti. Successo di Verdi, Scozia e Galles, vincono i nazionalisti. Questo allora succede che lui Starmer non se ne vuole andare. In Regno Unito non si trova un leader, perché c'era Johnson, poi c'è stato Sunak, i conservatori, poi è arrivato Starmer, laburista, uno peggio di quell'Ether, di quell'altro, perché non è inglese l'Ether. Il tentativo di rimpasto, dubbi sulla successione, il premier guarda l'Unione Europea. L'ipotesi dopo è Burham, sindaco di Manchester. La transizione, Starmer potrebbe annunciare a breve un calendario per una successione ordinata, ma il problema è che mancano i voti, poi succede quanto vuoi, ma se mancano i voti. Allora l'ex consigliere di Boris Johnson dice che il vecchio ordine politico è crollato, questo non è più un paese bipartitico. È bello che mentre in Italia si fa la teoria del bipartitismo, in tutto il mondo il bipartitismo crolla, questo come, a partire dalla patria del bipartitismo, il Regno Unito. Dunque da Cardiff lo shock più grande, Johnson decise di lasciare già la sera prima, gli consigliai di dormirci su, lo fece, ma la mattina non aveva cambiato idea. Questo è quello che arriva dalla pagina del Corriere della Sera.
2: Sì, parliamo anche di Cuba, visto che stiamo un po' parlando di tutto il mondo, se la passa malissimo, con l'ultimo petrolio russo agli sgoccioli, sono ripresi blackout massicci che torturano i cubani. E Marco Rubio, all'alba di questo viaggio tra il Vaticano e l'Italia, non ha perso l'occasione di mentire ancora una volta, dice: prima di giungere a Roma, incontrarsi con Papa Leone, dice: non esiste un blocco energetico a Cuba, ma di fatto il bloccheo non è responsabile dell'acuta crisi di Cuba, che invece deve essere ascritta all'incapacità dei suoi dirigenti e del suo catastrofico socialismo. Questo avrebbe detto Marco Rubio prima di partire, appunto, prima di incontrare il Papa. Rubio ha decretato nuove sanzioni.

0: invece contro il gruppo militare Gaesa e contro il suo direttore operativo, il generale di brigata Ania Lastres Morera. Gaesa è acronimo di Gruppo de Amministrazione Empresarial, fu creato alla fine del secolo scorso per finanziare le forze armate rivoluzionarie, appunto è l'unica impresa cubana che ancora sta generando profitti, appunto nonostante l'embargo. Le nuove sanzioni USA aggraveranno la crisi già drammatica nell'isola. Arrivato agli sgoccioli il petrolio fornito da Putin a marzo mediante la petroliera Kolodkin, sono ripresi gli apagones, i massivi blackout che torturano i cubani e aggravano anche la carenza di acqua di cui soffrono alcuni quartieri dell'Havana, dove appunto l'acqua dovrebbe essere spinta da pompe elettriche. C'è un'impresa canadese che si è offerta di fare degli allacciamenti, la Charity International, che estraeva nickel, appunto uno dei maggiori asset di Cuba, e dopo le nuove sanzioni ha annunciato che appunto che abbandona questa fase per appunto la questione cubana che si sta destreggiando. E ancora parliamo di Inghilterra, dalle pagine del quotidiano Repubblica, dice Antonello Guerrera da Londra: gli elettori incoronano Nigel Farage, la disfatta è per i Labour, e tengono abbastanza discretamente anche i Verdi. C'è una piccola intervista a William Boyd, scrittore scozzese che vive a Londra, ricordiamo uno dei suoi romanzi Brazzaville Beach, il quale dice: ora fa festa Mr. Brexit, ovvero Nigel Farage, che però è probabile che verrà travolto dagli scandali, anche lì scandali a tutto onda. Chiudo con le notizie dal mondo del Resto del Carlino, che appunto ci parla di tante questioni lontanamente vicine, appunto la Francia, che ora anche Bardella è indagato per frode sui fondi economici europei, o anche ad esempio l'Algeria, dice, disgelo fra Parigi e Algeri, dopo più di un anno torna l'ambasciatore francese. E nel Mali attacchi jihadisti nel centro del paese, oltre 50 morti. Il paese dell'Africa occidentale, alla fine di aprile, da allora erano continuati soltanto scontri sporadici, adesso sono ripartiti, gli aggressori hanno colpito due località della regione del Moppi. Queste erano le notizie dal mondo.
1: Sì, tornando al Regno Unito, a quello che succede in Europa, più crollano questi grandi sostenitori dell'Unione Europea in tutte le nazioni, più questi non si domandano qual è la mia colpa, che errore ho fatto, ma dicono: ah, come sono cattivi gli altri. Ora che gli altri siano cattivi non c'è dubbio, ma come diceva Luther King, più che le grida dei cattivi tengo il silenzio dei buoni, e buoni questi non sono. Allora vengo al giornale che vede un Farage che balla, valanga Farage sul voto oltre destra e sinistra, e inizio arriviamo. Forte in Inghilterra, il partito deve guadagnare terreno nelle altre aree dell'isola per poter sperare nella guida dell'internazione, perché sulle proiezioni attuali di questi voti nel governo britannico ci sarebbe un'assoluta ingovernabilità. E allora il giornale va a sentire questo Mr. Joseph Robertson, che è un fascista. Lui è del CAP, il Conservative Political Action Conference, che è questo movimento basato su sovranità e libertà, che appunto fa i complimenti a Farage e dice: attenzione ai candidati islamici, perché alla domanda sinistri verdi sono cresciuti più del Labour, stiamo assistendo ad una polarizzazione della politica britannica, è più pericoloso, stiamo assistendo all'ascesa di una politica settaria, non solo da parte dei verdi ma anche con l'aumento dei candidati indipendenti musulmani, che chiaramente un inglese musulmano non può presentarsi alle elezioni secondo questo personaggio. Andiamo avanti, questo è un sottoprodotto dell'immigrazione di massa alimentata dalle convinzioni elitarie del multiculturalismo, mentre i verdi rappresentano una sinistra urbana e radicalità che ha barattato la classe operaia con l'estremismo net zero, la storia più profonda è la frammentazione della nostra nazione in enclavi etniche e religiose. Stiamo assistendo alla balcanizzazione della Gran Bretagna, dove gli elettori si rifugiano in blocchi identitari piuttosto che in unità nazionale condivisa. La mitica identità nazionale condivisa, che forse risale nel mito della destra, Great Alfred the Great, che riunì i sette regni. Non lo so, perché se c'è un paese che è multi cosa è proprio il Regno Unito, che si chiama Regno Unito, mica caso. Detto questo, l'altra pagina di questo foglio dedicato alla Gran Bretagna vede il crollo d'Abur Starmer all'angolo, risultato doloroso ma non lascio, con un Starmer tristissimo che non rispettiamo in questo momento di crisi personale anche.

0: E Dick Dick sulla casa laburista e andiamo avanti. E una notizia d'ambiente che magari farà far piacere a mio amico Andrea, a me un po' meno, vi spiego perché. È l'Indipendente che ce lo racconta. Decreto ponte, la resa del governo, i lavori partiranno forse nel 2030. Uno dice, ma meno male, solo che nel frattempo paghiamo un sacco di penali a quelli della WeBuild o altri che senza muovere neanche una ruspa guadagnano e hanno già guadagnato tantissimi soldi, tant'è che i leader di queste agenzie di costruzione si sono raddoppiati lo stipendio e non era piccolo prima. Paghiamo noi intanto. Grazie Salvini, grazie, ma leggiamo la notizia. Il decreto ponte, il cosiddetto decreto ponte, è diventato legge dello Stato, con 160 voti a favore, 110 contrari e 7 astenuti. Ieri la Camera dei Deputati ha infatti approvato il testo senza modifiche rispetto al Senato, definendo le regole e i costi per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. Dal testo emerge che l'opera varrà complessivamente 14.142 miliardi di euro, 14 miliardi di euro costa, e poi dico che ha sforato per lo 0,1 eccetera eccetera, e il 248% in più rispetto alle stime iniziali, 248% di rincari. Al netto del via libera parlamentare, il provvedimento non scioglie i nodi principali che da anni accompagnano l'opera: tempi, sostenibilità economica, compatibilità ambientale e soprattutto la reale possibilità di avviare i cantieri in termini annunciati dal ministro Matteo Salvini e poi sistematicamente smentite dai fatti. Si prevede infatti una profonda rimodulazione delle tempistiche di esborso: 2,787 miliardi verranno traslati dal quadriennio 2026-2029 al periodo 2030-2034. L'intervento del normativo del governo, forte anche del voto di fiducia incassato in Parlamento, si è reso indispensabile in seguito ai rilievi formulati in autunno dai magistrati contabili.
1: Sì, per quello che riguarda l'ambiente, inizio con questa presentazione di questo libro che è appena uscito, si chiama Vegetarianesimo, storia antologica di un'idea moderna, a cura di Cecilia Muratori, Michele Merlicco e Sergio Filippo Magni, un'antologia che contiene testi di vegetariani di diverso orientamento filosofico, da Charles Menard a Thierry Cesco, e un vegetarianismo come giustizia sociale, ovvero la domanda da porre sugli animali non è possono ragionare, ma possono soffrire. E con queste parole Jeremy Bentham rinnova un tema di lunga durata nella cultura europea, quello della liceità di mangiare gli animali, che diventa centrale quando nel 1842 parte la rivista londinese Il Salutista, The Healthian, viene creato il termine vegetariano o vegan. Naturalmente il vegetarianismo è esistito fin dall'antichità, come ad esempio Pitagora, Porfirio, Plutarco, Ovidio come sostenitore dell'astinenza della carne, ma certamente il dibattito ottocentesco costituisce un importante punto di svolta anche per comprendere dinamiche a noi contemporanee dei diritti degli animali, difesi in particolare da Peter Singer e Tom Regan, ed è questo il dibattito che ha animato l'Ottocento. L'ultima notizia, sempre dal quotidiano Il Manifesto, parla appunto delle contese artiche, dello sfruttamento del nord scandinavo e la corsa europea verso la transizione ecologica, che è in conflitto con i diritti dei Sami, il popolo indigeno che denuncia il pericolo di nuove forme di espropriazione. Tra turbine ed estrazioni minerarie il territorio cambia, le organizzazioni locali sostengono la lotta climatica e chiedono rispetto dei diritti umani e autodeterminazione.
0: Non è buona ma è anta, parliamo dell'antavirus. Le autorità spagnole, leggo, hanno da un flash, hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con l'olandese colpita dall'antivirus sulla nave deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna per i medici attualmente non presenta sintomi. Il carro si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in un'operazione internazionale dopo il focolaio della nave da crociera la Ondius, il cui arrivo nelle Canarie è previsto nelle prossime ore. Invece è arrivata la carovana Diritti e Rovesci, diretta emergenza climatica e ambientale di Assemblea dei Movimenti Ambientalisti Sociali della Emilia Romagna, anzi arriverà domenica a Reggio Emilia. Ne abbiamo parlato con Emiliano Codeluppi di questa carovana, a lui la parola.
2: 10 interventi, ma ben inteso che queste vertenze in realtà sono una fotografia in divenire del quadro, in realtà ce ne sono anche di più. Partiremo alle 10, alle 4 del pomeriggio, con una visita guidata alla mostra fotografica sul fantasma del quotidiano, che rappresenta Bosco Ospizio, una delle vertenze locali da parte di Reggio Emilia, forse mai più famosa a livello regionale. È un bosco urbano di 4 ettari che è stato completamente abbattuto per fare spazio alle ennesimo centro commerciale di una ovviamente delle potenze italiane della grande distribuzione. La mostra è proprio lì davanti al bosco e lì a due passi terremo tutta l'iniziativa che appunto vedrà turnarsi 10 interventi da parte di 10 realtà diverse. Ci sarà Salviamo Lenza, che si occupa di gestione fluviale e ovviamente del nodo che verte intorno al progetto della diga di Vetto, una fascinazione che affonda le sue radici nell'Ottocento, che attualmente è un progetto sotto commissariamento ministeriale che si stima intorno ai 600 milioni di euro. 600 milioni di euro che alla fine servirebbero solo per uccidere un fiume e la sua conoide che esistono ormai da 10.000 anni. Oltre a quello ci sarà un intervento di Rinase per ripristino natura secchia, ovvero una proposta dal basso per applicare la legge europea sul ripristino della natura, in pratica riportare spazio e funzioni alla natura dove adesso c'è frammentazione, artificializzazione, devastazione dei suoli, cementificazioni, e sostanzialmente per cercare, coinvolgendo la popolazione, di trasformare il territorio consumato. Chiaro che ripristinare non è un'etichetta, è un lavoro di mappatura, di analisi delle criticità, capire cosa si può fare, come si può replicare sulla base dell'esigenza della comunità e che ovviamente chiede da parte delle istituzioni maggiore trasparenza e inclusività. Poi toccherà ai rurali reggiani, che sono tra i fondatori di ARI, Associazione Rurale Italiana, che poi a sua volta fa parte del coordinamento europeo di Via Campesina. E lì parleremo di politiche agricole, del rapporto tra campagna e città, di modelli di agricoltura sostenibile, di sovranità alimentare e di agroecologia. E poi toccherà al comitato No Biogas di Gavassa. Ad oggi ancora l'unico gruppo di ambientalisti che si è riuscito a portare la multi-utility IREN fino al Consiglio di Stato contro un progetto di mega impianto di biometano da rifiuti urbani che purtroppo alla fine si è realizzato e che ha cementificato 17 ettari di campi coltivati. Però un impianto che mostra dei dati piuttosto controversi, e con il comitato cercheremo di capire se alla fine, nonostante le promesse mirabolanti, questo impianto produce più energia rinnovabile o solo più inquinamento. E poi toccherà il comitato Aria Buona di Gualtieri, che è fresco da una vittoria al TAR, perché hanno convinto il loro comune a esprimere un diniego in conferenza dei servizi contro un impianto di dimensioni spropositate di biometano. C'è stato un ricorso al TAR ed è stato respinto, quindi insomma le buone ragioni promosse dal comitato sono state accettate.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.
0: Diritti sociali, Stellanti spunta su Spagna i cinesi, dice il Fatto Quotidiano, l'Italia ai margini, Cassino aspetta e si mette in fila della disoccupazione, mentre ancora una volta abbiamo questo tema che arriva a una morte sul luogo di lavoro. Questo è quanto si legge in questa vicenda. Ma poi abbiamo invece chi si è messo meglio, le grandi sabbiature, Minetti, e quindi il diritto all'informazione e alla giustizia, Minetti, l'adozione, la nuova vita, che cosa emerge fino ad oggi, dice Giuseppe Guastella dal Corriere, al momento nessun dubbio dei PM sulla grazia, attesa altre di verifica da Spagna e Uruguay. E così commentato da Travaglio, il verdetto dell'oste. Mai chiedere all'oste se il vino è buono, invece è proprio ciò che accade sulla grazia alla Minetti, fortunata vincitrice dell'impietosa lotteria del Quirinale, che premia appena il 2% i concorrenti. Chi dovrebbe rimangiarsela? Mattarella, cioè colui che l'ha concessa in tutta fretta in gran segreto? Chi dovrebbe ribaltare il parere favorevole che il Fatto ne ha demolito i presupposti? Nordio, il PG di Milano, cioè i suoi autori. Gli atti giudiziari sono impugnabili in successivi gradi di giudizio, ma quello sulla grazia lo riesaminerà la stessa procura generale che l'ha fornita, nel nostro caso, lo stesso PG che ha firmato. Tre ostichi chiamati a giudicare il loro vino. Questo è quello che, per dire, lo Stato che si fa e si autoassolve.
1: E la salute è un diritto, ce lo dice il manifesto, non è una merce. E ora si può, in che senso? È una proposta di legge di iniziativa popolare per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, è stata depositata in Cassazione il 15 maggio, inizierà la raccolta delle firme, si potrà firmare anche online, il risultato di un lungo percorso che ha unito un gran numero di associazioni impegnate sulla salute, rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale con una legge di iniziativa popolare dopo la vittoria del no, il 15 maggio parte la raccolta delle firme in questo senso. Ultima notizia riguarda un femminicidio, quindi una brutta notizia, a Piacenza a dare l'allarme è stato lo stesso marito 56enne, poi fermato mentre cercava di togliersi la vita nei pressi di Piacenza con i carabinieri in una fotonotizia di fronte all'abitazione dove è avvenuto l'omicidio, un omicidio di coltelli.
0: Niente di nuovo sul fronte occidentale della politica. Il Corriere intervista Conte, che ha fatto un'operazione e dicendo ho temuto il peggio, l'operazione ora sto bene, poi dopo l'intervista ovviamente attacca il governo, mentre c'è segnalata la frenata nel PD sulla legge elettorale, col nuovo sistema si rischia il pareggio, la Schlein dice vediamo se si chiariscono all'interno della maggioranza. C'è un po' di maretta nella maggioranza perché leggo dal Fatto Quotidiano, Forza Italia chiuso Falanti Tajani, convention con Zaia a Roma, dopo il vertice tra il Doge e Marina Berlusconi, quindi Tajani ne ha fatto tranquillo ed è vittima anche della cattiveria della prima pagina del Fatto Quotidiano, Milano, Zaia pranzo da Marina Berlusconi, incontro estremamente cordiale, su editoria e politica, discreta la polenta di Tajani, del cameriere.
1: Sì, è un in gran segreto. Mentre a Bologna si annuncia per oggi appunto questa raccolta di firme Remigration in Piazza della Pace, spunta di a fianco allo stadio Dall'Ara la scritta Remigra i fasci, firmato No Kings sul lastricato di Piazza della Pace. Oggi pomeriggio c'è il presidio del comitato di estrema destra, è in programma davanti allo stadio, è indetta in serata una contromanifestazione di Bolo Resiste. Attenzione è massima da parte delle forze dell'ordine per evitare i disordini in generale.
0: In ultimo, ma non per ultimo certamente, questa affaire dell'Uno Bianca che si tinge sempre più di giallo se è possibile, dopo le dichiarazioni, minaccia, avvertimento, non so, di Savi alla rubrica televisiva Le Belve, adesso si corre da quest'altra notizia, Uno Bianca, Gugliotta si è suicidato, un altro membro della banda, trovato impiccato nella casa in Friuli dove viveva con la moglie, il gregario era ormai libro da anni, suicidato o suicidatosi, vedete voi, perché i segreti ancora da scoprire sono tanti. È successo a gennaio, furono fatti rilievi dalla scientifica nell'abitazione, sapeva dell'inchiesta riaperta ma non era stato convocato dal pubblico ministero, e quindi devo dire che la cosa penso che non finisca qua, anzi nonostante tutti i tentativi di insabbiare questa vicenda che vede appunto ancora una volta i famosi servizi segreti deviati dallo Stato dietro le cose terribili fatte da Uno Bianca. Con questo noi ci congediamo e allora l'appuntamento per lunedì sempre a stessa ora con la rassegna stampa. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
4: Questo programma è stato offerto da

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Sta per arrivare il polverone magico! Consigli per mamma e papà con storie vecchie e nuove. È un programma a cura di Associazione Culturale Iucali. Al microfono, Maga Rossina e Maga Zebrina. Sigla!

Bentornati e bentornati al Polverone Magico da Maga Rossina, consigli per mamme e papà e docenti sulla letteratura per ragazzi e ragazze. Staremo insieme fino a quasi le 11, oggi puntata miscellanea, dedicata a novità librarie. Ma non solo, parleremo degli esiti del premio Andersen 2026 e sentirete interviste a protagonisti e protagoniste del mondo dell'editoria per ragazzi e ragazze su temi d'attualità e ovviamente su questioni inerenti la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Ma prima ci vuole una musica che ponga al centro l'oggetto libro, ed è il libro di Brando Hardy.

su queste note vi vado ad elencare alcuni dei premi Andersen 2026 annunciati proprio in questi giorni, anche se la cerimonia ci sarà a breve il 23 maggio a Palazzo Ducale a Genova. E cominciamo dalla migliore scrittrice. Il premio è andato a Silvia Vecchini. Migliore illustratore Simone Rea. Migliore libro 0-3 anni Sogni d'oro, piccolo coccodrillo di Eva Montanari di Babalibri. Miglior libro per 3-6 anni La nottataccia di Bruno Zocca per Lupo Guido. Miglior libro 6-9 anni Piovono maiali di Shiro Yamada, traduzione di Roberta Tiberi, Kira Kira Edizioni. Miglior libro 9-12 anni Lo spacciatore di noci di Valentina Misurg per Bompiani. Miglior libro oltre i 12 anni è stato incoronato Adele di Anna Vivarelli per Sinus. E qui ci fermiamo momentaneamente per darvi un assaggio di questo libro di Sinnos, anche se non siamo riusciti a trovare in tempo Anna Vivarelli, che cercheremo per un'altra puntata, magari a settembre. Autrice Vivarelli, che ho molto amata per le sue piccole storie matte di Le rane interlinea di qualche anno fa. E dunque a voi una pagina di Adele, romanzo Young Adult, già finalista anche del premio Orbil e ora premio Andersen. Il libro ci porta in un grande palazzo signorile con un padre operaio e una madre portinaia. Adele incontrerà inquilini interessanti che le permetteranno di abbattere muri e pregiudizi. Ascoltiamo dunque Adele.

te? Le signore, più spesso le domestiche, si fermavano davanti alla guardiola a chiacchierare con la mamma, ma senza entrare. Mamma restava sulla porta e l'altra fuori, in cortile. In portineria non entrava quasi mai un estraneo. Che fosse dentro casa o fuori a giocare, Adele non si interessava alle chiacchiere. Però, se sentiva il nome di Giulio De Ferrari, Adele si metteva in ascolto. I De Ferrari erano i signori del primo piano nobile, uno degli appartamenti più grandi e importanti del palazzo, anche se ci vivevano solo Giulio, sua madre, e una governante anziana di nome Erminia. Una domestica giovane arrivava alle 8 e se ne andava alle 3 del pomeriggio dopo il servizio del pranzo. Gli appartamenti erano quasi tutti di proprietà dei De Ferrari, quindi la signora era una specie di regina con tanto di principe ereditario, anche se proprio accanto a lei abitava una vera contessa. Giulio De Ferrari era la stella del palazzo. Aveva un ciuffo biondo e gli occhi chiari. Era un ragazzo molto brillante, aveva detto la signora Gandolfi, che stava al terzo piano, quello per nulla nobile. Ma soprattutto Giulio era la gentilezza personificata, nonostante il carattere ostico di sua madre. Ogni mattina usciva di casa correndo, allegro e spettinato, con una cartella di cuoio marrone. Si infilava nel vicolo, prendeva la bici e spariva, pedalando. Adele non gli aveva mai parlato. Avrebbe voluto chiedergli se, quando era un bambino, Giulio giocasse in cortile. Sicuramente per lui non valevano le regole del silenzio e il divieto del pallone, ma non riusciva a figurarselo mentre sudava calciando sulle pietre rotonde. Comunque, ora era un giovanotto che andava al ginnasio e che poi si sarebbe iscritto all'università. Il padre di Adele non faceva che parlare di licei e università, sempre ridacchiando. Bisognerà vedere se sei più brava in matematico nelle materie letterarie, diceva, sfogliando i quaderni perfetti di sua figlia. E quel letterarie suonava bellissimo e promettente contro la matematica, che pareva uno scioglilingua. Però forse era uno dei tanti scherzi.

0: quando aveva sentito Erminia perciare in cucina, Giulio De Ferrari si era offerto di scendere lui a recuperare lo strofinaccio caduto dalla finestra. Non era soltanto per gentilezza. Sua madre gli stava propinando il solito catalogo. E il figlio dell'onorevole Piazza Giulio lo conosceva? No. Avrebbe fatto meglio a farselo amico. Quelli del liceo, mamma, non diventano amici dei ginnasiali. E il nipote del cardiologo da Milano? Ci sono centinaia di studenti. E conoscendoti te ne stai rintanato in classe e non parli con nessuno. Il professor da Milano aveva curato suo padre. Ah, davvero un luminare, visto che papà è morto di infarto a 48 anni. Giulio si buttò giù lungo le scale e ringraziò dentro di sé Erminia perché di domenica la domestica non veniva. La finestra della cucina affacciava sul vicolo delle biciclette e lì Giulio trovò la figlia della custode. Milano, Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, disse Adele lanciando a ogni capoluogo la palla contro il muro. Manca Pavia, disse Giulio. E che ci faceva lì Giulio De Ferrari? Avrebbe fatto la spia a sua madre per la faccenda della palla. Pavia, certo. E di solito dimentico Sondrio. Devo ricominciare. Ti conviene cambiare regione, altrimenti ti ricorderai Pavia e te ne dimenticherai un'altra. Sono la prima della classe, disse quieta. In tutte le materie. La prima della classe, sul serio. E buttò l'occhio sulla portineria, come se i conti non gli tornassero. Sono sceso, cerco uno strofinaccio che Erminia ha fatto cadere dalla finestra della cucina. Devo farmi entrare in testa le province della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna.
1: Davvero?
0: Mentre ripeti, puoi aiutarmi a cercare? Devo ripetere le città colpendo la testa dell'orso con la palla.
1: Ah, ho capito. Così ti si imprimeranno meglio nella testa.
0: Io non credo, però, insomma, beh, ormai l'ho deciso e quindi devo farlo.
1: Ma certo, le regole che ci diamo da soli sono quelle più rigide.
0: È proprio vero.
1: È ovvio, se ci pensi.
0: Adele ci pensò. Certe volte le regole degli altri fanno venire voglia di
1: ribellarsi, completò Giulio.
0: Però non ci si ribella a se stessi, perché sarebbe sciocco. Adele stringeva la palla contro di sé e lo guardava. Quanto dura il liceo?
1: Ah, io faccio il classico, 2 anni di ginnasio e 3 di liceo.
0: E ci sono ragazze?
1: Certo.
0: Che strana domanda.
1: E ce ne sono tante.
0: E all'università?
1: Credo di sì. Dipende da quale scegli. Io ancora non lo so.
0: Giulio non aggiunse che ci volevano anche tanti soldi. Pensò che la ragazzina lo sapesse già e comunque lui doveva tornare su. Adele ricominciò a colpire la testa dell'orso spostandosi fino in Sicilia. Mentre saliva le scale, Giulio pensava a certi raduni di famiglia pieni di cugini e relativi figli. Anche se era uscito dall'infanzia solo pochi anni fa, i bambini lo mettevano a disagio. Di solito si creava quel leggero imbarazzo in attesa che arrivassero le zuppiere di insalata russa o i piatti dell'arrosto. Invece Adele era interessante. Tornò indietro.
1: La prossima domenica ti interrogo.
0: Stesso posto, stessa ora. E corse via, prima che Adele potesse reagire. Avete ascoltato alcune pagine di Adele, vincitore dell'Andersen categoria più 12 anni di Anna Vivarelli per Sinnos. E continuando a scorrere i vincitori dell'Andersen 2026, leggo miglior libro oltre i 15 anni, Le nostre vita sottosopra di Andy Nelson, traduzione di Emma Celi Grassilli per Rizzoli. Miglior libro fatta d'arte Boeing di Katsumi Komataga di Topi Pittori. Miglior album illustrato Nessuno tranne me di Sara Lundberg, traduzioni di Maria Valeria Davino per Orecchio Acerbo. E qui ci fermiamo nuovamente perché Sara Lundberg ha presentato questo libro alla fiera del 2025 e l'avevamo intervistata. Eccovi le sue parole attorno a questo magnifico albo con tavole che tolgono il fiato per la loro bellezza, la bellezza dei colori soprattutto. Ascoltiamo Sara Lundberg.
2: About this book, that I'm very happy that it's printed in by Urechio in Italy. I'm very happy about that. It's the story, the work of the book was actually started as an collaboration between me and the hospital in Sweden. This hospital in Sweden, when you build a new building, like a new hospital, a certain percentage of the budget goes to art. So this was a situation like that, and they asked for a story. They wanted to have a story. And so I made up this story that derived from a painting. I made a painting of this boy in a rubber boat, and then I continued it. And the reason why I wanted to make this story was that I met a woman who told me the story of her child and her, and the mother and the child was playing, and the boy said to the mother, "You are the pier, and I am the boat. And the boat is tied to the pier with a very hard knot, and nobody can untie this knot except me," said the boy to the mother. And the mother told me this story. And I said, "My God, that's the story. That is the story of the book." So I asked her if I could use the dialogue as the beginning of the book. And she said, yes. And that's why it's grazie a Einar and his mother in the beginning. That's the reason why that is. So the paintings were made to be put on the wall, but then I decided to make a book, so it's both a book and paintings hanging on the wall. And that's also why there's no words. I mean, there's little words in the beginning and little words in the end, but mostly it's a silent book, because originally it was meant to be hanging on the wall only. But it was a lot of fun to make a silent book. I've never done that before, so that was an experiment to make the story work without words. The book was received very well in Sweden when it came out, and it has been nominated to several awards. And it's also been in Italy, and also in France and in many other countries now. This book is translated to many languages. Yeah. What else should I say?
1: Riguardo a questo libro, sono molto felice che sia stato stampato da Urechio Acerbo in Italia. Ne sono molto felice la storia. Il lavoro sul libro in realtà è iniziato come una collaborazione tra me e un ospedale in Svezia. Questo ospedale, perché in Svezia quando si costruisce un nuovo edificio, come un nuovo ospedale, una certa percentuale del budget viene destinata all'arte. Questa era una situazione simile. Mi hanno chiesto una storia. Volevano avere una storia, così ho inventato questa storia, che è nata da un dipinto. Ho dipinto un ragazzo in un gommone e poi ho semplicemente continuato. Il motivo per cui volevo creare questa storia è che una donna che ho incontrato, una donna che mi ha raccontato una storia di un figlio e di lei, la madre e il bambino stavano giocando. Il ragazzo ha detto alla madre: "Tu sei il molo e io sono la barca. La barca è legata al molo con un nodo molto stretto e nessuno può sciogliere questo nodo tranne me", disse il ragazzo alla madre. E la madre mi ha raccontato questa storia. Io dissi: "Mio Dio, questa è la storia, questa è la storia del mio libro". Così le chiesi se potevo usare il dialogo come inizio del libro e lei disse di sì, ed è per questo che questo dialogo è all'inizio. Quindi i dipinti furono realizzati per essere appesi al muro, ma poi decisi di fare un libro, quindi è sia un libro che i dipinti appesi al muro, ed è anche per questo che non ci sono parole, cioè ci sono poche parole, solo all'inizio e alla fine. Per lo più è un silent book, perché inizialmente era destinato ad essere appeso al muro, ma è stato molto divertente creare un libro silenzioso, un silent book. Non l'avevo mai fatto prima, quindi è stato un esperimento per far funzionare la storia senza parole. E il libro è stato accolto molto bene in Svezia quando è uscito, ed è stato nominato per diversi premi, ed è stato pubblicato anche in Italia, in Francia e in molti altri paesi. Questo libro è stato tradotto in tante lingue diverse. E voi che ne pensate?

0: Ed era Sara Lundberg, intervistata nel 2025 alla Fiera del Libro, vincitrice ora per Nessuno tranne me, il libro di cui parlava come miglior albo illustrato. E lasciamo per un po' la nominazione degli altri premi Andersen 2026, ci torniamo dopo, perché invece vorrei farvi ascoltare un'intervista a uno scrittore amico del Polverone Magico, Anselmo Roveda, che è uno dei protagonisti della rivista Andersen, di cui è vice direttore e coordinatore editoriale. Sentite come ha risposto alle nostre domande in fiera. Ovviamente non parlerà del premio perché era tutto segretissimo e non se ne poteva parlare. A voi Anselmo Roveda.
1: Quali sono, dal tuo osservatorio, i temi centrali della letteratura per ragazzi e ragazze per leggere il presente e costruire un futuro possibile?
2: Allora, mi sembra che in questa edizione della Fiera, quindi che porta le sensibilità degli ultimi anni, una riflessione sul presente è portata soprattutto ancora molto giustamente rispetto al cambiamento climatico, rispetto alla sensibilità ecologica, rispetto, diciamo, a come l'uomo, anche con le sue azioni bellicose, anche con le guerre, ma anche con lo sfruttamento delle risorse, sta mettendo in crisi la sua stessa casa, il proprio pianeta. Questo mi sembra che con sensibilità diverse attraversi il fumetto, la narrativa, l'albo illustrato, per le diverse età, declinato nei generi, quindi andiamo da alcune distopie molto esplicite in questo senso, quindi narrativa per giovani adulti che parla molto esplicitamente di queste questioni, a questa sensibilità che invece emerge all'interno di albi illustrati, di fumetti, anche per i più piccoli, magari accostando, entrando come una delle interpretazioni possibili.
1: Come autore, cosa stai presentando in giro nelle varie case editrici?
2: Allora, ho i progetti sono segretissimi, quindi no.
1: Quindi diciamo, che si possono già dire che sono già in giro?
2: Un lavoro che che uscirà, confido, diciamo, tra quest'anno e la prossima fiera, è un lavoro che riprende insieme a Marco Paci, con cui abbiamo fatto gli Atlanti letterari, ancora con lui e con altri autori, ragionare intorno ai classici, quindi sarà un po' una sorpresa, ma un ragionamento intorno ad alcune grandi autrici e alcuni grandi autori.
1: Si parla molto di analfabetismo funzionale per i ragazzi che hanno difficoltà a comprendere i testi complessi. Secondo te come si può lavorare su questo con i libri e le parole?
2: Allora, la letteratura per ragazzi contemporanea offre veramente una serie di linguaggi, di opportunità di incontro con la narrazione veramente a tanti livelli, non soltanto di interpretazione ma anche proprio di lingua, nel senso che una buona narrazione può essere goduta attraverso una lingua complessa che però magari non è accessibile a tutti, o altri linguaggi come quelli del visivo, dell'illustrazione, penso all'albo illustrato, al senza parole, che può essere una prima occasione, un altro modo, un modo altrettanto interessante per incontrare storie anche complesse. Talvolta questo rappresenta anche, ovviamente in base ai bisogni delle bambine e dei bambini, un'occasione per implementare le possibilità di lettura poi di testi via via più complessi. Quindi il visivo non come sostituto, ma come mediazione della lingua, come altra forma del narrare.
1: Dai casi di cronaca si è arrivati a parlare di chi debba decidere sull'educazione di bimbi e bimbe, e i genitori, la scuola e lo Stato. C'è posto nelle storie di oggi per le famiglie cattive, le famiglie inadeguate?
2: Sì, per fortuna, nel senso che le famiglie, poi dipende che cosa si intende per inadeguate, ma la buona letteratura rappresenta tutto lo spettro del possibile, della realtà che i bambini e le bambine incontrano. Per fortuna, mi viene da dire, per l'appunto, i buoni narratori e le buone narratrici raccontano la complessità delle vite dei bambini, quindi non soltanto con in situazioni di agio, ma anche in quelle situazioni più complesse di disagio, che è bene affrontare in letteratura proprio anche per avere migliori strumenti nella realtà. In questo la letteratura offre veramente tante occasioni, nel senso che magari ci sono alcune tradizioni letterarie che sono meno vicine ad accostare questi temi, altre, penso alle letterature nordiche, dove è assolutamente pacifico il confronto con questi temi, ma mi sembra di poter dire che anche con grande efficacia e pertinenza i narratori anche di altre parti del mondo, compresa l'Italia, stanno affrontando questi temi.
3: Questa mattina non mi sono svegliata.

0: Ed era Anselmo Roveda che ci ha dato idee sulla direzione in cui va l'editoria per ragazzi e ragazze e spunti di riflessione su tanti temi. E andiamo ora a sentire quali sono le novità di una piccola casa editrice, Lupo Guido, che come dicevamo prima è stata premiata per il miglior libro 3-6 anni con La Notataccia di Bruno Zocca, che non è una novità 2026, ovviamente, altrimenti non avrebbe potuto essere stata esaminata dalla giuria dell'Andersen. Ascoltiamo.
1: Siamo nello stand di Lupo Guido con
2: Giusy Marzano.
1: Quali sono le vostre novità che presentate in fiera?
2: Sono diverse quest'anno. Abbiamo albi illustrati come Carl, scritto e illustrato da Anna Benotto, che tratta la storia di un fotografo e scultore tedesco molto appassionato di fotografia botanica e usava i particolari delle piante per insegnare l'architettura. Poi abbiamo un altro albo, Miffy e gli impressionisti. Miffy è il buffo coniglietto creato da Dick Bruna. In questo albo, che è il secondo dedicato all'arte, pubblicato dalla nostra casa editrice, Miffy è accostata alle opere d'arte dell'impressionismo. Quindi c'è una breve introduzione che riguarda l'artista e poi a contrapposizione di Miffy e i quadri dei più grandi maestri dell'impressionismo per accompagnare i bambini nella scoperta di questo movimento artistico. Per quanto riguarda invece la narrativa, abbiamo Ofelia per lettori dalla quarta quinta elementare e un romanzo illustrato in bianco e nero. E la storia è quella di una piccola volpe che durante una notte di tempesta va alla deriva su una chiatta e arriva su un'isola deserta. Qui dovrà arrangiarsi da sola a contatto con una natura che non è sempre benevola e niente, lei ce la farà comunque a sopravvivere, a tornare a casa sana e salva mentre i genitori impazziscono dall'ansia. Un'altra opera di narrativa sempre per lettori, primi lettori, Hedwig Bisteccone. Questo è il terzo volume dedicato a questa bambina che si chiama Hedwig, che è un po' una specie di Pippi Calzelunghe. E poi in ultimo un'altra opera di narrativa, Paloma, questa però per preadolescenti e adolescenti, la storia di una bambina, Paloma, che vive ad Amsterdam insieme al padre e al suo animale domestico che è una capretta che si chiama Napoleon. Paloma ha perso la mamma che era una grande matematica e il papà è andato in depressione, vuole assolutamente aiutarlo.
1: Perché cercare Lupo Guido, qual è la vostra caratteristica?
2: Perché le nostre storie non sono didascaliche, sono divertenti e non cercano a tutti i costi di insegnare qualcosa ai bambini. Finalmente i bambini, leggendo i nostri libri, si sentono liberi di essere quello che sono.
1: Grazie.

0: Life's Like Poetries. Abbiamo sentito le novità di Lupo Guido e ora vi devo ancora leccare alcuni dei premi Andersen 2026. Miglior libro, senza parole, La Ringa Rossa di Gonzalo Moure, illustrazioni di Alicia Varela, traduzione di Chiara Carminati per Tim Petil. Miglior libro a fumetti invece Il Bosco Segreto di Kengo Kurimoto, traduzione di Alessandro Zontini per Il Castoro. Miglior libro mai premiato, L'isola dei delfini blu di Scott Odile, traduzione di Susanna Mattiangeli per Il Barbagianni. E premio speciale della giuria a Oggi la parola è Meraviglia di Chiara Carminati, Vittoria Facchini, Bernard Friot e Susie Morgenstein per Pension Le Pic. Invece protagonista della cultura per l'infanzia è stata incoronata Patrizia Zerbi di Cartusia. E con questa carrellata di premi Andersen, perdonateci se non li abbiamo nominati proprio tutti, li trovate comunque sul sito di Andersen. Si chiude qui la nostra puntata del Polverone, non senza ricordarvi che il 29 maggio vi aspettiamo a Villa Spada per co-costruire un'opera d'arte effimera usando le schede elettorali del 2 giugno del 1946. Un'opera che sarà dedicata all'ottantesimo del voto alle donne. Possono partecipare le scuole al mattino dalle 10 alle 12, prenotando anche la visita guidata, e al pomeriggio la cittadinanza è chiamata dalle 16 alle 19, e alle 16 ci sarà un'altra visita guidata al monumento delle 128 cadute partigiane lì di Villa Spada, e alle 18 nell'anfiteatro del monumento ci sarà uno spettacolo fatto da me e dell'associazione culturale Iucali, che fa tra l'altro questa trasmissione. Saremo in scena con la Costituzione Valori a voce alta. Se non siete a Bologna, partecipate lo stesso all'opera d'arte collettiva spedendoci le vostre rielaborazioni delle schede con pensieri o disegno, quello che volete, dedicato al voto alle donne. La scheda la potete scaricare dal nostro sito www.iucali.it in eventi, oppure scriveteci e ve la mandiamo. Scriveteci a info@iucali.it. Al prossimo sabato, ciao ciao da Maga Rossina.
1: Avete ascoltato Il Polverone Magico, scritto, diretto e condotto da Simona Sagone, a cura dell'Associazione Culturale Iucali. www.iucali.it.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori, incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia

Viaggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts.
1: Sell peanuts. Jazz on megahertz.
0: Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts.
1: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi tre artisti come di consueto e siamo tra le punte massime, probabilmente sono tra le cose più importanti che escono quest'anno. Sono tre nomi ormai maturi e nel pieno della loro capacità creativa. E si presentano con tre nuovi lavori che ricercano strade diciamo diverse da quelle quelle consuete, diciamo, e che rappresentano quella ricerca, una ricerca che ha le radici ben piantate nella tradizione e comunque anche l'attenzione nei nuovi suoni, nelle nuove forme. In sostanza sono tutti musicisti, ricercano delle forme che possono essere giudicate come proprie e quindi riconoscibili, e pur facendo i conti con quella che è la tradizione che ormai ha una sostanza piuttosto importante alle spalle, ormai un secolo e mezzo che viene prodotta musica cosiddetta jazz o definita tale. Si tratta, il primo è Adam O'Farrell, figlio d'arte, nipote d'arte, che ormai da una decina d'anni si è fatto notare come uno dei talenti più importanti, sia come trombettista, un trombettista con una tecnica notevole, tutta al servizio comunque della propria ricerca formale, estetica, e che diciamo che è arrivato ad un'opera matura, è stata anche ritenuta tale dalla maggior parte della critica internazionale, che l'ha salutata come un lavoro eccellente, importante e anche una sorta di culmine di un punto di ricerca che è stato portato avanti negli ultimi anni. Adam O'Farrell è esordito sulla scena internazionale molto giovane, adesso ha 31 anni, quindi ha avuto modo di maturare con una serie di esperienze enorme. E il primo lavoro fu un lavoro orchestrale addirittura, e poi si è, lavorato collaborando con molti dell'avanguardia, o di una certa avanguardia tradizionale, forse si può definire, newyorkese soprattutto, suona stabilmente con diversi artisti importanti sulla scena newyorkese, Mary Alvorson, Patricia Brennan, insomma, e vari altri. E si è presentato con un quartetto. Intanto gli ultimi tre lavori erano usciti in quartetto, tutti però

senza il pianoforte. È tornato in questa ultima esperienza in un quartetto tutto rinnovato e con la presenza importante di una pianista o una tastierista. C'è anche un uso dell'elettronica, però è sempre piuttosto misurato, è sempre piuttosto in subordine a quello che è un disegno formale molto elaborato da un punto di vista sia ritmico che melodico. Una formazione che ha raccolto O'Farrell intorno a sé è composta da musicisti non certo molto conosciuti: Yvonne Rogers alle tastiere, appunto, molto brava, Walter Stinson al basso, al contrabbasso, Russell Holtzman alla batteria. Sono tutti, diciamo, in qualche modo comprimari, pur avendo la guida comunque di O'Farrell, e sono chiamati in causa, diciamo, con capacità tecniche notevoli. Il gruppo è chiamato Elephant, il disco è chiamato Elephant, e ascoltiamo da questo magnifico lavoro che finalmente determina una sorta di punto fermo di quello che è l'elaborazione per quartetto di Adam O'Farrell, e ascoltiamo tre brani

Questa era Adam O'Farrell con il suo nuovo quartetto e l'ultimo lavoro, Elephant, che sicuramente è una delle cose più importanti uscite quest'anno. E passando ad un altro musicista, altri luoghi peraltro, mentre passiamo all'Inghilterra, Sabaka Hawkins, sassofonista, polistrumentista, diciamo, che ormai da diversi anni si è segnalato come uno dei talenti più interessanti della musica inglese, ma non solo, si è proposto a livello internazionale come uno dei personaggi più rilevanti sulla scena attuale. E dopo, come dire, le esperienze che l'hanno portato anche a fare tournée in Song of Kermit, fu il gruppo che l'ha lanciato, perlomeno col quale si è fatto conoscere anche in Italia, partecipando a diversi festival. Si è ritirato da questo gruppo, del quale poi è stato anche il fondatore, per elaborare altre strade. E ha continuato ad elaborare, intanto proponendosi anche in moltissimi altri progetti, e poi anche incidendo tre, quantomeno, lavori in solo con sovraincisioni, suonando tutti gli strumenti. È stato un percorso che francamente a mio avviso l'ha allontanato da quelle perlomeno che erano le attenzioni anche da parte mia, perché erano lavori interessanti ma comunque troppo rivolte a se stesso, alla propria intenzione di ricerca. È veramente un musicista che ha tutta la sua esperienza, la condotta proprio nella ricerca di una forma musicale che rispondesse a quella che era la sua intenzione, e che lo avvicina sia alla musica elettronica, alla musica attuale, una certa sperimentazione, con quello che è comunque una tradizione africana dalla quale sicuramente proviene e dalla quale viene ne molto intriso, insomma. Questo vale forse anche per tutti e tre i musicisti di oggi. Anche Adam O'Farrell non è estraneo a questi recuperi di iterazione che fanno un po' della musica africana, fanno una connotazione più mistica. E Sabaka, adesso si fa chiamare solo Sabaka, ed anche il titolo del disco uscito recentemente, che peraltro è stato anche questo segnalato come una delle cose più interessanti del momento. È stato recensito molto positivamente da Downbeat e devo dire che finalmente ha trovato un equilibrio dove usa gli strumenti, perché i tre lavori precedenti in solo vedevano una prevalenza eccessiva del flauto, e in questo caso ha recuperato il suo sax tenore, indubbiamente anche il flauto fa la sua parte, ma anche le percussioni, l'elettronica. Diciamo che utilizza un'infinità di strumenti e di mezzi per appunto raggiungere questo risultato. Il disco è intitolato solo Sabaka, quindi il suo nuovo nome per la Sabaka Records, insomma, poi un sottotitolo Of the Earth, e ascoltiamo tre momenti di questo lungo percorso, che questi tre momenti direi che rappresentano questo equilibrio, però un equilibrio che ha trovato un punto di forza, o vari punti di forza. Ascoltiamo.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
6: Dammi il cinque.
7: Dammi il cinque.
8: Dammi il cinque.
9: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
11: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
12: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
11: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
13: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

Questo era Sabaka, il disco Sabaka di Sabaka Hopkins, che è uscito recentemente dalla Sabaka Records, appunto, quindi è decisamente produttore, costruttore per intero di questo lavoro, e quindi anche tutti i meriti possono benissimo essergli attribuiti. Passando ad un altro, l'ultimo personaggio, anche questo, uno dei più importanti sassofonisti americani del momento e ormai ben consolidato, si tratta di Emmanuel Wilkins, che ha pubblicato il suo quartetto, la Blue Note, ha pubblicato una registrazione al Villa's Vanguard, volume 1, tra l'altro, Live at Villa Vanguard, volume primo, che insomma, bene così, nel senso che questo vuol dire che ci saranno anche altri volumi successivamente, ed è anche questo un lavoro importante, segna un punto di maturazione, di equilibrio ormai ben consolidato di Emmanuel Wilkins, del suo linguaggio, che sottolinea soprattutto una vicinanza mistica alla tradizione, al mondo africano. Emergono, ma anche riferimenti espliciti nelle interviste che ha rilasciato, a un'atmosfera creata nell'ambiente del Condomblé. Quindi le pratiche rituali africane che sono state portate dall'Africa, appunto, nelle Americhe. Sono evocazioni che prendono poi, tra l'altro, spunto anche a brani costruiti o scritti anche da altri, un po' anche nei lavori precedenti che abbiamo ascoltato, diciamo che riferimenti anche a temi o a frasi o a anche brani firmati da musicisti diversi vengono però elaborate rimasticate e ripubblicate in maniera personale, quindi diventano propri. In questo caso il brano che ascolteremo, un brano lungo, probabilmente forse il più lungo anche del disco, e sono 18 minuti, ma danno il tempo anche per comprendere quello che è il percorso dei vari musicisti, anche della, come dire, caduta in uno stato mistico e anche musicalmente e tecnicamente molto, molto elaborato, del sax contralto di Emmanuel Wilkins, di Mika Thomas al pianoforte, Ryoma Teke Nega al contrabbasso e Kweku Sumbri alla batteria. E con questo quartetto, dove tutti hanno un ruolo importante, tutti svolgono, anche in questo caso, come poi nel primo di Adamu Farrell, tutti i musicisti partecipano a questa sorta di rituale musicale nel quale poi si sviluppa questa intenzione, insomma. Il tema che ascolteremo è un tema di Alice Coltrane, e viene rielaborato e utilizzato, strumentalizzato anche da, appunto, il quartetto di Emmanuel Wilkins. Ascoltiamolo.

0: Questo era il quartetto di Manuel Wilkins in un'opportuna pubblicazione di una serata a Villa Svanguard, quindi un concerto dal vivo. E questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, sezione musica playlist. Salve a tutti e alla prossima.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via
3: Com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla

0: industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Altre connessioni indefessamente in diretta dalle 12 alle 13 ogni sabato dell'anno, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti per Auma Auma Records.

0: E in questo maggio caldo, in questo 9 giugno, ricorrenza del ritrovamento di Aldo Moro, riprendono le interviste impossibili, ma più che impossibili, forse improbabili. Oggi abbiamo un ospite che è già stato alla trasmissione qua in Città Fujiko, Altre connessioni, qualche mese fa per presentare il suo film, e oggi ci parlerà di una mostra presso il Dams Lab intitolata The Power City Cyborg Dystopia. Diamo il benvenuto a Marco Bolognesi. Marco, ciao, buongiorno.
1: Ciao, piacere a tutti. Grazie.
0: Ciao Marco, bentornato. Ci siamo sentiti qualche mese fa, quando...
1: Forse un anno fa.
0: Sì, il tempo vola, maledizione, però vola democraticamente sopra tutti noi e dentro tutti noi, quando ti intervistai per la premiere del film The Truth on Sendai City.
1: Esatto.
0: Ok, oggi invece parliamo di questa mostra che hai presso il Dams Lab, in piazza Pasolini, presso la Cineteca. E io direi di cominciare proprio dall'inizio con tanta calma. Partiamo da una domanda marzulliana, di matrice marzulliana: chi è Marco Bolognesi e perché essere Marco Bolognesi?
1: Adesso sì, allora, Marco Bolognesi è un artista d'arte contemporanea che ha 52 anni, che è cresciuto a Bologna, ha studiato a Bologna, tra l'altro al Dams,
0: nomen.
1: E poi dopo è andato, appena laureato, è andato a Londra, dove ha iniziato a lavorare. Sono stato a Londra 10 anni come residente, poi dopo mi sono tornato in Italia, a Reggio Emilia, poi sono andato a vivere a Vienna, poi sono tornato in Italia, sono andato a vivere a Roma e poi dopo sono tornato a Bologna, in cui attualmente ho uno studio.
0: Sì.
1: Inizialmente, per dire la verità, lo studio avevo già aperto a Londra, che però aveva un taglio, oltre ad essere il mio studio, era anche uno studio che aveva una piccola casa editrice. Okay. Mentre adesso che ho lo studio a Bologna è una casa di produzione oltre ad essere uno studio, e questo giustifica il fatto che i primi due

0: film lungometraggi sono stati prodotti con la mia casa di produzione. E con questa mostra per me è stata, come dire, un grande orgoglio che la tua università ti fa questa mostra.
1: Sì, in una realtà istituzionale che peraltro è quella che ti ha anche formato.
0: Certo. E io, ripeto, sono molto orgoglioso di essere stato formato al DAMS, anche perché nella mia storia ho avuto a che fare con gente, con college tipo il Centro San Martin di Londra, che tutti sono super orgogliosi e subito si gasano di questa cosa, e invece ho visto la differenza. E quindi ho spesso una spada, una lancia sicuramente al DAMS, che sembra tanto tanto teorico, dove noi ci lamentiamo tanto, ma in realtà la formazione che ti dà è molto più allargata
1: e strutturata.
0: Strutturata ti aiuta molto di più a muoverti in un panorama che ha bisogno di vedere un mondo molto più aperto, altrimenti rischieremo di avere delle persone che casomai tecnicamente sono molto pronte, ma non sanno che, non so, che esistono scuole di cinema importantissime che possono essere solo dalla Polonia, non, no, e, non sanno un sacco di cose. Io me ne sono reso conto che, esempio, nel mio caso, che ad esempio ho avuto modo di studiare la scuola cecoslovacca nell'animazione, Jacques Meyer, la scuola polacca e così via, mi ha aiutato tantissimo ad avere una visione più aperta, ok? E questo aiuta molto quando poi, come autore, devi cominciare a livello proprio pratico a fare i famosi R-statement, cioè praticamente la spiegazione del tuo lavoro, della tua una sorta di pitch, no? Vedremo nel cinema, e questo ti aiuta tantissimo se hai una visione allargata, hai una conoscenza generale molto ampia, cosa che invece tendono molto i paesi anglofoni di come dire, autoraccontarsela, al punto che sembra che ci siano solo loro e probabilmente i loro cugini americani. E questo ovviamente ti porta ad avere una visione culturale molto più limitata, ecco.
1: Perché probabilmente non contemplano tutta una dimensione più umanistica, cosa che invece succede e succedeva al DAMS, a favore di una specializzazione molto più specifica proprio sulle tecniche, probabilmente.
0: Certo.
1: Ascolta, Marco, raccontiamo ai nostri milioni di ascoltatrici e ascoltatori là fuori come si sviluppa la tua mostra presso il DAMS Lab.
0: Allora, la mostra del DAMS Lab parte da un percorso a cui tengo molto, cioè non a caso alla presentazione dell'inaugurazione della mostra c'era la mostra e c'era la proiezione del film The Truth and the City. Perché questo? Perché ovviamente le opere che sono in mostra sono servite a realizzare il film. Questo era una cosa che, casomai, a dirlo sembrava una cosa poco chiara, vedendo la mostra, per tutti coloro che sono venuti hanno compreso proprio il significato, no? Cioè, nel senso che il mio lavoro parte da diversi in India, partendo proprio da in questo caso ci sono delle installazioni delle città. Con anche in una di queste c'è un'installazione che c'è anche realtà aumentata, e in cui nel 2014 cercavo di esprimere a parlare del manifesto cyberpunk, il concetto di realtà, che questo era ovviamente tra realtà e percezione, quindi si vede quello che si vede l'occhio umano e quello che si vede attraverso un iPad, in questo caso abbiamo usato questo come device. E questi elementi sono poi gli elementi che sono serviti alla realizzazione del film. Uno da un fatto strettamente pratico, cioè la città che si vede lì è stata poi filmata da Daniele Cipri e inserita all'interno del film, quindi animata, eccetera, eccetera. E quindi c'è proprio un canale, come dire, chiaro, no? Una visione abbastanza chiara.
1: Decisamente sì.
0: Esatto, dall'altra per il fatto che l'aspetto concettuale è stato riportato, quindi nel 2014 quello che si cercava di mettere in una installazione si è poi riportato nel film stesso, a livello proprio di immaginario. E quindi questo fil rouge molto forte è, come dire, un ottimo percorso per chi viene a vedere la mostra. E quindi ci sono non a caso anche i modellini, ok? Nelle teche, che alcuni modellini che sono stati utilizzati, che noi li chiamiamo modellini, in realtà sono delle mie sculture, nate come sculture di queste astronavi costruite appunto con giocattoli e stampante 3D, insomma, e sono poi gli stessi che poi volano e volano e diventano protagonisti nel film stesso, insomma.
1: Strepitoso come negli effetti speciali degli anni 70-80, in cui i modellini o maquette, che dir si voglia, venivano veramente utilizzati. Infatti, raccontando ai nostri ascoltatori cosa succede entrando nella manica lunga e ben luminosa del Dams Lab, il fruitore si affaccia sull'esposizione al termine della quale appunto c'è questo grande, gigantesco, direi, sarà 3x5 modellino di città, e si evince subito, Marco, questo, diciamo, approccio olistico alla tua idea autoriale, come se le varie forme espressive si compenetrassero e si spalleggiassero per formare il tuo alfabeto.
0: Questo sì, questo hai pienamente ragione. La installazione che tu intendi sono in realtà due installazioni, 3x3, quindi per il complesso si vede un'installazione 6x3, la cui la prima, che è di colore grigio, insomma, giusto per identificarla, si chiama The Place, ed è un'installazione esposta per la prima volta al Cosmerano, che poi fu parte di quella mostra che venne anche a Bologna e poi andò anche a Napoli, e fu la prima con le la realtà aumentata, mentre la seconda, no, è stata fatta nel 2022 per il film, e entrambi sono passate dall'idea di costruire questa città usando materiale di oggetti comuni, e che io chiamo utensilerie, cioè ci sono quelle robe, quegli utensili, quelle piccole cose, no, che vanno dal tappo della bottiglia al bigodino, alle piccole cose scartate, no?
1: Materiale di recupero e oggetti quotidiani.
0: Sì, esatto, questo è il concetto, che vengono decontestualizzati e vengono trasformati in qualcosa che noi non ci immaginiamo, no? Quindi diventano due città che poi si mettono insieme in una città unica, e questa è un po' l'idea, perché l'idea che fa parte del mio lavoro in tutti questi anni è stata quella di manipolare il linguaggio. Quindi parto sempre su delle cose esistenti già, per poi modificare e cambiarne il significato e il ruolo. E quindi ovviamente mi affascinava questo immaginario, per poi mano a mano decontestualizzare la installazione stessa, per farla diventare poi una città dentro un film.
1: Infatti lo spettatore, noi che ci affacciamo a questa grande installazione, sembra di volare su una città in miniatura, come i quadri del Lorraine, le Arcadie del Lorraine. È un'installazione molto meticolosa, in cui questa città viene riprodotta appunto con questi materiali di recupero, posizionata in una forma pressoché ortogonale, ma veramente dettagliata, quasi maniacale, sembrerebbe di poter dire. Ascolta, una volta vista e fruita la realtà materica di questa installazione, poi possiamo utilizzare la realtà aumentata. Cosa succede all'interno della realtà aumentata?
0: La realtà aumentata succede che a livello tecnico la realtà aumentata ti dà la possibilità di vedere qualcosa che l'occhio ad umano non vede. E questo parte dall'idea che abbiamo due realtà, quella percepita e quella visiva. Nell'idea del 2014 c'era appunto in questa installazione l'idea di creare una installazione che parlasse chiaramente del manifesto cyberpunk, che raccontasse appunto l'idea che in realtà non è, come dire, un elemento chiuso, cioè non è un significato chiuso, ma un elemento che cambia molto, è molto soggettivo, intanto che non si può chiamare, definire che realtà esiste così e com'è, proprio perché esistono diverse realtà e questa installazione porta a questo immaginario, ok? Che per noi poi è molto importante, soprattutto se noi ragioniamo che è super contemporaneo, oggi che ci stiamo parlando che la realtà, la finzione, le fake news, l'intelligenza artificiale ci porterà sempre di più a portare un immaginario di cui non sappiamo più cosa è reale e cosa non è, tanto che il significato di realtà sta sempre di più cambiando origini e quindi mano a mano cambierà mano a mano un significato, no? Perché ovviamente oggi non sappiamo più, ad esempio, l'intelligenza artificiale, che cosa stiamo vedendo, è vero questo, non è vero?
1: Sì, cambia anche il concetto di veridicità degli eventi proprio.
0: Esatto. E questo mi potrei collegare al film stesso, che appunto si chiama The Truth and the City, ed è un film in cui si basa sulla verità, no? Siamo pienamente in linea. Quindi, in sintesi, questa installazione porta a questo, a questo argomento.
1: È propedeutica, sì.
0: Sì. Poi dopo, logicamente, l'utilizzo, no? L'utilizzo di diversi media che ti portano sia un immaginario fantascientifico, ma è un po' come quasi una forma, una scusa, no? Per poi raccontarti una cosa, secondo me, molto più sul presente, ok? Perché poi è un po' come quando leggiamo le favole, no? Leggiamo le favole, no? Però la favola sembra proiettata in un altro tempo, ma in realtà ti parla del presente.
1: Certo, una forma modernizzata, diciamo, del mito greco fondamentalmente.
0: Certo.
1: Mi viene da farti una domanda forse un po' ostica, Marco. Sì. Quando sono andato a vedere la mostra un paio di giorni fa, e in questo bellissimo plastico maquette della città che hai realizzato, sì, si nota il fatto che non ci sia natura. È una scelta consapevole?
0: Allora, questo è un argomento molto interessante, perché ovviamente anche nel film, ad esempio, non ci sono persone fuori, non c'è natura in questi palazzi.
1: Precisamente.
0: Questa visione che prende molto un immaginario molto distopico, ok? Che la distopia si sviluppa un immaginario che io penso che non stiamo parlando solo della negatività, ma di mettere in allerta il nostro pubblico, cioè mettersi in visione in cui quanto sia drammatico un futuro in cui sia basato solo sull'aspetto abitativo, l'urbanizzazione, l'eccessiva urbanizzazione, no? Questi sono argomenti che ci stiamo ponendo tutti i giorni, no? Tutti i giorni stiamo ponendo questo argomento e dire come riusciremo a risolvere il problema
1: antropico e naturale, sì.
0: Esatto, ma d'altra parte abbiamo attualmente altri argomenti, c'è quel bellissimo progetto, no? Che è uscito anni fa di Parigi, questi progetti in cui far crescere le piante sui grattacieli, sì, sui palazzi, no? Che ci sono proprio architetti che hanno mostrato questo progetto che proietta a un futuro, perché praticamente anche con la questione del cambio di temperatura, no, climatico, ci si proietta il fatto che l'aumento della natura nella parte urbana ci dà la possibilità di abbassare, no, di 1, 2, 3 gradi la temperatura del luogo, no, dove queste piante sono presenti. E quindi ovviamente è un argomento che ci preoccupa e io nella mia città ho voluto immaginare questo futuro creato sì di materiale di recupero, ma anche una città in cui non c'è spazio, no, per l'individuo e per la natura stessa, cioè uno spazio per l'individuo, cioè fuori, è tutto dentro.
1: Quindi delinei un futuro in cui la cultura continua a dominare la natura?
0: Più che la cultura, la tecnologia.
1: Sì, che è il braccio armato poi della cultura, secondo me.
0: Sì, ecco. è una, più che delineare, immaginarsi un futuro, è la mia, come dire, preoccupazione.
1: Certo.
0: Ok, perché ovviamente tutti noi ci auguriamo, per carità di Dio, che a fianco a casa nostra qualcuno ci faccia un bel parco. No, quindi questo è sicuramente fu una delle prime mie pensieri, però logicamente il futuro come si sta sviluppando, tra l'altro poi io lo dico sempre, io ho vissuto tanti anni in Inghilterra in cui hai questa situazione, questa, hai questa megalopoli, no? Dove però i parchi sono molto presenti.
1: Sì, è vero.
0: E quindi logicamente è una cosa molto diversa, addirittura è quasi più presente che in una città come New York, pur avendo un parco meraviglioso, no? Quindi questa situazione qui, quando ho costruito la città, ho pensato molto a una situazione molto claustrofobica, che potesse in qualche modo porsi dei quesiti, che poi dopo nel film invece ho potuto aggiungere, cosa che non potevo fare nell'installazione, la pioggia, no?
1: Sì.
0: Che è questa visione, no? La pioggia, le luci, ok? Le luci, tutto questo ambiente che sicuramente è un paradigma dell'immaginario cyberpunk, ma sicuramente ti fa comprendere quanto siano diventate delle iconografie di un certo futuro che noi abbiamo assimilato, che però a volte non ci si rende conto quanto sia drammatico questo futuro in cui ci sono colori e tecnologie meravigliose, ma non c'è spazio per l'individuo stesso, se non quello di muoversi attraverso auto, astronavi o quello che sono, quindi usando sempre la tecnologia, ma ad esempio ci sono pochi luoghi di incontro fuori da questo mondo, perché il fuori diventa sempre meno abitato e insopportabile. Okay, noi ci immaginiamo adesso a livello così come tipica iconografia dell'immagine di Blade Runner, no? La pioggia acida, immagini enormi, le luci, eccetera, ma come dire, fuori non vediamo gente che con tavolini prende un caffè, ecco.
1: Tanto meno un albero. Diciamo che l'idea di natura viene probabilmente sublimata all'interno della realtà online.
0: Ah, certo, non a caso ci sono più di alcuni palazzi in cui hanno giardini interni ai grattacieli, no? Questo è, da un punto di vista architettonico, molto bello, no? Da un punto di vista così immaginativo è quasi terrificante, perché vuol dire che tu hai già pensato che la persona che usufruirà il palazzo potrà usufruire questo giardino, ma è completamente fuori, no?
1: E dominato.
0: Un contesto esterno.
1: Ascolta Marco, tornando alla tua affermazione precedente, secondo la quale il DAMS ha un metodo pedagogico molto umanistico anche, io ho notato che i disegni preparatori che sono in mostra, sì, i disegni preparatori di certi tuoi personaggi hanno nomi di personaggi della saga carolingia, diciamo, tipo Orlando
0: Furioso.
1: Sì, bravo, tipo appunto Orlando, Gano di Magonza o Maganza, che dir si voglia. Ci racconti questa scelta?
0: Sì, allora guarda, la scelta che dei due curatori, cioè del professor Manzoli e il professor Pampinato, sono stati che quando sono venuti nel mio studio hanno visto diversi progetti,
1: sì,
0: e una delle cose che gli hanno colpito era il fatto che io ogni mio progetto, che sia fotografico o sia installativo, scultorio, quello che sia, produco tanti disegni, tanti disegni in bianco e nero, per riuscire a capire la mia linea creativa,
1: certo,
0: dove mi sta portando, no?
1: Per mettere a terra il mondo delle idee, l'iperuranio.
0: Esatto, proprio a livello più pratico, no? E questo mi ha aiutato tantissimo, sia perché io vengo da scuola d'arte, del DAMS, che ci hanno fatto fare tanti disegni, ma poi soprattutto in Inghilterra tendono tantissimo a creare proprio i progetti, no? Lavorare, sì, molto sulla metodologia del progetto, in modo tale da formare e portare in modo molto chiaro questo percorso. Loro si sono colpiti del fatto che io, quando Palazzo Magnani a Reggio Emilia mi ha commissionato un lavoro

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera e sottolineo Libera Radio Città Fujiko. Altre connessioni, oggi facciamo un'intervista impossibile, improbabile, ma molto piacevole per ora con Marco Bolognesi, l'autore della mostra The Power City Cyborg Dystopia, aperta dal 6 al 29 maggio presso il Dams Lab di Piazzetta Pasolini. Marco, grazie di nuovo per essere qua con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ascolta, affrontando la tua mostra si evince, si vede, si legge, è tangibile proprio una tua poliedricità. Si nota facilmente quanto tu sappia spaziare fra un medium e l'altro. Si va dal disegno alla maquette, alla scultura, al video, per poi arrivare logicamente proprio al lungometraggio che hai fatto, che è The Truth on Sendai City. E, le sculture contenute in teche di plexiglass, quindi con questo apporto di sacralità, sono veramente molto meticolose. Raccontaci un po' il tuo processo.
1: Ma allora, io intanto ho necessità per la mia persona, con la mia figura, di realizzare e poter toccare le cose che immagino.
0: Ti capisco perfettamente, sì.
1: E quindi, da una parte, perché io sono monocolo, e quindi l'ansietà di poter toccare, vedere, no? Ti aiuta tantissimo nel dare la spazialità all'oggetto. Partiamo da lì. e quindi logicamente mi sono sempre mosso su diversi campi, anche semplicemente per poter realizzare quello che immaginavo, tanto che spesso e volentieri quando parlavamo mi sono ricordato anche del film, che la classica domanda che ti fanno è: ah, ma prima hai fatto la sceneggiatura? Dopo no, prima ho dovuto realizzare la città. Poi ho scritto la sceneggiatura con lo sceneggiatore, e io l'ho portato nel mio studio dicendo: questa è la città dove dobbiamo scrivere la storia.
0: Strepitoso.
1: Perché non ho... quando ti immagini qualcosa, hai chiaramente la visione di quello che vuoi, però ovviamente ce l'hai su un altro piano.
0: Certo.
1: E devi portarla, no, su un piano di fattibilità.
0: Come diceva lui Ferdinand Selin, bisogna portare l'universale all'altezza dei barboncini.
1: Ecco. quindi, detto questo, logicamente poi ti vai a inserire all'interno di un contesto proprio di costruire questo lavoro meticoloso, no?
0: Certo.
1: Perché più è meticoloso e più in qualche modo l'idea ce l'hai più chiara.
0: Sono d'accordo. Dimmi una cosa, tu trovi in questa tua necessità attiva, fattuale, di utilizzare le mani anche un corrispettivo terapeutico, diciamo, per non dire catartico quasi?
1: Ma sicuramente c'è un fatto che visto che questi lavori, e penso ad esempio alla città, ma io non li ho portati, ma prima della città ci sono tanti disegni che ho fatto anche di tele, no? Molto grandi, che per studiarmi come avrei voluto fare la città, e questo elemento ti porta al fatto che passi tanto tempo a fare piccoli passaggi che diventano una sorta di mantra. E questo elemento, cioè avere un momento di rapporto tra come dire, questa immaginario che si codifica in qualcosa di reale, ti porta al fatto che questo tempo in cui tu passi nel costruire in modo meticoloso piccoli pezzettini diventa anche una forma di mantra, e di come mano a mano si codifica un po' le situazioni, di come ti immagini poi la storia.
0: Certo. No?
1: Che se poi dopo lo immaginiamo è poi molto simile a quello che quando noi vediamo i bambini, quando siamo bambini, le storie si compongono con dei racconti, cominciando a decidere che, non so, quel pezzettino di legno è il pupazzino che si chiama Pippo e quell'altro si chiama Tuto.
0: In divenire, praticamente.
1: E quindi ovviamente il bambino ha questi due oggetti dove lui si immagina tanto altro, ok? E man mano questa storia cresce, ok? E dobbiamo immaginare una forma più sofisticata, ma l'immaginario è un possibile, no? Che mano a mano che tu costruisci un'astronave, cominci a domandarti questa astronave come atterrà, come atterra, come decolla, come si ha dei sportelli che si aprono, dove si aprono, eccetera, eccetera, eccetera. E logicamente man mano che la costruisci gli dai delle risposte.
0: Certo. All'interno della mostra, peraltro, Marco, sulla destra del plastico c'è una selezione anche di video tuoi, certo, di cortometraggi. Allora, mi piacerebbe, uno, che tu ci parlassi di questi cortometraggi e due, della scelta, che non trovo per nulla casuale, di impilare quattro schermi, nei quali scorrono sempre gli stessi video a formare una sorta di totem, che credo che abbia anche il totem stesso una propria semantica ben definita.
1: Certo, io ho chiamato questa installazione fatta spesso di Loop Authority, perché logicamente diventano, no, un loop questi elementi che sono molto particolari nel fatto che sono quelli che mi hanno formato, ok? Che sono partiti da video degli anni 94, ok? Io ero un studente del DAMS, sì, no?
0: È una mostra storiografica quasi.
1: Ah sì, è quasi monografica. quindi stiamo parlando di primi video che io facevo nel 94 fino ai video del 2022, ok? In cui si sono raggruppati cortometraggi, video più piccoli che erano più, come così, elementi di mostra, cioè una sorta di video arte, ok? A cose più di documentari animazione, no? Quindi diversi aspetti diversi che comunque all'insieme erano importanti, dagli una codifica del fatto che fanno parte della tua formazione, della tua, il tuo percorso. Noi non stavamo facendo una roba, una monografia su Sendai City, ecco,
0: certo,
1: cosa che ho fatto, ma un percorso un po' appunto più storiografico del tuo lavoro, e all'interno di essi ci sono cose molto diverse. Però la cosa che mi interessava portare, soprattutto in un luogo accademico come il DAMS, è mostrare il percorso che secondo me allo studente potrebbe interessare, no? Cioè vedere, come ad esempio, non so, le immagini del 94, queste animazioni molto elementari, sono poi diventate un tipo di tecnica. All'epoca era a passo 4, vuol dire 6 fotogrammi a secondo, ed erano delle animazioni di articoli di giornale, ok? Sono diventate poi la tecnica che poi abbiamo visto nel film, ok? Più sofisticata, ok? Perché nel frattempo sono passati 30 anni.
0: Come no? Si sviluppano gli embrioni intellettuali, fondamentalmente.
1: Secondo me è molto importante, perché quello che cerchi di trasmettere al ragazzo giovane, che poi spesso mi arrivano in studio per mille motivi, perché vogliono fargli stesi, vogliono sapere, eccetera, è il fatto che non è che tu inizi e il prima cosa che fai è te lo porti a Netflix, ok? Ok, perché adesso noi ridiamo, però è un piano di realtà, no? Quindi vuol dire che tu fai tutto un percorso, no? Tecnico, anche di esperienza, no? Che ti serve per codificare mano a mano il tuo stile. Perché questo si impara tantissimo, soprattutto se tu fai arti visive, ma in generale anche questo vale per i musicisti. Passi un periodo in cui fai un po' di tutto, ma quel po' di tutto ti serve per capire quale sarà il tuo stile.
0: Certo.
1: Ma il tuo stile lo impari dopo 10 anni.
0: Fare un po' di tutto significa anche riconoscere cosa buttar via.
1: Esatto, esatto. Però un po' di tutto succede che alla fine, a livello visivo, non so, fai delle cose più iperrealiste, fai delle cose più astratte, fai delle robe, e poi mano a mano, no? Inizialmente sembra che tutte queste cose siano così incoerenti, ok? Ma poi dopo il percorso che ti dà, alla fine, con gli anni, scopri che anche le cose che sembrano apparentemente più incoerenti ti sono servite per comprendere dei lati che poi ti aiuteranno a sviluppare il tuo vero stile.
0: Certo. Quindi è una mostra quasi storiografica, potremmo dire, interdisciplinare, multidisciplinare, e fra l'altro ci hai appena suggerito il fatto che tu sei molto prolifico nella tua produzione artistica, e deve essere stato difficile scegliere quali e quanti pezzi. Come avete operato tu e i curatori?
1: Ma i nostri curatori hanno operato soprattutto, intanto sono venuti nel mio studio. Perché logicamente gli stessi oggetti visti in un catalogo hanno un altro sapore,
0: certo.
1: Un po' questo vale per tutti gli artisti,
0: sì, sì, sì.
1: E quindi abbiamo iniziato a vedere gli oggetti, a cercare di capire, no? A cercare di dare un piano, e poi soprattutto abbiamo cercato di scegliere dei progetti che potevano essere in gran parte visti, no? All'interno del film. Quindi abbiamo scelto soprattutto quelli, ok? E poi anche in base allo spazio stesso, no? Cioè, nel senso che forse sarebbe stato bello aggiungere la parte fotografica, ok? Ma avremmo avuto problemi di muri, ok? Quindi abbiamo preferito dare un focus sulla parte più installativa, sull'aspetto in cui ci fosse essersi un filo rosso più chiaro nei confronti del film. Perché l'interessante era proprio creare questa chiara, no, visione tra film, tra cinema e arte contemporanea, che è poi un po' il lavoro che faccio io.
0: Mm-hmm. Ascolta Marco, andiamo un po' più sull'astratto. Mi viene in mente che Dostoevskij fa pronunciare al principe Myskin la celeberrima frase "la bellezza salverà il mondo". Logicamente è una bellezza non superficiale quella a cui fa riferimento Dostoevskij. Tu cosa ne pensi di tutto ciò?
1: Ma sì, allora io quando lavoravo con la fotografia, visto che io sono passato attraverso la fotografia di moda, si lavora tanto sulla bellezza. Sicuramente sì, l'aspetto della bellezza sicuramente è un elemento molto fondamentale per la speranza del nostro mondo. Questo è sicuramente quello che ci secondo me ci spingerà a vedere la bellezza soprattutto delle piccole cose che sempre di più avranno un valore sempre più importante, soprattutto in prospettiva dell'immaginario che stiamo facendo con l'intelligenza artificiale e non solo, cioè questo costruire una realtà non concreta, nel senso che non è tangibile a livello, come dire, del nostro corpo, ecco, ma è tutto immaginario. Questa situazione ci porterà e si sta già portando a dei cambiamenti che si stanno cominciando a vedere, cioè c'è sì questo grande uso, ma c'è anche la necessità di aumentare sempre di più una percezione visiva di contatti umani, che questa è una cosa che secondo me ci porterà. E quindi la bellezza secondo me sarà importante, ma io sono convinto che più andrà avanti questo immaginario come dire artificiale, e più aumenterà questo desiderio di cercare degli elementi di bellezza sempre più costruiti da piccoli elementi, piccole cose quotidiane che secondo me avranno una svolta, che oggi noi pensiamo che tutto sarà artificiale, ma l'uomo non riesce, secondo mio parere, a vivere solo di artifici.
0: Sono d'accordo. Detto questo, associare la parola bellezza alla parola distopia può sembrare un ossimoro. Nonostante ciò, c'è una bellezza anche nella distopia, e la tua mostra e il tuo film The True Sons and I City lo dimostrano. Qual è la bellezza della distopia, secondo te?
1: È un po', io potrei usare, facendoti una domanda, no? E quale sarebbe la bellezza dell'utopia? Forse io avrei più paura dell'utopia che della distopia.
0: Ma l'utopia ha la bellezza della speranza insita, almeno.
1: Ah, certo, però il problema è che nell'utopia abbiamo un immaginario quasi, spesso e volentieri, poco realistico.
0: Vero.
1: No? E quindi ti trovi ad avere situazioni, no, di cui piene di illusione. Quindi, che dire, sì, nella distopia, io ribadisco, secondo me la distopia non è solo una negatività, la distopia è una... è mostrare un mondo e nella posizione mia da artista d'arte contemporanea, che dal mio punto di vista c'è sempre un'azione critica, c'è cioè una situazione in cui ti poni al pubblico e poni delle questioni a cui vuoi portare al centro del tuo lavoro, e quindi secondo me la distopia ha il fascino di portare appunto al centro della discussione delle tematiche problematiche, no? Che vogliono essere affrontate mostrando il progetto su cui tu stai lavorando.
0: Ti faccio un'altra domanda che potremmo definire caustica quasi. Tu, da artista contemporaneo e regista e artista multidisciplinare, cosa pensi del sistema galleristico?
1: Allora.
0: Kin.
1: No, nel senso, allora, il sistema galleristico è cambiato tantissimo. Soprattutto devo dire da quando io sono entrato nel mondo galleristico, cioè nel 2000, a oggi, era già cambiato precedentemente, quindi siamo passati da artisti che avevano erano stipendiati dalle gallerie, quindi avevano un ruolo con la galleria profondo, sì. Quindi linea diretta, a situazioni in cui usiamo come esempio, abbiamo De Ministris che va direttamente a portare alle case d'asta i propri lavori e
0: va passando
1: tutte le gallerie. Quindi oggi le gallerie che fanno un lavoro e lavorano con l'artista per sono sempre meno, ok? E le gallerie diventano come sorte dei negozi, ok? Quindi il rapporto ovviamente cambia tantissimo e quindi ad esempio non è detto che hai bisogno delle gallerie, cosa che in passato era invece impossibile non avere le gallerie, okay. Quindi succede che oggi se un artista non ha una galleria però fa mostre lo stesso nei musei, nei luoghi, no, è capace che i propri collezionisti lo seguono comunque, perché il rapporto che hai tu con la galleria non è lo stesso, perché poi alla fine al collezionista interessi tu, non interessa la galleria.
0: È altrettanto vero però che il percorso che un artista mette in piedi con una galleria è quello che fa sì che la propria quotazione possa aggiungere alla propria quotazione si possa aggiungere uno zero alla fine, peraltro, no? Cioè è un certo tipo di gallerismo che sostiene e promuove e fa sì che la quotazione dell'artista aumenti, perché se lo fai tu da solo diventa anche più aleatoria di quanto già lo sia il concetto,
1: certo,
0: di valore.
1: Però il discorso è che la galleria dovrebbe fare un lavoro, e alcune lo fanno per carità di Dio,
0: è vero?
1: Un lavoro con l'artista proprio di strategia. Quindi se abbiamo un gallerista che prende il proprio artista e dice ok, e lo porto in questo museo, lo porto a fare questa fiera internazionale, lo porto a questa cosa, ovviamente è un lavoro ottimo, ok? Però è anche vero che proprio perché la situazione è cambiata, molto radicale, oggi gli artisti possono parlare direttamente con i direttori dei musei, possono parlare direttamente con gli sponsor, possono parlare direttamente con anche le fiere internazionali. Quindi è vero che ci sono delle fiere tipo a Basel, a cui ovviamente puoi entrare, o Frise, puoi entrare dentro la fiera solo attraverso la galleria. Però è anche vero che mentre prima il passaggio era obbligato attraverso la galleria, oggi questo passaggio non è così più obbligato. E questo cambia molto i rapporti. No? Faccio esempio banale, no? Un tempo si poteva, cioè vendere online era una sorta di serie B, no? Oggi invece vendere online è una cosa molto comune, ok? E tutte queste situazioni cambiano e quindi il mondo galleristico è in continua mutazione, e questo logicamente per un artista, no? Deve essere, almeno se mi posso permettere, deve sapere che non è più un sistema, come dire, uguale, un sistema che cambia molto anche paese a paese, fanno mercati diversi, però in generale il sistema galleria è cambiato molto.
0: E chissà dove andrà a finire.
1: Certo, non ho la più palla idea in questo momento come andrà a finire, però come tutti i sistemi sono continuamente
0: in divenire, certo.
1: In divenire, anche se c'è da dire che un tipo di galleria ragiona come alta finanza il mondo dell'arte, e quindi bisogna ragionare, dico solo questo perché esiste ad esempio il famoso art ranking, ok, che è un elemento che ci sono alcuni siti che te lo danno, che sono cose che ti fanno vedere come la tua valutazione,
0: certo,
1: può variare, no? Mese per mese in base alla galleria, e non è una roba che tu pagando puoi modificare, ok? E per i fattori, perché sono tutti elementi nuovi che prima l'artista non aveva, ok? Io oggi posso andare da un collezionista, un investitore, con il mio art ranking, con le mie mostre, con il mio lavoro e con già un'idea da presentare in un progetto ad un museo, perché conosci molto bene il direttore del museo e metti insieme una mostra. Prima tutto questo non era possibile.
0: Hai ragione, Marco. Ascoltaci, rimane un minuto e mezzo prima del termine della trasmissione. Diamo tutte le informazioni necessarie della tua mostra, se ci sono altre proiezioni del film.
1: Allora, la mostra appunto...
0: I tuoi social.
1: Esatto, la mostra dura dal 6 al 29, ripeto, è stata organizzata dal DAMS in collaborazione con la Soffitta. I curatori sono appunto il professor Manzoli e il professor Sanfinato. Il 23, all'interno di un'altra rassegna che farà il DAMS, io aprirò questa rassegna con un mio cortometraggio e un mio intervento.
0: A che ora? Il 23 a che ora?
1: Alle 14:45. Detto questo, io invito tutti a venire a vedere questa mostra, perché secondo me, al di là che è una mostra,
0: al di là che sei di parte,
1: al di là che sono di parte, è una mostra in cui particolare, visto che di solito il DAMS non organizza mostre, quindi anche per questo è stata, come dire, voluta, e sono stato molto felice di essere stato io l'autore a cui hanno scelto questo spazio, ecco, questo, e poi ringrazio tutti voi.
0: E allora in bocca al lupo, Marco Bolognesi presso il DAMS Lab. Ci sentiamo alla prossima, Marco, ti ringrazio.
1: Grazie a tutti voi, a presto.
0: Buona giornata, ciao. Ladies and gentlemen, uscite, amatevi, noi ci sentiamo sabato prossimo. Queste altre connessioni, Radio Città Fujiko, au revoir.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
3: Ogni progetto è una storia unica. che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecostrio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Stavano andando a lavorare nei campi. Di sabato la mattina presto, tre braccianti di origini nordafricane sono morti a Chioggia, in provincia di Venezia, annegati dopo che il minivan su cui viaggiavano è precipitato in un canale. Uno schiacciato da un pilastro di cemento, uno travolto da una gru, un altro caduto dal tetto. In Calabria tre operai sono morti sul lavoro in poco più di 24 ore. A Mosca stamattina la parata in forma ridotta per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Su pressione americana Zelensky aveva ordinato di non colpirla poco prima l'annuncio di Trump su una tregua di 3 giorni, da capire se sarà rispettata. In Libano i media parlano di 3 morti in un attacco sul sud del paese. Stamattina l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione di 9 villaggi. In queste ore è attesa una possibile risposta iraniana all'ultima proposta americana per un accordo tra Washington e Teheran. Bologna non ha spazio per l'odio. Sindacati, partiti di centrosinistra, associazioni si mobilitano contro la presenza in città dei neofascisti del comitato Remigrazione e Riconquista. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Erano braccianti le 3 persone morte nell'incidente avvenuto stamattina a Chioggia, in provincia di Venezia, così come erano braccianti anche le 6 persone sopravvissute. Intorno alle 6:30 il minivan su cui viaggiavano è finito in un canale per cause ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare in un campo. Giosuè Mattei è il segretario della Fly CGL del Veneto.
2: Tra le 5:30 e le 6:30 questo furgone carico di braccianti migranti di origine nordafricana marocchina si stava recando nelle campagne di raccolta del Rodigino per la giornata lavorativa. Non sappiamo ancora la dinamica dell'incidente, sappiamo che si è ribaltato in un canale di bonifica e 3 lavoratori sono rimasti incastrati e non sono morti, sostanzialmente annegati.
3: Per quanto riguarda le condizioni di questi lavoratori più in generale, invece, qual è la situazione in Veneto?
2: Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022. Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022, dove 3 braccianti salpietringù sono stati

0: sfruttamento e di ricattabilità. Adesso con l'avvio della stagione estiva si intensificano le attività di raccolta in tutto il Veneto e come ogni anno purtroppo assistiamo a questo tipo di situazioni che sono di condizioni di lavoro pesanti, orari di lavoro massacranti che poi generano anche stanchezza, condizioni fisiche estreme e anche talvolta incidenti sia in campo così come nella strada.
1: In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in poco più di 24 ore. L'ultimo episodio stamattina, un operaio di 23 anni è rimasto schiacciato da una colonna di cemento in uno stabilimento balneare a Paola, in provincia di Cosenza. Ieri gli altri 2 incidenti, un operaio caduto dal terzo piano di un edificio mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione ad Anoia, provincia di Reggio Calabria. L'uomo sarebbe stato colpito da una lamiera che si è staccata dal tetto a causa del forte vento, facendolo precipitare. L'altro episodio a Francavilla a Gitola, provincia di Vibo Valentia, dove un uomo di 53 anni è morto per il ribaltamento della gru che stava manovrando mentre lavorava a delle operazioni di sistemazione dell'impianto di depurazione cittadino. Giacomo Maccarone, il segretario della FENEAL UIL della Calabria.
2: Diciamo che in Calabria c'è un problema strutturale per quello che riguarda l'applicazione delle norme sulla sicurezza all'interno dei nostri cantieri. Serve necessariamente un rafforzamento delle forze ispettive, che sono coloro preposti al controllo appunto dell'applicazione di queste norme. Serve naturalmente anche un comparto dedicato al solo settore dell'edilizia, che risulta essere ancora oggi il settore più colpito nella nostra regione. Ricordiamo che sulle morti totali l'edilizia raggiunge il 30%, quindi viene riguardata in maniera molto importante. Non possiamo più parlare in questo caso di fatalità, di incidenti che succedono così solo per una mancanza di applicazione delle norme. Questi sono dei veri e propri omicidi sul lavoro ed è per questo che riteniamo che tutte le forze istituzionali mettono in campo ogni risorsa, ogni iniziativa che possa arrivare a raggiungere il tanto atteso risultato di zero morti sul lavoro. Un settore, appunto, come dicevamo, che è interessato da lavorazioni usuranti, da lavorazioni anche importanti, cioè il cantiere di per sé è un ambito molto complicato in cui operare, quindi è necessario che vengano applicate tutte le norme, ma anche l'ausilio delle nuove tecnologie che possono aiutare nel miglioramento delle applicazioni di queste norme sulla sicurezza per evitare, appunto, che eventi del genere succedano mai più.
1: A Mosca stamattina la tradizionale parata per l'anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno l'evento è stato organizzato in forma ridotta ed era atteso anche per l'ipotesi che le forze ucraine provassero a colpirlo. Ieri sera però Zelensky aveva garantito che non sarebbe successo, facendo capire di aver accettato, su pressione americana, di non attaccare la parata. Poco prima Trump aveva annunciato una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, da capire se possa concretizzarsi davvero al di là dell'evento di stamattina, durante cui Putin ha detto che l'esempio dei soldati sovietici ispira i militari russi impegnati in Ucraina contro una forza aggressiva, aggiunto, sostenuta dall'intero blocco della NATO. Sul perché la parata è stata in forma ridotta, senza mezzi militari come i carri armati, sentiamo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
3: Non sono state date spiegazioni alla popolazione, ci si è limitati al comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. Le ragioni della parata a ranghi ridotti sono dovute anche a ragioni di sicurezza, agli attacchi dei droni ucraini, però soprattutto vi è un elemento economico. Anche in altre città della Russia sono susseguite notizie di come parate più piccole fossero anch'esse a ranghi ridotti nelle varie città della Russia, e questo presumibilmente perché il buco che la guerra sta facendo nelle risorse economiche russe, dovuto anche all'arruolamento e agli stipendi da capogiro fino a poco fa offerti ai volontari, ha creato un deficit consistente. C'è chi parla addirittura di 1.500 miliardi di rubli in meno nelle casse delle regioni russe.
1: In Ungheria stamattina prima riunione del Parlamento che è stato eletto circa un mese fa. Nel pomeriggio ci sarà il giuramento del nuovo primo ministro Péter Maghiar, che prende il posto di Viktor Orban dopo 16 anni. L'insediamento del governo sarà accompagnato da una festa di piazza davanti al Parlamento. Nel Regno Unito il premier laburista Starmer ha annunciato 2 nomine. Quella di Gordon Brown a inviato sulla finanza globale e quella di Harriet Harman a consigliera del primo ministro su questioni come la violenza contro le donne. Si tratta di 2 dirigenti storici del partito con cui Starmer prova a rilanciare dopo la pesante sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa, in cui ha trionfato la destra populista di Reform UK. In Libano i media parlano di 3 morti in un bombardamento che ha colpito poco fa il sud del paese. Stamattina l'esercito israeliano aveva emesso ordine di evacuazione per 9

0: villaggi in quella zona. Ieri le autorità di Beirut avevano parlato di circa 30 vittime negli attacchi dell'esercito di Netanyahu, che continuano nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Dagli Stati Uniti intanto Trump ha detto che in queste ore dovrebbe ricevere la risposta iraniana all'ultima proposta americana per un possibile accordo di pace tra Washington e Teheran. Il servizio.
1: Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto. L'intelligence statunitense citata dalla CNN ritiene che Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, stia svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica e la gestione dei negoziati al fianco di alti funzionari e passeran di Teheran. Ieri, in attesa di una risposta di Teheran durante quello che doveva essere un cessate il fuoco, Trump aveva comunque dato ordine di colpire due petroliere iraniane nel Golfo di Oman, poco prima di entrare nello stretto di Hormuz. Si tratta di due petroliere che in quel momento non trasportavano greggio. Intanto Washington ha rivisto la bozza della sua risoluzione alle Nazioni Unite, che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E intanto Trump può festeggiare per un verdetto della magistratura statunitense in vista delle elezioni parlamentari di medio termine. Il servizio da New York.
2: Una nuova sentenza che rischia di cambiare gli equilibri delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La Corte Suprema dello Stato della Virginia ha infatti bocciato ieri la nuova mappa elettorale disegnata dai democratici e approvata dagli elettori appena poche settimane fa in un referendum. Una decisione pesantissima che cancella 4 collegi favorevoli ai democratici e li restituisce ai repubblicani. È l'ultimo capitolo della guerra sul ridisegno delle mappe elettorali americane, il cosiddetto gerrymandering, esplosa dopo che Donald Trump aveva spinto diversi stati repubblicani a riscrivere i distretti per blindare. I democratici pensavano di aver risposto colpo su colpo dopo la vittoria referendaria in California a novembre e in Virginia quest'anno. Proprio in Virginia avevano investito qualcosa come 70 milioni di dollari per convincere gli elettori a votare una nuova mappa che avrebbe potuto portarli a controllare 10 degli 11 seggi dello Stato. Ma la Corte, in un voto deciso 4-3, ha trovato che il processo costituzionale sia stato violato. Secondo i giudici, infatti, gli elettori avevano votato senza sapere davvero cosa il Parlamento statale avrebbe approvato e uno dei due passaggi necessari per riformare la mappa al Congresso statale è avvenuto prima delle elezioni governative dello scorso novembre, rendendolo quindi un voto nullo. Il risultato della sentenza è già politico, perché mentre i sondaggi per Donald Trump restano complicati a dir poco, i repubblicani stanno costruendo un vantaggio silenzioso ma potenzialmente enorme, quello della riscrittura delle mappe elettorali. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Torniamo in Italia. Stamattina il Ministero della Sanità ha annunciato di aver attivato una sorveglianza attiva su 4 persone che erano su un volo su cui per pochi minuti è salita una donna poi morta in Sudafrica dopo essersi ammalata di antivirus. La donna aveva viaggiato sulla nave da crociera in cui si è diffusa un'infezione di questo virus e che dovrebbe attraccare domani in Spagna. Le 4 persone messe sotto sorveglianza nel nostro paese si trovano in Veneto, Toscana, Campania e Calabria e il Ministero sottolinea che al momento, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa il rischio di contagio è molto basso. Oggi 9 maggio è la giornata in ricordo delle vittime del terrorismo, istituita nel 2007, è stato scelto questo giorno perché è quello del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani. Stamattina al Senato la cerimonia istituzionale, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e oggi anche l'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato. La riforma della legge elettorale divide sia il centrodestra sia il centrosinistra. Nel PD, che sembrava favorevole a una modifica, aumentano le perplessità per il rischio che le elezioni col nuovo sistema possano portare a un sostanziale pareggio. Nel centrodestra Lega e Forza Italia sono su posizioni diametralmente opposte su diversi aspetti. A pesare sulle future scelte della maggioranza ci sono anche i sondaggi, che da un lato registrano un potenziale sorpasso del campo largo sulla coalizione di centrodestra, dall'altro vedono un risultato importante del neonato partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Su quest'ultimo aspetto sentiamo l'opinione di Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
3: Una parte sicuramente li prende dalla Lega e un'altra parte però maggiore da Fratelli d'Italia, cioè lui pesca proprio il voto post Missino, post Alleanza Nazionale, il voto nostalgico duro e puro. Oggi lui incarna la destra dura e pura che non vuole piegarsi alla Realpolitik come ha fatto prima Salvini e poi Meloni. Sta puntando tanto della sua propaganda tutta contro la destra, non è coerente, tentano di fare quelli più puri, però certo se tiri troppo la corda poi anche sotto elezioni sì, quei voti servono, ma il centrodestra non può imbarcarsi, mannaggia, alle condizioni attuali. Io penso che la scelta possa essere quella consapevole di andare da soli, di far perdere il centrodestra probabilmente, ma per poi lavorare all'OPA sulla coalizione dopo le elezioni dall'opposizione. L'elettorato di centrodestra è molto mobile. Dopo aver dato fiducia per tanti anni a Berlusconi, Salvini prende un partito al 3-3,5%, dato per morto, lo porta al 30%. Finita la spinta di Salvini, il nome forte della destra, passano a Meloni che a sua volta aveva il 3-4%. Ciò che a noi oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa e poi sono accadute.
0: È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna dal Comitato Remigrazione Riconquista, composto da sigle dell'estrema destra neofascista che da mesi gira l'Italia raccogliendo firme per un'iniziativa di legge popolare che punta a introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta remigrazione, una deportazione di massa dei migranti. Da Bologna Alessandro Canella di Radio Fucico.
4: A Bologna oggi è il giorno della manifestazione del famigerato Comitato Remigrazione Riconquista, l'estrema destra che sta dando vita ad analoghi presidi in molte città d'Italia. Sotto le due torri però il tema viene discusso da giorni, una ventina di realtà tra cui Arci, Ampi e CGIL in settimana ha chiesto di vietare la manifestazione perché contraria alla Costituzione è considerata una provocazione. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza però ha deciso solamente di spostare il presidio dalla centralissima Piazza Galvani a una piazza più periferica, Piazza della Pace, nel quartiere Porto Saragozza. Ciò ha scontentato tanto la destra, con il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia Montecitorio, che ha parlato di una resa ai violenti, tanto il presidente del quartiere Lorenzo Cipriani, che ha fatto notare una pericolosa sovrapposizione tra la manifestazione di estrema destra, eventuali contestazioni e la discesa dal santuario di San Luca dell'icona della Madonna, uno degli appuntamenti religiosi storici. Tutto nello stesso quadrante cittadino e ravvicinato nel tempo. Cipriani ha però esplicitamente puntato il dito anche contro il ministro Piantedosi, facendo riferimento al precedente del 23 novembre durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, sfociata in scontri perché il Viminale aveva imposto che si giocasse nel centro cittadino. Ma c'è un altro precedente, risalente al novembre 2024, quando a gruppi neofascisti fu permesso di manifestare a pochi passi dalla stazione, teatro della strage fascista del 2 agosto 1980. Anche in quell'occasione ci furono tensioni tra antifascisti e forze dell'ordine che proteggevano il gruppetto neofascista. Contro la manifestazione di Remigrazione e Riconquista, le principali organizzazioni, da quelle più istituzionali a quelle antagoniste, non sembrano aver dato pubblicamente un appuntamento di contestazione, ma ciò non toglie che possano registrarsi tensioni.
0: Andrea Monti in studio, Alessandro Braga in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
3: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Dammi il cinghe.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org.
8: Un mese di assenza, ma ci siamo, eccoci qua in diretta. Oggi è il 9 di maggio, domani è la festa della mamma, approfittiamo per fare gli auguri alle mamme, che poi ci dimentichiamo sempre, arriviamo a fine trasmissione e ci dimentichiamo sempre delle cose importanti. Widescreen, quindi auguri alle mamme, Widescreen, sesta stagione, le sfide al cinema, buon pomeriggio da Elio Faiella, saluto subito ovviamente, come sempre, Jessica Crivaro. Ciao Jay.
9: Ciao Elio, buon pomeriggio, ciao a tutti all'ascolto, e siamo immersi nei colori della primavera, Elio, e cosa ci facciamo qui oggi? Riprendiamo il nostro ciclo delle sfide al cinema, e questo è il tema di questa sesta stagione. E mentre fuori appunto ci sono un sacco di colori tipici della primavera, questa volta e quest'oggi noi faremo, vi racconteremo un film in bianco e nero. È la prima sfida in bianco e nero ed è anche, possiamo dirlo Elio, lo anticipiamo, la prima sfida italiana.
8: Anche un film molto interessante, molto bello, pieno di cose insomma da imparare, quindi insomma seguiteci, perché oggi insomma vi racconteremo un sacco di cose interessanti.
9: Assolutamente, anche
8: molto interessante, molto bello, pieno di cose insomma da imparare, quindi insomma seguiteci, perché oggi insomma vi racconteremo un sacco di cose interessanti.
9: Assolutamente, anche molto divertente. Elio, mi sei mancato, ma non sei lui.

0: Di Maria, chi ti è mancato soprattutto?
1: Ma mi è mancato soprattutto il dottor Caligari.
2: Ecco qua, l'originale
3: ci carne d'ossa.
2: Ci tengo sempre a sottolinearlo. Perché
0: solo noi ce l'abbiamo.
2: In tutto il mondo c'è gente che si spaccia per me. Vi piacerebbe, ma non è così.
3: Non è così. Dottore, con t-shirt e cappellino, oggi proprio in tenuta estiva, no?
2: Esatto.
3: Sto caldo, sembra il momento di
2: sembra un 15enne, potrei fare 6-7 pure io.
0: Sì, ma non ti illudere, Elio, perché il dottore non sarà indulgente con te.
3: Ma fatto. Ma insomma, mi auguro di no, che sia giusto, dottore. La sua cultura poi in questo momento inevitabilmente ci arricchisce, come sempre lo ricordo, non smetterò mai di dirlo. Va bene, quattro belle fanciulle che arrivano da Brighton aprono oggi le danze qui a Widescreen con Cross My Heart, le Lime Garden.

0: No spoiler.
1: Sì, no, mo me la segno proprio.
2: Come al solito, qualche indicazione per aiutarvi a tirare fuori il titolo del film di quest'oggi, Jessica?
3: E partiamo con il primo indizio. Si dice, Elio, che il cinema rifletta un po' la società. A volte, però, ne ispira addirittura il cambiamento, no? Ed è il caso, sicuramente, del film di oggi, che ha avuto un impatto, pensate, talmente potente sull'opinione pubblica da generare proprio una discussione che poi ha portato una legge importantissima.
2: Una discussione
3: nel nostro
2: politica,
3: paese.
2: Quindi.
3: Esatto, di quale legge parliamo? Beh, parliamo di unioni, ma parliamo soprattutto di disunioni. Sì, assolutamente sì. Oh, secondo indizio, questo film ci parla di sfide vinte, di sfide perse. Una su tutte, quella contro l'onore. Quell'onore ipocrita che un po' giustifica addirittura l'omicidio. Parliamo dell'onore maschile, no? Si intende, se va a san dire.
4: E il terzo indizio è breve ma evocativo, quindi ascoltate bene. E non dico niente più.
5: Così.
2: Tutto chiaro.
4: Basta.
5: Io ho capito. Chi altro ha capito? Voi uomini d'onore che avete già indovinato, scrivete subito il titolo al 333-1809494. Per le disonorate, invece, un indizio audio.
6: L'essenza di tutte quelle chiacchiere poteva riassumersi in una parola sola. Cornuto.

0: A inizio carriera con suoni molto più punk, più rock, e poi adesso lo sentite, no? Il dream pop oriented di questi Turnover, che arrivano al loro sesto album, uscirà il 29 di questo mese, si intitola Down on Art. Questa è See You and Realize, loro sono i Turnover per l'appunto. Noi invece siamo a Widescreen, ovviamente sesta stagione, ve lo ricordiamo ancora, Le sfide al cinema. Oggi vi parliamo di un film molto interessante, perché ha a che vedere anche con delle leggi che sono nate grazie a questo film. E Jessica, prego.
1: Diciamo qualcosina ancora in più per cercare di far indovinare.
0: Che per il momento titolo. Sì, insomma, nessuno ha indovinato, non sono arrivati i messaggi.
1: Vediamo, okay. Diamo qualche altro elemento al nostro pubblico. Ma vorrei fare prima una domanda al dottore.
2: Sì.
1: Dottore,
2: sì.
1: Lei che sa sempre tutto.
2: Vero.
1: Ci sa dire,
0: fermo, dottore.
1: Ci sa dire da dove viene l'espressione commedia all'italiana?
2: Sì, allora, viene dal Prima vacanza di Natale di Vanzina.
0: Ma no, dottore, ma come un uomo di cultura.
3: Ma non
0: lei,
3: potete zittire il dottor Gaga.
1: Capito, ma dice assurdità, perché siamo molto, molto, molto lontani da Boldi e De Sica. Dobbiamo addirittura tornare indietro a cavallo tra gli anni 50 e 60, e in particolare alle parole di Mario Monicelli, che ci dice che la commedia italiana è questo: trattare con termini comici, divertenti e ironici degli argomenti che sono invece drammatici, come il dopoguerra in Italia, ad esempio, no? Drammatici come un paese ancora molto impreparato al progresso, intrappolato in vecchissimi retaggi culturali, in leggi assurde, appunto, in una società patriarcale che si basa sull'apparenza. Ed ecco che l'umorismo grottesco della quotidianità si scontra invece con il cinismo quello più feroce, no? E ci regala nel 1961 un capolavoro immortale, lo possiamo dire, del nostro cinema, ancora molto attuale, purtroppo, aggiungeremmo noi. Infatti oggi abbiamo scelto per voi proprio il film di Pietro Germi, che ha coniato l'espressione commedia all'italiana.
0: Sì, è da lì che è partita, è vero.
1: A partire dal nome, perché oggi vi raccontiamo
0: Divorzio all'italiana, il gran film, quello che poi, insomma, suggerire un po' la sigla d'inizio di quello che è il filone cosiddetto, appunto, no?
1: La commedia all'italiana. Proprio così. Ironia e cinismo, dicevamo, no? Entrambe caratteristiche che vengono incarnate perfettamente da lui, da Marcello Mastroianni.
0: Strepitoso.
3: Marcellone.
1: Nei panni del barone Ferdinando Cefalù Fefè. Ed è lui a raccontare, esatto, il tic di Fefè. È lui a raccontarci infatti questa storia, a partire dal suo paese, Agramonte. Siamo in Sicilia, all'inizio degli anni 60. Agramonte è un paese sulla via del progresso, però, come ci dice Fefè stesso, un progresso un po' lento, no? Che piuttosto fa rima, possiamo dirlo noi, con democrazia cristiana. Insomma, non salva nessuno Fefè, né la chiesa né i partiti, e non salva nemmeno i suoi parenti. Sentiamo un po'.
4: Mia moglie Rosalia, 12 anni di matrimonio. Donna Matilde, mia madre. Mia sorella Agnese, nubile e a carico, ufficialmente compromessa, cioè fidanzata, con Rosario Mulè, della onorata ditta Mulè e Figlio, agenzia di pompe funebri. Ah, questo è Don Calogero, l'intruso di Palazzo Cefalù, il marito di zia Fifitta, sorella di mio padre. Nel giro di una quindicina d'anni l'ex massaro Don Calogero, avallando incaute cambiali di gioco emesse da mio padre, si era andato accaparrando i pezzi più pregiati delle nostre proprietà.
3: Ed eccola la bella famiglia Cefalù, no? Da chi è composta questa famiglia di aristocratici? Dal barone, da suo figlio appunto Fefè, che è la voce narrante, lo sentiamo in chiesa durante una funzione mentre ci descrive i suoi parenti. Fefè è già particolarissimo, capello tirato a lucido, tutto laccato, riga da un lato, un baffo e una sigaretta con un lungo bocchino da cui sta fumando. Ha un atteggiamento supponente, si vede che è un aristocratico, per quanto forse un po' decaduto, no?
1: Sì.
3: Capiamo. E Agramonte è appunto un paese in cui il progresso arriva con lentezza e le donne vivono chiuse in casa, nascondendo le proprie grazie e anche un po' attizzando il desiderio, no, di sti uomini che non le vedono mai se non in chiesa.
1: Esatto.
3: Chi sono però gli altri membri della famiglia? Appunto, la moglie Rosaria, innamoratissima, la madre Donna Matilde, la sorella Agnese, che è nubile ed è a carico ufficialmente compromessa perché è fidanzata, e Don Calogero, lo zio, che a quanto pare appunto si è arricchito a causa del vizio del gioco del barone. Ma c'è un componente della famiglia importante che non abbiamo ancora conosciuto. Sentiamo un po'.
4: E questa infine è Angela, figlia di Calogero e Fifita, e quindi mia cugina carnale. Frequentava le magistrali in un collegio di suore di Catania. L'estate veniva a passare le vacanze in casa.

0: amavo, Angela.
1: Angela, come gli è cambiata la voce a Fefè, no?
2: Mi sa che è un po' interrotta quando ha detto magistra.
1: esatto.
3: Rosalia che l'ho guardato, che erano in chiesa, no?
1: Questa cugina carnale, no? La cugina oggetto del desiderio, questo desiderio inespresso, ovviamente, proprio perché Fefè è impegnato e questa è pure sua cugina. Insomma, Rosalia, nel frattempo, però, la moglie di Fefè, noi la vediamo a casa ed è tremendamente innamorata di suo marito. La sera a casa lo aspetta, non vede l'ora che venga a letto, mentre lui è completamente disinteressato, la tratta anche male, evita la camera da letto e che cosa fa? Se ne va in bagno. Perché se ne va in bagno? Perché il bagno ha una finestra che dà sul palazzo di fronte e Fefè si rintana lì a guardare la finestra del palazzo di fronte dove c'è Angela, la cugina, che si rigira nel letto per il caldo mentre lui la osserva.
2: Figurati.
1: Quando Rosalia chiama il marito preoccupata, gli dice: ma ti faccio una camomillina, non stai bene? Niente, le risponde con disprezzo: tornatene a letto, non mi serve niente. E la mela Fefè non cade molto lontano dall'albero, perché poco dopo anche il don, no, il barone, il padre, non solo maltratta la moglie uguale al figlio, ma anche lui, non appena Fefè libera il bagno, che fa, ne approfitta per piazzarsi alla finestra armato di binocolo a spiare pure lui la nipote.
4: È genetica allora.
1: Mamma mia. Elio, che facciamo? Tutto sto pathos.
3: No, dico, pensavo sia una famiglia di voyeur.
4: Stava
3: qua.
4: Pensando a Sandrelli lui. No,
3: pensavo anche alla Sandrelli.
2: Sì, perché non l'abbiamo detto, ma Angela è interpretata dalla fantastica, bellissima e giovanissima.
3: 15enne, sì, non bravissima insomma di recitare, ma comunque con un fascino, una bellezza non comune.
1: Ti vorrei vedere.
2: Nel suo ruolo, diciamo che nel ruolo che ha interpretato in questo film e anche in altri film è proprio, nel senso, è il suo, no?
3: Sì, un po' sicuramente, sì. Swamp Land New Peace, ci fermiamo con gli Hot.

0: Sono in qualche maniera anche enigmatici in questo progetto del mantovano Omar Carbonieri. Il suo nome, insomma, in termini di prodotto artistico è quello di Yacht Swampland Yuppies, il brano contenuto all'interno del suo album di debutto intitolato No Attitude. Widescreen, dottore, che sesta caldo, stagione, eh? Dottore, sì, le sfide al cinema, dottore.
1: Bravo, bravo.
0: Ma com'è bello, lei è perfettamente bello oggi, detto questa maglietta giusto, possiamo dire, possiamo pubblicità qualcosa.
1: Grazie,
0: no.
2: Guarda che ruffiano.
0: No, ma lei è particolarmente affascinante.
1: Sta cercando di corrompermi.
0: Assolutamente, no. Non so cosa spera di
3: ottenere, le domande le ho io.
1: E lui non le sa, giustamente, quindi niente così.
0: Vabbè, continuiamo. Col racconto di Divorzio all'italiana, dottore, prego.
1: Continuiamo con un grande caldo, io sento grande caldo e dico di
0: un gran caldo.
1: E non è, ma non è perché Elio si è tolto la felpa e mi sta umiliando.
0: Ma non mi sono tolto niente, dottore.
1: Perché siamo in Sicilia, esattamente ad Agramonte, paesino dove le apparenze contano più di ogni altra cosa. Nel 1961, Fefè Marcello Mastroianni è appunto un barone decaduto, un piccolo recap veloce ho fatto, e lo è decaduto anche nei sentimenti perché è innamorato della cuginetta Angela, che è Stefania Sandrelli,
2: nonostante sia sposato da ben 12 anni,
1: esattamente, nonostante sia molto più grande, sposato da ben 12 anni,
0: ragazzi.
1: E la povera moglie Rosalia non immagina assolutamente nulla di tutto questo, ed infatti attende il marito nel letto molto sveglia, diciamo così, e l'ubriaca di racconti inutili, la cena, i peperoni, la suocera, e poi arriva al punto, gli si stringe addosso e gli chiede: mi vuoi bene?
0: Ecco, una domanda fatidica, no?
1: E lui sì, diciamo che la vuole bene.
3: Ma quanto?
1: Però perlomeno, cioè, non la ama, però decide di sentirsi uomo, tra virgolette lo dico, e quindi insomma
2: fa la parte,
1: insomma. Il giorno seguente Fefè al passeggio vede da lontano ad Angela e i due si scambiano uno sguardo. Fefè non è sicuro che anche Angela abbia guardato proprio lui, però spera sia così, e questa speranza in qualche modo lo scuote. Infatti arriva la notte e non ha alcuna voglia di sentire un'altra volta i discorsi petulanti della moglie. Sentiamo un po'.
4: Mi chiedevo, ma noi chissà perché viviamo? Ma tu mai ci hai pensato qual è lo scopo vero della nostra vita?
5: Qual è?
4: È amare. E amare, noi viviamo per amare. Se non si amerebbe...
5: Se non si amasse.
4: Sì, noi è passi... come tanti fiori in autunno, appassiti. Noi appassiressimo, Fefe, ecco.
5: Peccato, schifoso.
4: Hai bisogno di qualche cosa?
5: No, dormi.
1: No, questa volta, cara Rosalia,
0: che non è brava coi verbi, ma
1: no, esatto.
0: Poverina,
1: rompe, infatti la storia non attacca. Fefe si alza, cioè, basta, dice basta, e va in giro per la casa come un'anima in pena. Apre la porta dello studio e chi becca? La sorella al buio intenta a sbaciucchiarsi con un uomo
2: che non ha ancora sposato,
1: esattamente, quindi insomma loro sono terrorizzati, scattano in piedi: no, ma non abbiamo fatto nulla e poi ci sposeremo sicuramente. Ma Fefe non gliene frega proprio niente, non si rifuma minimamente, lui ha un pensiero solo: Angela. E accaldato si siede poi nel suo studio da solo, quando arriva la moglie col caffè, e l'attenzione della donna ancora una volta però lo irrita. Lei lo accarezza, lo tocca, gli sta addosso: e dammi un pochino del tuo caffè, ma bevi il tuo. No, il tuo è più buono. Fefe sta per sbroccare, ma si salva, perché cosa succede? Improvvisamente Rosalia si precipita letteralmente in giardino per sgridare la serva che sta facendo ancora il sapone, e lei ha da ridire, insomma non va bene. Questa scena è davvero emblematica per due motivi. Intanto ci mostra un totale cambio di atteggiamento di Rosalia, che da persona mite col sorriso diventa quasi una iena. Perché? Perché le stanno toccando il suo regno, lei è una donna di casa, e quindi la serva non si deve permettere di prendersi delle
3: iniziative,
1: assolutamente,
3: no?
1: Secondo, perché Fefè per la prima volta fantastica e sogna di disfarsi della moglie pugnalandola, gettandola proprio nel marmittone, nel pentolone, dove
0: se la immagina che prepara il sapone, lui da dietro,
1: esatto,
0: sì,
1: di buttargli
0: con coltellata e via.
1: Ciao,
0: nel secchione.
1: Il cianciulli praticamente diventa.
2: Esatto, molto cianciulliana questa scena.
1: Molto, infatti. Insomma, passa qualche giorno, l'intera famiglia è al mare. Rosalia, completamente immersa nella sabbia, cerca.
0: Sì, ha dei problemi articolari, lo diciamo ai nostri amici. Quindi, insomma, ha dei dolori.
3: Fa i bagni di sabbia.
0: I bagni di sabbia, brava Maria, sì.
1: E che fa? Oltre a fare i bagni di sabbia, cerca continuamente l'attenzione del marito. Mi sistemi l'ombrellino, gli parla. È una borsa, come si dice a Bologna. E poi allora a un certo punto si allontana. Vuole un po' di pace nella boscaglia di vicino, non lontano appunto dalla riva, incontra Angela, la sua amata, ebbene sì, intenta raccogliere fiori, così insomma le stringe la mano e con grande audacia le parla. Sentiamo un po'.
5: Che profumo, Angela. L'altro giorno scendevi dalla chiesa, non mi hai guardato. Perché mi guardaste così?
4: Ma allora tu ci hai pensato,
5: Angela.
6: Angela!
3: Ma che confessione d'amore romantica, wow. Mai guardato, sì, ci hai pensato,
2: c'hai
3: sì,
2: pensato.
3: Mamma mia, peccato che...
0: Due piccioncini.
3: Già, questo idillio tra i fiori però viene interrotto dal fatto che il padre di Angela la richiama.
2: Angela!
3: E i due si sono costretti a separarsi. Fefè, quindi, armato di mazzo di fiori, torna all'accampamento dove c'è la famiglia e dove Rosalia è ancora lì, sotterrata nella sabbia. E si finge marito gentile, amorevole, addirittura le porta un mazzetto di fiori, glieli adagia. Tutti intorno, mo che carino. Ma la verità è che invece continua a desiderarne, anzi sempre più fortemente, la morte. E si fa scenari nella sua testa dei più bislacchi. Adesso se la immagina inghiottita dalle sabbie mobili, no? Mentre è lì spiaggiata. Insomma, le sue chiacchiere lo tediano, lo assilla di scemenze di cui non gliene importa, ne importa niente, parla di frutta, di verdura. Lui non si dà pace, in ogni momento sta pensando solo a come liberarsi della moglie. È un assillo vero e proprio. Ma quella notte ci sarà una piccola svolta nella famiglia Cefalù. Perché? Perché scoppia una lite in vera e conda a casa dello zio, a casa di Angela. Sentiamo un po'.
5: Io non lo sapevo ancora, ma quella notte doveva segnare una svolta nella mia vita.
7: Dovrebbe forza, no, ma... Io lo mando da casa mia a calcio!
8: Papà, che
7: ha avuto il coraggio di farmi due cambiali di 25.000?

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi i baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista. Scream.

0: Interamente generato dalle intelligenze artificiali, questo bluesman fascinoso, brizzolato, che circola in rete dall'inizio dell'anno è diventato un fenomeno virale. Incredibilmente c'è anche un album di debutto che praticamente per un artista che non esiste, un artista sintetico. Lui è Eddie Dalton, Quite Alright è incluso all'interno di questo debutto che è The Years Between.
1: E non è artificiale per niente invece la lite che abbiamo lasciato a Palazzo Cefalù.
0: È vero, è vero.
1: Però possiamo dire io che più che una lite è un'aggressione. Questa.
0: Una vera e propria aggressione, sì, che magari al tempo era anche abbastanza regolare.
1: Assolutamente, cioè, sì, assolutamente sì, perché cosa succede? Che il padre di Angela è furioso con lei perché ha scoperto che lei ha un innamorato.
0: Ecco.
1: No. Sacrilegio!
2: Eva. È uno schifo.
1: È uno schifo, esatto.
0: Non c'è più etica, ma
1: esatto.
0: Insomma.
1: E Fefè, quando capisce che la povera Angela è aggredita dal padre, si fionda dalla madre, no? E trova un gran bordello, il papà che la rincorre, la insulta, grida, una situazione piuttosto complicata, perché mentre Angela sta piangendo in camera sua, fuori c'è il caos, c'è un gran viavai di donne, di donne, tra cui una levatrice. Che ci fa una levatrice lì? E Fefè cerca di saperlo, di capirlo, chiedendolo allo zio, e la risposta è secca: voglio vedere in che stato è mia figlia. Esagerato, madonna, c'è un innamorato adesso pure incinta, ma insomma tutto sto casino da dove nasce? Nasce dal diario di Angela, che il padre ha letto in barba alla privacy e vuole condividerlo anche con il nipote. Gli dice: leggi. E quelle poche righe mandano in estasi il nostro Fefè, perché cosa c'è scritto? C'è scritto che oggi ci siamo incontrati, sarò tua per sempre, no? Riferendosi all'incontro in spiaggia che ci raccontava prima Maria. E quindi insomma Fefè, ve lo immaginate, in brodo di giuggiole, ma non può farlo vedere. Nel frattempo arriva la sentenza: Angela è illibata. Evviva!
3: Oh, bene, passato l'esame.
1: Guarda un po'. E chissà che cosa ha dovuto subire, no? Questo esame super invasivo a 16 anni, sta ragazza.
2: Sì, esatto,
1: no, dottore?
2: Anche perché questa allevatrice qua aveva una faccia super sadica.
3: Sì, vero.
2: Mi ha fatto una paura incredibile. Tra l'altro io ho pensato, mamma mia, ma una donna così cattiva con un'altra donna, forse perché in una dinamica di oppressione,
1: e
2: no?
1: Di potere,
2: esatto,
1: maschile,
2: di potere,
1: certo.
2: Di potere maschile, in qualche modo chi ne aveva le donne represse, chi ne aveva e poteva esercitarlo su altre donne, erano cattivissime.
1: Eh sì, perché potevano proprio farlo solo con altre donne. Insomma, per un attimo ci sembra che Fefè abbia un po' pietà, no, di Angela per quello che deve aver subito. Ovviamente poi prosegue nel suo intento, e quindi cosa fa? La spia, e quando la vede sola in giardino in vestaglia, corre da lei, va da lei e la trova in lacrime. Eh sì, lei sta piangendo perché dovrà ripartire per il collegio delle suore che frequenta, no, passate le vacanze. Allora lui le si avvicina, la bacia, e lei, anche in preda un po' alla disperazione, cede. Vabbè, tanto ormai l'hanno dichiarata illibata.
0: Tanto vale consumare, no?
3: Non è che lo rifanno.
1: Esatto.
0: Quando gli capiterà di nuovo, no? Occasione.
1: Infatti, quando gli capiterà di nuovo, perché il giorno dopo, in effetti, Angela parte in treno appunto per il collegio con le suore, le vediamo lui, Fefè è un uomo distrutto, no? A sto punto. E poi, in città, però, succede qualcosa. Cosa succede? Un processo per omicidio che scatena l'interesse morboso dei cittadini, no? Fefè incluso, ovviamente. Ed è l'avvocato difensore a dirci che cosa è successo. Una concittadina ha ucciso il marito dopo aver scoperto che lui la tradiva. E ci dice l'avvocato: l'onore meridionale aveva trovato la sua eroina. Sentiamo.
4: Chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva, così, come un incubo incessante, dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie deliranti della povera Mariannina Terranova. disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata.
1: Disonorata è la parola chiave, proprio questa, onore. E che cos'è l'onore? Ce lo dice sempre l'avvocato citando il dizionario del Tommaseo. Dice: il complesso degli attributi morali e civici che rendono un uomo, attenzione,
5: un uomo rispettabile
1: e rispettato nell'ambito della società in cui vive.
0: Incredibile.
1: E Fefè a questo punto ha un'illaminazione. Vi ricordate che lui da sempre, dall'inizio del film, vuole liberarsi della moglie, ma in questo momento in Italia il divorzio non esiste, legalmente lui non lo può fare, e quindi ecco che inizia a immaginarsi al posto della donna accusata,
3: Mariannina.
1: No? Mariannina si immagina cornuto, io disonorato, il nome della mia famiglia rovinato da una sgualdrina. Sì, però cos'è che dice la legge?
6: Articolo 587 del codice penale. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato di ira determinato dall'offesa recata all'onor suo della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Da 3 a 7 anni, vediamo dunque. Io ho 37 anni più 7, 44. Angela ne ha 16. 16 più 7? No. Un momento, 7 anni è il massimo della pena. La Terranova, il suo delitto non può rientrare. La legge parla chiaro. La legge considera la gelosia della concubina, ma non ne protegge l'onore.
7: Certo, non sono pochi, ma quella è figlia di terrazziere, volgare, ignorante, brutta, concubina. E io invece, una persona da bene, laureato, marito esemplare per quasi 15 anni, nobile.
2: E infatti io, vogliamo dire, non è mica la stessa cosa, perché poi per la legge del tempo, fa davvero rabbrividire pensarci ora, per la donna non c'erano le attenuanti, non era previsto, lo sconto di pena per onore proprio non era contemplato, si parlava esclusivamente di gelosia, ma lui però è uomo, eppure nobile, e quindi è un po' rincuorato, diventa per un attimo matematico e fa i conti, lo dice. Allora, se ammazzo la moglie, mi becco al massimo 7 anni, bene, no, cioè male, perché in realtà lui ha 36 anni, Angela 16.
1: Non commentiamo altre cose,
2: no? Quindi deve trovare un'altra strategia, perché sarebbe troppo vecchio. Quale allora? Quindi pensa, dice, ma ribaltare la situazione, ovvero mettere qualcuno nel letto della moglie. Così le fa indossare un abito carino che le aveva comprato, tutto attillato, no? E se la porta a passeggio in giro per
0: anche
2: paese.
0: Perché Rosaria non è brutta, insomma,
1: per fare un test,
0: anzi,
1: un bagno di folla,
2: per fare proprio un test. La popolazione maschile di Agromonte gradisce, perché partono colpettini di gomito, sguardi, commentini, insomma, va bene, quindi questa cosa è andata molto
3: anche
2: bene.
3: Anche Rosalia gli dice: ma mi pare che mi guardano tutti,
0: noto qualcosa,
2: si sente
0: un po' osservata.
2: Vai tranquilla. Quindi allora Fefè pensa: ma chi potrebbe essere quindi questa persona da mettere nel letto della moglie? Il maresciallo? Meglio di no. Don Ciccio con mafiosetto locale? No, men che meno. E allora i pensieri amorali del barone non si fermano, e vanno avanti anche quando sono in chiesa per la messa.
3: Il parroco.
1: Che bella scena.
2: No, il parroco no, però Tonino.
1: Quello che canta.
2: Tonino, esatto, che è un ragazzo del coro. Peccato che però questo Tonino sia, come si diceva una volta, un farinelli, cioè ovvero un castrato, quella pratica, no, che si faceva fino agli anni 20-30 di tagliare, purtroppo, diciamo, i testicoli ai ragazzi quando erano giovani, in modo tale che sviluppassero una voce,
3: per mantenere sì la voce, esatto, infantile.
1: Pensa, esatto, che tortura.
2: Esatto, mi sembra che dal 30 è vietato una roba del genere.
1: Insomma, non va bene Tonino.
2: No, Tonino evidentemente non va bene manco lui. Arriva la notte, comunque Rosalia ovviamente non sospetta nulla di tutto questo pensiero del marito e si avvicina sempre di più a Fefè. Ma qui c'è una svolta, perché Fefè basta, non ce la fa più, sbrocca, prende il cuscino, abbandona il letto coniugale e si chiude in una stanza. E a quel punto, ad alta voce, ripete solo una parola, però capiamo perfettamente il suo stato d'animo. Sentiamo un po'.
4: Basta, basta, basta e basta!

0: Band punk rock statunitense politicamente impegnata, si chiamano Hope Critical, il loro quarto singolo è Not My America, noi invece siamo Rosalia, in Italia. Attenzione che c'è un piccolo errore, ecco. Noi diciamo siamo in Italia, precisamente a Bologna, via
1: Zanardi 369,
0: Radio Città Fucico, widescreen, programma quindicinale, lo ricordiamo, il cinema e radio, la musica, sesta stagione, le sfide al cinema, stiamo parlando di Divorzio all'italiano, un strepitoso film con uno strepitoso Marcello Mastroianni, e continua la nostra bella Maria qui al mio fianco.
2: Caro Elio, Fefe è uscito fuori di testa, cioè ormai proprio non ne può più.
0: È l'amore, l'amore,
2: di
0: Maria.
2: Stare con la moglie, essere costretto a stare con questa moglie che non ama. Ma non trova un modo di liberarsene, perché bisogna trovare un candidato, un amante papabile, qualcuno di cui anche lei si innamori, perché poi Rosalia, ricordiamo, è innamoratissima di Fefe. Come fare? Come fare? Pare però che forse una speranza ci sia, perché un giorno Rosalia riconosce un uomo per strada, lo capiamo dal suo sguardo, e quella notte va di soppiatto, la vediamo in soffitta, in camicia da notte, fruga tra le cose in soffitta e tira fuori delle misteriose lettere che inizia a rileggersi. Fefe, ovviamente, che è sempre con le antenne alzate, nota tutto.
0: Dove va questa?
2: Certo, non appena Rosalia se ne va, va lui a frugare a vedere di chi si trattava. E che cosa sono queste lettere? Sono le lettere d'amore appassionatissime di Carmelo Patanè, l'uomo che Rosalia aveva riconosciuto in strada, che a quanto pare era un suo vecchio spasimante prima della guerra, dato per morto in Africa. Sentiamo un estratto di questi pezzi di letteratura.
3: Rosalia, giuro che se uscirò vivo da questo inferno, giuro che se questa esecrabile guerra mi risparmierà, giuro che quando torno in pace tu sarai mia per sempre.
4: Carmelo Patanè. Ecco, ecco, sì, dato per morto in Africa. Il suo nome fu persino incluso nella lista dei caduti sul monumento in piazza e successivamente cancellato. Carmelo Patanè, il figlioccio del vecchio parroco. Sgualdrina.
2: Ecco, sgualdrina.
0: Un termine così usato a caso.
2: Non vedeva l'ora di poterlo dire, esatto, di poter accusare la moglie, esatto. No, eccola la giusta indignazione dell'uomo disonorato che Fefe non vedeva l'ora che arrivasse. Carmelo Patanè, questo rivale in amore, è un pittore, a quanto pare fa affreschi, piccoli restauri nelle chiese. Don Ferdinando, quindi, cosa fa? Fefe ne approfitta per farlo assumere, per assumerlo, volevo dire, per riaffrescare appunto le volte della casa in cui abita.
1: Essendo
2: una vecchia, un palazzo nobiliare, no, è un po' in decadenza, però esatto. Ha un po' di metratura. A quel punto cosa succede? Che quindi Carmelo e Rosalia quindi si incontrano, no? In casa, quando lui va per il suo mestiere, ma fanno finta di non conoscersi, e già questo promette bene, no?
1: C'è Carmelo che è un altro po' casca dalla scala.
2: Sta per svenire. Ma già quella sera Fefe sorprende la moglie, che per una volta è lei che non sta a letto e che è andata in bagno a guardare dalla finestra. Proprio vizio di famiglia, comunque, cioè, mettetegli delle tapparelle a casa di
1: Bagno Cefalù. Tatticissimo.
5: Che infatti... Oppure una telecamera e lo farò col cellulare, invece di alzarsi sempre,
1: certo,
0: non c'erano
1: al
0: tempo. Non c'erano al tempo.
2: Fefe, quindi, a questo punto cosa fa? Cambia strategia, cioè anzi continua con la sua strategia, e ha apparentemente un cambiamento, perché torna nel talamo nuziale che aveva abbandonato qualche notte prima, e anzi chiede perdono a Rosalia e per testarla, per vedere insomma com'è il cuore di sua moglie in quel momento, fa anche un approccio, prova ad abbracciarla, e lei, che era sempre così innamorata, così pronta, così focosa, quella notte ha un gran mal di testa.
4: Rosalia.
6: Veramente scusami, sai, avrei un gran mal di testa.
4: Oh, mi dispiace. Un bacetto. Buonanotte. Carmelo va bene. Carmelo va proprio bene.
0: Obiettivo quasi raggiunto, insomma, tanto ha capito l'uomo giusto.
1: Basta poco. Allora, innanzitutto vediamo appunto un bel cambiamento, no? In Rosalia, che, come ci diceva prima Maria, ha una reazione totalmente inaspettata, dice ho mal di testa, no? E lei finora, fin qui, l'abbiamo sempre vista devota, servilista nei confronti del marito, proprio incarna il ruolo perfettamente di quegli anni, della moglie di quegli anni, no? Però cosa ci colpisce sempre di più? È ancora una volta colpirci il cinismo cinismo di Fefè, perché la sua reazione è fredda, è calcolata, è sicuramente falsissima, no? E soprattutto percepiamo che lui è del tutto compiaciuto, perché quando ci dice Carmelo va proprio bene, vuol dire Carmelo va bene se lei addirittura mi rifiuta per lui, no? E quindi ci siamo, il piano può andare avanti. E cosa succede? Succede che il giorno dopo Fefè è in programma una scampagnata a Catania. E cosa ci va a fare a Catania? Innanzitutto ci va per comprare un registratore, che è un apparecchio all'avanguardia, no? Diciamo
0: al nastro.
1: Al nastro, bravo Elio, no? Per l'epoca, appunto, all'avanguardia. E ci va anche auspicabilmente per rivedere Angela, perché Angela sta proprio lì in collegio, cosa che in effetti poi succede. Succede per strada, mentre lei cammina circondata dalle suore, lui le si avvicina, lei lo guarda, c'ha questo sguardo tra il disperato e il supplicante, no? La vediamo. I due riescono a parlarsi il tempo di due parole, però poi arriva la suora severissima che lo ammonisce, gli dice: no, in strada non si può, se vuoi vederla vieni la domenica quando tutte noi siamo lì a guardare.
0: Quei tempi, ovvio. Poi figurati, eh.
1: E vabbè, poco male per Fefè, che a Catania incontra pure un'altra persona. Chi incontra di sfuggita, vede al tavolo di un ristorante anche l'avvocato del processo per omicidio, ve lo ricordate, quello della donna che si era beccata
2: Mariannina
1: che si era beccata ben 8 anni,
7: quello,
1: no?
7: Della voce,
1: quello così
7: impostata.
1: Ed è proprio con questa voce che Fefè si immagina appunto l'avvocato che lo difende con una arringa strappalacrime in tribunale, no? Allora Fefè, tutto soddisfatto di questa gita produttiva, torna ad Agramonte, torna a casa, ma quando arriva in casa non c'è nessuno tranne i piccioncini che tubano. Chi sono, Maria? I piccioncini.
2: Ma la sorella Angela, che è sempre imbucata col quasi fidanzato.
1: Agnese, perché Angela poveretta sta...
2: Agnese, Angela è con le suore, non può fare niente.
1: Esatto, non può fare niente. E questi due dicono a Fefè che dagli zii sembra sia scoppiato un altro finimondo.
2: Eh sì.
1: Allora cosa fa Fefè? Va a vedere cosa succede e approfitta della confusione generale per guardarsi un po' attorno e scopre che è arrivata una lettera proprio indirizzata a lui. E chi è che gli scrive, Elio?
0: Più che altro sarà una lettera piena d'amore. Chissà, intanto qualche minuto di musica con Julia Cumming.

0: Cantante bassista dei Sunflower Beans, rock band di Brooklyn, passa adesso a suoni un po' più raffinati, Julia Cumming. Questa Hollywood Communication è una traccia bellissima all'interno di un suo album di debutto che si chiama semplicemente Julia. Noi siamo a Widescreen, ovviamente,
1: eh sì.
0: Le sfide al cinema, dottore.
1: Bravo,
0: una grande sfida quest'anno, non, insomma, i nostri amici non lo sanno, ma noi qua dentro, cioè, abbiamo messo in piedi una grande sfida, perché parlare di sfide al cinema, insomma, rimane sempre comunque una sfida.
1: Bravo.
0: Ma che strano gioco di parole, dottore. Ma è il caldo, dottore, il caldo.
1: Ma lei è bravissima.
0: O è lei, dottore, che mi emoziona.
2: Che prosa, Elio, che prosa.
0: L'emozione che produce cose belle.
3: Meno
4: sarà
3: male,
4: anche
3: meno
4: l'emozione male di questo film, che ricordiamo è
0: Divorzio all'italiana. Splendido, sì.
1: C'eravamo lasciati, no, con una lite per futili di motivi a casa fra i Cefalù, che tanto litigano sempre, sì, quelli, e sembrano degli hooligans, e una lettera per Ferdinand. Chi sarà mai? È Angela, che scrive dal collegio e gli rinnova il suo amore, gli dice: sarò tua per sempre o di nessun altro. Ferdinando, no? Bello ringalluzzito da queste parole. Allora continua col suo piano di sbarazzarsi della moglie, e quindi cosa fa? Un buco nel muro con un trapano nella sala dove dovrà lavorare Carmelo Patanè, e che per coincidenza, diciamo così, è anche la sala della musica dove proprio la moglie suona il pianoforte.
2: Tutto a caso hanno deciso di riaffrescare quella sala.
1: Vabbè, lì, infatti, una coincidenza. Forse era quella messa peggio.
4: È probabile.
1: Poi in gran segreto Don Fefè prepara in piazza un microfono, quello comprato collegato col registratore a Catania nei giorni precedenti, perché spera di catturare qualche dialogo illecito proprio fra Carmelo e la moglie.
2: Ci vogliono le prove.
1: Poi, terminata questa missione da 007, si siede e sogna l'arringa dell'avvocato difensore durante un processo. Sentiamo un po'.
5: Chi, signori della corte, chi in questa frettolosa riesamina dei fatti potrebbe oggi pallidamente rievocare l'orrore da cui fu invasa la vista dell'imputato a quello spettacolo? I due amanti giacevano lì, immondamente allacciati nell'espressione più turpe del loro peccato, lì sul divano nella sua casa onorata. Egli restò impietrito. Egli cercava una spiegazione, forse cercava addirittura un miracolo che cancellasse quella terribile visione ai suoi occhi. O forse cercava le parole che potessero esprimere il suo pianto, il suo dolore. E invece trovò un'arma.
0: Una ringa super, quella di questo avvocato, considerando anche i tempi e i temi, no? Voglio dire,
4: l'immaginazione, tutto nella testa, nell'immaginazione fervida di Fefè.
1: Esatto, che poi lo fa maneggiando una pistola, appunto, una pistola che lui ha veramente in mano. E poi, tra l'altro, in questa scena Mastroianni dimostra veramente di essere un grandissimo attore, perché questo sogno che servirà per eliminare la moglie, no? Per il delitto d'onore, ciò che colpisce maggiormente è proprio l'espressione di un uomo totalmente indifferente, sornione, impunito, totalmente privo di moralità.
0: Sostanzialmente è una persona molto egoista.
1: Molto.
4: E anche molto cinica.
0: Molto cinica, sì.
1: Decisamente. Intanto però i lavori sono iniziati, come previsto, a supervisionare, non lo so dire neanche, l'artista, c'è sempre Rosalia, che Fefè fa di tutto per lasciarli da solo. Infatti, dopo alcune sedute, finalmente accade qualcosa. Carmelo si fa avanti, le prende la mano, attacca bottone, ti dice: ti trovo bene. Lei risponde: anche tu.
2: Ma scandaloso.
1: Sì, ma perché con grande sorpresa scopriamo che questi due si conoscono, e come proprio, e si danno addirittura del tu. Fefè registra tutto ed è anche piuttosto soddisfatto, ma non è certo il momento di abbassare la guardia. Infatti la sera, quando è a letto con la coniuge, prova
4: di nuovo.
1: Esatto, fa il test dell'intimità e lei c'ha un'altra volta mal di testa. Quindi molto molto bene. Le interazioni fra Carmelo e Rosalia naturalmente continuano di giorno in giorno, tant'è che l'uomo si lancia a un certo punto in una proposta.
4: Audace.
1: Sì, dice: voglio fare altri ritratti.
0: Si dice sempre così.
1: Perché a quanto pare, durante i suoi viaggi di lavoro in giro per l'Italia, ha sempre pensato a Rosalia, altro che sconosciuti. Faceva tanti ritratti, e Rosalia ovviamente ne è lusingata. La tensione amorosa sta raggiungendo livelli incredibili quando arriva qualcuno a rovinare il momento.
6: Tu conosci Panarea?
7: No, è bella.
6: Mare, roccia, natura.
7: Mi piacerebbe tanto vedere quei ricciatti.
6: Un viaggio retroso nel tempo, alla ricerca dei sogni perduti. Rosalia.
7: Oh, no. Ti prego, no, Carmelo.
6: Rosalia.
5: Chi è?
3: Vuoi portare un poco di limonata?
6: Ah, brava!
5: Accidenti, sempre tra i piedi quella scemonita.
2: Ma caspita, era l'occasione perfetta, Fefe. Stavo aspettando da tanto che questi due si compromettessero per registrare qualcosa di sensato.
4: E invece...
2: E niente, Rosalia e il suo amante stavano appunto per entrare nel vivo quando entra chi la serva, Sisina. Entra nella stanza e interrompe, insomma, l'incontro dei due. Ma la vera sorpresa qua è che appena Rosalia se ne va dalla stanza e il pittore e la servetta rimangono da soli, lui si butta a provolare pure lei, oh, senza ritegno, capito?
1: Scatenato,
2: Coio, coio, ma è proprio veramente un Latin

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
5: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
4: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
6: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
7: Scream.

0: assolutamente no, lei lo perdona all'istante e lo bacia.
1: È sempre l'amore.
0: Ah, l'amore, l'amore. E Fefè però a questo punto non perde tempo, piazza il registratore sperando di beccarli. Appena Carmelo esce, riascolta quello che i due si sono detti e purtroppo, caro Elio, ancora niente prove. E in più finisce pure il nastro. Però
1: succedeva con quei dispositivi al tempo.
0: Sì.
2: Perché Elio ha registrato un fracco di gente, esatto. Dopo magari ci racconterà
0: magari
2: illegalmente.
1: Si vede proprio il nastro che slitta, va dall'altra parte della bobina, quindi rimane una bobina vuota e l'altra si è riempita.
0: Insomma, non è successo niente di compromettente nella sala da ballo, diciamo così, però ci siamo, perché a un certo punto nella registrazione si sente Rosalia che dà appuntamento
1: Attenzione.
0: A Carmelo per il giorno dopo, quindi domani. Ma perché proprio domani? Ed è qui che in questo momento del film Germi ci regala veramente una genialata, no? Puro metacinema, sentiamo un po'.
3: Preceduto da un gran rumore di scandalo, da eche di polemiche, proteste, anatemi ed osanna, è raggiunto in paese un film sensazionale. Il parroco di San Fermino aveva scagliato i suoi fulmini contro il film licenzioso ed ha ammonito i fedeli a boicottarlo, ma con scarso risultato.
4: Ci sono orge degne di Tiberio, si scambiano le mogli, strippettisse, amoninni picciotti.
3: Non si era mai visto niente di simile. Anche le sedie del bar centrale stipate dentro la sala risultarono insufficienti a far fronte all'afflusso del pubblico. Erano arrivati anche dalle campagne, percorrendo decine di chilometri a dorso di cavallo e creando problemi di promiscuità per i galantuomini di Agramonte, finché Don Ciccio Matara aveva preso le redini dell'organizzazione e con indubbia efficacia, devo dire.
0: Pazzesca questa scena, un film nel film, che Germi usa per fare cosa? Per mostrarci ancora una volta l'ipocrisia del paese, no? La chiesa che ammonisce, i fedeli che si dimenticano del perbenismo e sbavano, aspettano, bramano di andare al cinema, e la mafia che ne approfitta. Se non è questa una fotografia realistica dell'Italia dell'epoca, non sappiamo che cosa lo può essere. E qual è il film che provoca tutto questo casino? Ragazzi, il film è La Dolce Vita. La Dolce Vita, tra l'altro, interpretata proprio da Mastroianni, che però ovviamente nella scena che proietto nel cinema non si vede, giustamente, no? E quindi ecco perché domani, no? Rosalia la s'allunga, e infatti il giorno dopo lei sa che tutta la famiglia andrà al cinema. Ed effettivamente quando arriva il momento tutti davvero vanno al cinema, il papà di Fefè in prima linea, naturalmente tutti, tranne lei, tranne Rosalia, e però anche Sissina resta a casa.
5: Ma sempre in mezzo ai piedi.
0: Infatti Fefè è piuttosto contrariato, gli rovinerà il piano pure stavolta, però lui non ha tempo, no? Quindi in fretta e in furia piazza il registratore in sala, convinto che lì avverrà il fattaccio, e prepara la pistola. E poi se ne va al cinema, e anche quella del cinema è una scena veramente bellissima, perché questo cinema è gremito di persone, di uomini soprattutto, che sono immobili, sono attoniti.
1: Uomini d'onore.
0: Non sono proprio abituati a vedere certe cose, perché sullo schermo in quel momento sta ballando Anita Ekberg nella Dolce Vita.
2: Sì, sono rapiti letteralmente.
0: Sì. Fefè però non ha tempo per lasciarsi anche lui ammaliare dal film. È impaziente, perché a questo punto dovrebbe essere avvenuto il fattaccio, le corna, no? E quindi cosa fa? Torna a casa, naturalmente, sperando di beccare i due, gli amanti, in flagrante. Immaginandosi già la scena descritta dall'avvocato difensore, no? Però quando arriva sotto casa vede Rosalia che esce, ed esce con una valigia. E a questo punto lui realizza: Rosalia sta per scappare, sta facendo la fuitina, sta scappando con Carmelo. E allora cosa fa? Deve cambiare piano in fretta e in furia, e mentre corre in stazione si immagina di nuovo l'avvocato, ovviamente, che cambia versione, no? Per giustificare l'omicidio, questo delitto d'onore che a quel punto sarebbe avvenuto in stazione. Però i suoi sogni si infrangono quando arriva in stazione e il treno è già partito.
2: Proprio così, andati. Scappati entrambi. Ma il piano di Fefè, come posso dire, addai annanze, che Elio in portoghese vuol dire
1: deve andare avanti, se non si può fermare.
0: Pure in portoghese.
2: Anche il portoghese,
5: the show must go.
1: The show must go, esatto.
2: E così, insomma, che fa Fefè? Usa i vecchi trucchi imparati da militare, cioè si mette il tabacco sotto l'ascella per farsi venire un febbrone, e tutta la famiglia gli si stringe intorno, e con un'interpretazione proprio da Oscar si rigira nel letto e dice: perché mi hai abbandonato, un uomo distrutto. E

0: Ma però c'è anche dell'altro, perché in paese tutti devono sapere, cioè, perché è importante che venga fuori che il suo è l'onore proprio, cioè di mezzo l'onore tradito, che
1: esatto,
0: deve essere questo,
2: che lui soffre
1: l'alibi esatto per l'omicidio, per giustificare
0: esattamente,
1: l'omicidio
0: esattamente. E così viene convocato il dottore, che è un noto pettegolo, e naturalmente lui fa del suo, perché nel giro di poco, cioè in pochi giorni, la sceneggiata, cioè tutti sanno, e quindi la sceneggiata continua, è una scena fantastica, anche quando vanno da lui e gli danno vogliono farlo mangiare, lui dice no, non ho fame, sto troppo male, in realtà si sta facendo dei panini a letto,
2: cioè, un pezzo di formaggio,
1: quando, meglio quando ha fame
2: del pane buonissimo del tempo, probabilmente fa veramente venire fame sta scena.
0: Bellissimo.
2: Lui tranquillo
0: sereno, veramente
2: magna,
0: comodo,
2: altro che non ho fame,
0: seduto nel letto. Comunque le cose stanno procedendo secondo i piani, va tutto bene, sentiamo un po'.
3: Intanto in città quella piccola macchia d'olio cominciava ad allargarsi, se ne dicevano di tutti i colori, ma in definitiva l'essenza di tutte quelle chiacchiere poteva riassumersi in una parola sola: cornuto.
4: E così vediamo i tristi risultati di certi spettacoli, inique mistificazioni dell'arte che ostentano ed esaltano il peccato, il vizio, il malcostume.
0: Oh, insomma, Fefè ha veramente innescato una bomba e se ne stanno occupando tutti quanti, gli amici e i conoscenti che ridacchiano quando lo vedono passare e,
5: si danno di gomito,
2: zimbello,
0: sì, esattamente,
1: bravo, gli diventa proprio lo zimbello,
2: pensano che che cultura, no? Che costumi,
0: era quello del tempo, ma anche l'abbiamo appena sentito nell'audio, la chiesa, perché infatti il prete si lancia in un sermone nel quale punta il dito sull'arte spregiudicata, naturalmente si riferisce al film della La dolce vita, ma in generale proprio si riferisce a una condotta viziosa, perché la morale, dobbiamo tenerlo sempre presente, è un'eccezionale forma di controllo.
1: Assolutamente,
0: e
1: sì.
0: Quando si parla di corna, tutti quanti sono molto interessati, e come?
2: Come tutti sono molto interessati, dottore, al prossimo nuovo 25esimo album che uscirà il 10 di luglio per i Rolling Stones, il titolo è Foreign Tongues, questa è In the Stars.

0: I presupposti ci sono tutti per godere di un grandissimo album uscito quest'estate, 25esimo album Foreign Tones per i Rolling Stones di Mick Jagger. Questa è In The Stars. Ovviamente siamo in diretta qui a Widescreen, vi stiamo parlando di
1: divorzio
0: all'italiana, con uno splendido Mastroian e con una meno splendida Sandrelli, ma insomma però molto
2: ma perché ha avuto meno battute, secondo me semplicemente per
0: dice quello. Che sono
1: è come no, molto nella parte
0: va bene. Maria, prego.
3: Ma che dire, Elio, il piano, le macchinazioni di Fefè stanno dando i loro frutti, no? Tutto prosegue bene, riuscirà a sbarazzarsi della moglie, no? A ucciderla grazie alla copertura del delitto d'onore? Pare di sì, perché il passaparola specialmente del paese sta dando i suoi frutti.
4: Perché è ormai storicamente accertato che anche qui da voi, nel vostro bel sud, che io ho il piacere di visitare per la prima volta, è giunto al fine il momento di affrontare il secolare problema dell'emancipazione della donna, così come esso è stato affrontato e risolto, per esempio, dai nostri confratelli cinesi. Pertanto io vi invito ad esprimere il vostro democratico parere sul fatto, cioè a dire quale giudizio sereno ed obiettivo merita la signora Cefalù.
5: Bondana! Bondana!
3: Ma anche no, però non si fa
0: un
3: così.
0: Sentimento unanime, mi sembra.
1: Il partito,
0: in contrapposizione a quello che diceva, insomma
3: c'è chi ci prova, no? Anche un po' a cambiare, a scardinare un po' queste regole antiquate del paese, però non riceve tanto no. Supporto
1: progresso
3: popolare,
1: lento,
3: molto
1: dicevamo.
3: Lento, l'aveva detto anche Fefè, no? Insomma, il paese li ha abbandonati, la famiglia è disonorata ufficialmente perché vengono additati, derisi per le strade, la serva non vuole più lavorare per loro, il fidanzato della sorella la lascia sotto la pressione della famiglia, è un disastro.
1: Un disastro, cioè, davvero.
3: È quanto serve a Fefè per avere la scusa, no?
1: Sì.
3: Purtroppo però Fefè non sa ancora dove si nascondono i nostri fuggitivi e se vuole continuare a sostenere la tesi del diritto passionale, quindi di getto, di impulso, non può andare ad informarsi, sarebbe premeditato, no? Deve aspettare che qualcuno glielo venga a dire e poi partire di slancio,
2: la provvidenza.
3: Un po' sì. Ed è proprio ora che il piano, no, sembrava procedere più o meno liscio come l'olio, però succede un piccolo patatrac. Perché? Perché una delle lettere di Angela, che era indirizzata a Fefè dal collegio, finisce per sbaglio, sbaglia busta lei quando l'imbuca, e finisce nelle mani del padre, del barone, dello zio, appunto,
1: zio, sì.
3: Che scopre così la tresca. E lo zio come reagisce? Reagisce bene, cioè
1: benissimo.
3: Un coccolone.
0: Ci rimane.
3: E ci rimane secco, esatto, per l'indignazione. Cosa che tra l'altro fa gioco a Fefè, perché intervenuto sulla scena riesce a nascondere la letterina,
1: sì,
3: prima che altri la vedano. E questo triste avvenimento, insomma la morte dello zio,
1: o colpo
3: diventa
1: di fortuna,
3: un po',
1: dipende,
3: esatto, infatti diventa per Fefè un'occasione per rivedere Angela, perché niente è più romantico di un funerale, no?
6: Che grande disgrazia, poveretto, non gli ha retto il cuore. Ma voi non dovete angustiarvi troppo, in fondo noi tutti lo sapevamo che Don Calogero era malato di cuore da tanto tempo.
7: Ma
6: adesso però vi dovete muovere, Don Fefè. La vostra famiglia era una famiglia onorata. Tutto il paese aspetta e voi non potete. Mi spiego? Abbiamo messo in moto amici fedati. Tempo 24 ore, sapremo. Sapremo dove stanno.
2: E alla fine Don Ciccio, a rompere gli indugi, gli dice proprio: voi non potete, sottinteso, non agire, dovete fare qualcosa, perché la rispettabilità, l'onore a questo punto è leso. E anche se a questo Don Ciccio personalmente non gliene frega niente, perché non è né amico della famiglia né parente, davvero è semplicemente un
1: portavoce del paese.
2: Esattamente. Però tutti quanti si aspettano vendetta, e grazie ad amici di amici, entro 24 ore appunto i fuggitivi verranno localizzati. E a rincarare la dose c'è anche la moglie di Carmelo, che si avvicina davanti a tutti e gli sputa in faccia a Ferdinando.
3: Ah, perché poverino?
2: A Fefè. E poi mi sembra che gli dice anche cornuto, una roba del genere. A quel,
3: vabbè,
2: a
3: si aspetta
2: punto.
3: Che se ne occupi, no?
1: Sì, certo.
2: Sì, esatto. Insomma, tutto questo teatro è davvero importante, perché racconta tantissimo della mentalità del tempo. Cioè il sangue questo diventa davvero un gesto plateale. Il gesto plateale, anzi, di uccidere, era un obbligo al quale non ci si poteva minimamente completamente sottrarre. Pensate cosa poteva voler dire vivere in mezzo, esatto, nel disonore, in un paese che improvvisamente ti diventa ostile solo perché tu magari sei
3: cornuto.
2: Sì, sei cornuto, ma non hai il coraggio, non hai il cuore di
1: reagire.
2: Ti sei costretto a quel punto a diventare una bestia come tutti gli altri, perché la società
3: l'aspettativa
2: impone.
3: È quella.
2: Esattamente,
3: sì.
2: Esattamente. Cioè, tutto quello che si scatena è molto più rilevante della legge stessa. Insomma, quindi io mi pongo una domanda: ma il paese è davvero interessato all'onore in generale o semplicemente all'onore dell'uomo? Perché c'è anche la donna, no? Quella che ha sputato in faccia a Fefè, che è cornuta e ha subito la stessa sorte. Ma non credo che nessuno si sarebbe mobilitato per lei.
1: Nessuno si mobilita di fatto per lei, e l'esempio ce l'avevamo avuto all'inizio del film, quando un'altra donna, lesa anche lei nell'onore, aveva ucciso il marito, ma a lei avevano dato otto anni. E quindi vuol dire, no vabbè, la donna non è che sia proprio disonorata, agisce per gelosia, no?
2: Esatto, sì,
3: siamo impulsive.
2: Esatto,
3: sì.
2: Cioè, proprio il percorso giuridico era quasi diverso. Cioè, sì. Quindi, comunque, Don Ciccio alla fine è stato di parola, gli amanti vengono localizzati e a questo punto sta per succedere qualcosa. Prego Marisona.
1: Sta per succedere qualcosa. Intanto Fefè ce l'ha fatta, no? Perché ha scoperto,
2: sì,
1: ovviamente, grazie a Don Ciccio, diceva il dottore prima, ha scoperto dove sono i due amanti. E se ci pensiamo, è stato anche furbo, no? È stato furbo perché agli occhi del paese e agli occhi dell'altra cornuta, quindi della moglie di Carmelo, lui era apparso in realtà come un vigliacco. Uno che appunto non reagisce davanti al disonore, uno che non commetterebbe mai un crimine, no? Nemmeno per onore. E invece lui, in barba a tutti, va sul posto e adesso si trova lì, dove effettivamente troviamo Carmelo che sta facendo un ritratto a Rosalia
3: un
1: sulla
3: ritratto,
1: spiaggia, se
3: ma
1: non
3: è
1: mi
3: gravissimo.
1: Sbaglio,
3: è gravissimo.
0: Tutto quello che potevano fare, un ritratto.
1: Insomma, esatto, Fefè li vede da lontano, sta per affrontarli, quando succede qualcosa improvvisamente. Si sente uno sparo. Lo scopriamo poco dopo, perché vediamo comparire nell'inquadratura la moglie di Carmelo, quella che aveva sputato in faccia a Fefè, e giustamente lei aveva capito che doveva farsi giustizia da sola, e infatti questo era successo, aveva ucciso Carmelo. Quando lei sbuca e Fefè la vede, giustamente lui dice, oh, ma ho detto, il rito, no? Dice, ma cosa hai fatto? Va un po' nel panico, no? E glielo chiede cosa hai fatto, e lei dice, ho vendicato il mio onore, giustamente. Quindi lei ha agito prima di lui e prontamente scappa via. Lui è un attimino angosciato, non sa cosa fare, lo vediamo un po' in ansia, ed è veramente questa una scena super grottesca, no? In realtà però alla fine non perde di vista l'obiettivo, infatti dice, è il mio? Cioè, è il mio di onore, pure io devo vendicare il mio onore. E quindi esce dall'inquadratura, noi non vediamo niente, ma sentiamo lo sparo. A questo punto è fatta, ce l'ha fatta, Fefè ha ucciso Rosalia.
3: Povera Rosalia.
1: Esatto, e come una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, ci dice Fabrizio De André, in effetti il paese scopre immediatamente cosa è successo, manco esistesse WhatsApp, ma lo sanno proprio subito, immediatamente. Alla fine i due assassini finiscono sui giornali, ed è lo stesso Fefè a raccontarci poi cosa gli succede, la sua sorte, ma lo sentiamo tra un po', Elio.
0: Lo sentiamo tra un po'. Intanto c'è un messaggio che ci arriva da Jacopo Frey, che ci dice, ciao a tutti, ho seguito alcune delle vostre vecchie puntate su Spotify, ma poi penso che insomma, le abbiano rimosse, eccetera eccetera. Adesso poi, non so se possiamo spiegare poi velocemente, Jessica, quello che è successo.
1: Sì.
0: Le avete caricate online altrove, ci chiede, complimenti per il programma, molto simpatico Jacopo, grazie.
1: Ciao
0: Jacopo,
1: ovviamente. Innanzitutto grazie mille che ti sei ascoltato. Quante
0: grazie.
1: Sono gli ormai 12-13 le puntate che
0: sono
1: abbiamo fatto?
0: Sono 13 puntate, quelle ufficiali, dove raccontiamo, parliamo di film, 14 con la puntata di presentazione.
1: Sì, purtroppo le altre 5 stagioni al momento non sono disponibili, ma a breve stiamo lavorando per ripristinarle, diciamo così, a breve. Elio, ma te come ti ha lasciato questa scena in questo momento del film, no? Questi spari, questi due omicidi, cosa hai pensato quando li hai visti?
0: Ma oddio, sinceramente ero molto nel tema dell'epoca, quindi più di tanto non mi hanno sorpreso, ecco. Insomma, mi aspettavo comunque un epilogo di questo tipo, inevitabilmente, perché poi insomma poi il messaggio è anche un po' quello, no? Deve essere inevitabilmente anche cruento, proprio per rafforzare quello che è un concetto assurdo, no? Con le leggi assurde di quel tempo, quindi non mi ha dato più di tanto. Mi è piaciuta la sua titubanza,
1: che è durata tre secondi,
0: sì, come per dire, ma che sto facendo, è la cosa giusta, è un attimo di raziocinio, che poi insomma si è spento immediatamente, perché poi anche lui fa il suo dovere, diciamo, di uomo di sono agire,
1: esatto. Cos'è che l'ha spinto ad agire? Quello che era il suo obiettivo fin dal principio, non essendoci il divorzio ancora in Italia, lui aveva capito che l'unico modo era ammazzare la moglie, no? E c'ha questo in testa, si immagina mille modi, ci raccontava Maria all'inizio, si immagina mille modi,
3: sappiamobili,
1: no?
3: Saponificata,
1: esatto, per ucciderla. E quindi sì, si perde per 2 o 3 secondi, ma poi dice no, ma io devo agire, devo vendicare, esatto, il mio
3: non
1: onore.
3: Perdiamo la concentrazione.
1: Brava, esatto.
2: Magari anche spiazzato proprio dalla forza, la moglie
1: dalla moglie, prontezza della moglie di Carmelo.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.

0: In questo suggestivo angolo di Sicilia non sono pochi i defunti per motivi d'onore. Povera Rosalia, non te lo meritavi, ma io so che adesso tu riposi in pace coi tuoi piccoli, ingenui sogni. Io, davvero, sai, Rosalia, io t'ho anche amata, ma tu eri troppo, come dire, tu mi chiedevi quanto mi vuoi bene. Eri assetata d'amore, povera Rosalia, troppo assetata, troppo. Poco da dire sul processo. Tutto si svolse pressappoco come io avevo previsto.
1: Signori della corte!
0: L'avvocato De Marzi fu molto brillante, appassionato e sarcastico, commovente e commosso. Percorse con agile sicurezza tutta la tastiera degli affetti e dei sentimenti. Non arrivò a parlare delle sante crociate, ma chiamò in causa Otello e compare Turiddu.
2: Eh sì, e proprio i personaggi di Shakespeare e Verga sono davvero il colpo di genio, no? In questo caso, perché è così che l'avvocato giustifica l'omicidio di Pefè. Il diritto d'onore, infatti, ci dice, è un fatto culturale, un fatto passionale che alla fine fa parte in pieno della tradizione. E
3: la nostra
2: funziona.
3: Orgogliosa tradizione.
2: Orgogliosissima tradizione, e questa cosa, questa arringa funziona. E Pefè si becca solo 3 anni di carcere, ovviamente. Perché è un uomo, se fosse stata una donna, almeno
4: 15,
2: abbiamo detto almeno 8, no? Come la donna che abbiamo sentito all'inizio del film. E è sempre Fefè a raccontarci compiaciuto l'epilogo di questa storia, o meglio, il suo epilogo, il suo personalissimo epilogo. Cosa succede? Ci dice quando esce dal carcere. In realtà è un po' angosciato. Perché è angosciato? Perché Angela gli aveva scritto un po' pochino mentre lui era dentro. Ah. Eh sì.
3: Si era raffreddata,
2: Angela. Raffreddata, ma lui ci pensa tipo mezzo secondo, perché alla fine, quando torna in paese, i due convolano a ingiustissime nozze, no? Si può dire ingiuste, sì, perché? Perché mentre su una barca Fefè si vanta di come la vita ricomincia a 40 anni e bacia la bellissima e giovanissima ancora Angela, lei di nascosto la vediamo far piedino al marinaio.
3: Ah,
2: ed eccoci, è questo
4: la storia che,
2: film.
4: Che riprende, insomma, che si ripete poi alla fine.
2: Sì, più che altro begli sta, no? Questo finale ci fa un po' capire che Fefè non resterà impunito, se non per la legge, che in realtà solo 3 anni sono un po' pochini per un omicidio del genere. Per Angela non resterà impunito, perché quello che ci possiamo immaginare è che lei, così giovane e bella, ha già capito come funziona il mondo a questo punto, ed è probabile un tradimento, quindi chi la fa l'aspetti, no? Ci possiamo immaginare. Insomma, io questo film, veramente riguardandolo, l'ho trovato geniale, a dir poco geniale, perché è un film che non assolve nessuno, no? La commedia, il grottesco, in realtà sono un pretesto per fare una critica sociale nerissima, no? Possiamo dire, no? Perché Germi ci fa vedere tutta l'ipocrisia di una giustizia, di una società che in realtà sono profondamente retrograde, no? Nel 61, negli anni 60, lo ricordiamo, tu non puoi divorziare, ma puoi uccidere per l'onore offeso. Ovviamente, lo dicevamo, io ho sempre detto, se sei un uomo, no? Perché essere disonorati non va bene per il paese. L'uomo disonorato deve per forza reagire, deve agire, ed è incredibile Marcello Mastroianni, lo abbiamo detto più volte nel corso del film, perché Fefè, come ci spiegava prima il dottore e come abbiamo anche sentito, è un uomo amorale, possiamo tranquillamente dire.
4: Sì, profondamente egoista, come dicevamo, cinico.
2: Egoista e cinico, che sfrutta le leggi e i costrutti sociali tipici del suo tempo per un
4: farsi
2: suo tornaconto.
4: Suoi,
2: Però
4: certo.
2: Non è che li critica, non è che pensa, cavolo, non posso divorziare, è ingiusto. No, proprio non li critica.
4: Non ha quella coscienza critica per farlo.
2: Assolutamente, lui prende solo atto.
4: Gli uomini del tempo non l'avevano.
5: Poi lui, facendo anche barone, figuriamoci se avrebbe dovuto avere, no,
4: una casta privilegiata, fa anche più fatica, no?
2: Esatto, infatti un po' il Partito Comunista ci prova ad introdurre dei concetti un po' progressisti, ma come abbiamo visto non attacca in quell'angolo di mondo, ma in Italia in genere in quegli anni non eravamo pronti, no, ad accettare una certa tipologia di idee innovative. In realtà non è che oggi sì, è un po' migliorata la situazione, ma non possiamo dire di essere nelle condizioni ottimali, vero Maria?
3: Ma diciamo che dobbiamo ancora riguardarcelo ogni tanto questo film. Male non ci fa, no? Anche nella società di adesso.
4: Sì, esatto, brava. Infatti è una cosa che ho pensato anch'io, sono cose elementi che si ritrovano anche oggi.
2: Assolutamente, no? E poi anche questa cosa che sono tutti un po' imprigionati nel loro ruolo, no? La moglie è assolutamente devota, lui dice tu eri assetata d'amore, amore, no? Come se fosse una cosa una colpa, esatto, no? Poi tu vediamo i parenti che litigano e per cosa litigano, per soldi, quindi veramente questioni futili.
3: Vediamo,
2: no?
3: Lo zio che spia la nipote, esatto. Non è una bella famiglia.
5: Il barone padre che tocca il sedere della serva,
3: sì, sì,
5: e,
3: no,
5: e la, esatto, moglie, e la moglie dice dalla colpa la serva.
4: Esatto, cioè, incredibile.
5: Sei tu che lo istighi, tipo, certo. E lei dice: ma come?
4: La serva non si ribella.
5: Mi resto anche
3: io
5: un
3: esisto.
5: Altro modo.
2: Sono un po' familiare anche questo modo di pensare, no? Anche riferimento a certi fatti assurdi e terribili che succedono ancora oggi. Poi dicevamo, Elio, della funzione sociale che ha avuto questo film, oltre a dare il nome alla commedia all'italiana, proprio apre, anzi fomenta, contribuisce.
4: Sì, sì, un dibattito politico importante che porterà, esatto, appunto alla legge, poi, no?
2: Che porterà, 70, esatto, finalmente la legge sul divorzio. Forse hanno capito a un certo punto che perché dobbiamo ammazzare la gente, possiamo,
4: certo,
2: ecco, divorziare.
4: Legge che poi verrà confermata nel 74 con un referendum nulla, e quindi insomma rimane tutto lì tale quale, bene così, insomma.
2: E purtroppo pensa Elio che invece per l'abolizione del delitto d'onore
4: bisogna aspettare ancora un po' di più,
2: altri 10 anni circa.
4: Benissimo, dottore, cosa pensa di questo film? Lei che insomma ha una cultura estesa, vasta, attinge a fondi, io tanto lo ricordo, che noi purtroppo, noi comuni mortali, non riusciamo ad accaparrarci.
5: Vabbè, vi perdono, non c'è problema. Che sì, effettivamente è un film che fa molto, molto riflettere, perché per tante è un ritratto dell'Italia, verissimo.
4: Di una brutta Italia.
5: Esatto, però ad un'Italia che c'è stata per tanti anni, anche proprio nella dinamica familiare, lo accennava prima Marisa, le donne fondamentalmente si ritrovavano, passavano dal padre, dalla famiglia, alla famiglia dell'uomo che avevano sposato, e se non si trovavano bene con tutte le altre donne, con la suocera, non importava niente a nessuno, le famiglie erano sì un momento in cui erano, tra virgolette, tutti uniti, perché era veramente un concetto di famiglia concreto, però era anche una prigione.
3: Sì, poteva essere la famiglia, era ciò che ti proteggeva, ma anche ciò che ti intrappolava, potevano diventare i tuoi carnefici, letteralmente.
5: Certo, anche perché non è facile vivere sotto lo stesso tetto magari in 15 persone, è per forza che... è forzata.
3: Si scannano.
5: Esatto, non esiste la privacy, esatto, si scannano, tresche. È una
3: era
5: dinamica,
3: il loro micromondo, esatto.
4: Fenomeni che esistono ancora oggi, certo, anche in famiglie, come si dice, due persone, per dire, insomma,
5: è vero,
4: diffuso ancora, purtroppo.
2: E poi se sei donna,
4: che si manifesta in altri modi, insomma, sì.
2: E se sei donna,
4: sei penalizzata.
2: No, questo in generale, ma se sei donna in un contesto nobiliare, quindi appartieni a una famiglia universalmente conosciuta, il paese ha una certa considerazione, fai ancora più fatica.
3: Sì, perché anche dei doveri nei confronti poi del paese, di
2: non
3: come
2: solo
3: ti
2: della
3: comporti,
2: famiglia, esattamente.
3: Esatto, sei sotto gli occhi di tutti.
2: È ancora più difficile, sia, certo, per Rosalia. Rosalia, che abbiamo visto che sbaglia i verbi, è vero, e questa è una macchietta, una caricatura, no? Sono molto caricaturali i personaggi,
3: sì,
2: di
3: Sì, però
2: di
3: è
2: Germi.
3: Un po' profonda, fa anche ragionamenti sul significato
2: della
3: vita.
2: Questo volevo dire, che sbaglia i verbi, ma in realtà si fa delle domande molto intelligenti,
4: esatto.
2: Quindi se probabilmente Rosalia avesse avuto un po' più di spazio, ci immaginiamo noi, sarebbe venuta fuori in maniera diversa, ma Germi serviva che venisse fuori l'aspetto caricaturale.
5: Certo, infatti da subito ha voluto imbruttire l'attrice, vero, che inizialmente doveva essere, mi sembra, Sandra Milo. Dopodiché
4: può essere, sì.
5: Sì, ma sono abbastanza sicuro di questa cosa qua. Una piccola curiosità, poi,
4: sì,
5: è che Mastroianni si dice si sia ispirato a Germi stesso per interpretare Fefè, nel senso che i modi di fare, anche il tic che aveva di far schioccare la bocca, esatto, questo suono qua, era una cosa che faceva Germi,
4: esatto,
5: e i baffetti.
4: Colorita, ma molto.
5: Germi era un uomo serissimo, no? Infatti anche i parenti stessi erano stupiti che facesse una commedia dopo tanti film di altro genere. E io invito gli amici a casa a guardare una delle rare interviste di Germi, e vedrete sicuramente delle analogie con Fefè, come proprio modo di muoversi, di parlare.
4: Volevo dire un'ultima cosa velocemente, poi è arrivato un messaggio che comunque Germi amava molto la Sicilia, perché lo riteneva un campione importante di quello che era il malcostume generale, diffusissimo nel tutto il paese.
5: Sì, è autentico.
4: Gli piaceva andare lì perché lì, insomma, le fenomeni erano un po' più concreti, più forti, quindi insomma più visibili. Allora ci scrive Flavio che ci dice: un attimo fa avevate i microfoni aperti, non avete bestemmiato, soltanto cose tecniche, poco poco male, complimenti per la trasmissione. Grazie Flavio, infatti sì, ci siamo accorti anche noi di questa
2: roba. Tardi, ma ce ne siamo accorti.
4: Fortunatamente tu ci confermi, non abbiamo detto nulla di che.
5: Grazie, insomma, Don Flavio, va benissimo. Allora.
4: Sono così. Il quiz on air. Il quiz on air. Il quiz on air. Il quiz on air. Ecco, nei tempi giusti, perché praticamente noi andavamo avanti a chiacchierare, ma sono arrivati i tempi del cosiddetto quiz on air, che doveva anticipare in qualche maniera a presentare la Jessica, ma insomma nulla, andiamo direttamente alla sigla.
2: No, io veramente volevo ascoltare un po' di musica in realtà, vabbè, non facciamo in tempo forse. Maria, sei pronta?
3: Ah, se ascoltare musica sempre. No, scherzo, dai, entriamo nel vivo Elio, dai, sorprendimi. La prima domanda che ti faccio è una domanda di storia, siccome ho visto che sei preparato sull'anno in cui è passata l'Italia la legge sul divorzio, allora io da te non voglio sapere l'anno, voglio sapere che numero era la legge sul divorzio, la 666, la 69, la 898?
4: Dio, sai che non lo so, la 898?
3: Ma che ci riesci a indovinare anche queste? Ma sì, sei bravissimo.
4: Mi tornano delle cose perché ho letto.
3: La legge del primo dicembre del 1970, la 898, legge Fortuna Baslini.
4: Esatto, proprio quella.
3: Bravo, bravo Elio. Beh. Adesso facciamo entriamo nel gossip. Ti faccio una domanda di gossip perché ho visto che leggi i rotocalchi. Le riprese di questo film videro nascere l'amore tra Germi e una delle sue attrici, a quanto pare. Ma chi? Stefania Sandrelli, Daniela Rocca o Angela Cardile?
4: Daniela Rocca,
3: bravo. Grande. L'interprete di Rosalia.
4: Esatto, amore, che è una gran bella donna, diciamolo di nuovo.
3: Una gran bella attrice, si è molto imbrutita per il ruolo. Amore, tra l'altro, travagliato, che pare abbia contribuito a minare la psiche della povera Daniela Rocca, che pare aver anche tentato il suicidio.
4: Sì, è vero, per amore, è vero. Per amore. Durante proprio le riprese.
3: Germi non va bene, no, dovevi comportarti meglio.
5: Rovinata la carriera.
3: Che caspita.
2: Infatti.
3: Finiamo invece con la geografia, che so che è una delle tue materie preferite, Elio, e ti dico che Agramonte non esiste, mi dispiace.
4: No.
3: Ma dove fu girato allora il film? Quali sono i set che hanno ispirato Agramonte? Nella Sicilia sudorientale. In quale paese? Casazza, Ispica, Timparossa?
4: Ispica.
3: Comune di Ispica, in provincia di Ragusa, ma bravissimo. Pare che dopo 50 anni dalla vittoria dell'Oscar del film abbiano anche fatto delle, in chiave teatrale, un po' delle rimesse in scena di alcune scene del film.
5: Bello, interessante.
4: Pensa benissimo, tu. Devo farmi perdonare da Maria perché giustamente lei dice vorrei un po' di musica prima di partire col quiz. Eccola qua, la facciamo prima della filosofica. Dirty Heavens.

0: Ecco, io stranamente sono riuscito a concentrarmi pure con questa musica molto hard, molto heavy, che arriva da Bari, Dirty Evans con Gave My Life for Rock and Roll. Sentite la musichetta, insomma, abbassiamo un attimino, no? Base, quiz, domanda filosofica.
1: Domanda filosofica.
0: Faccio filosofica, filosofica, insomma, vabbè. E io faccio un respirone, ecco qua, sono pronto, pronto.
2: Taci per un attimo, così io ti faccio la domanda. Bravo.
3: Ma è tutta strategia.
2: Beh, lo so, ma cerca di distrarre l'insegnante.
0: Brava. In no, modo da non ci proverei mai.
2: Fregarmi quando gli faccio la domanda. Dunque, caro Elio, la scrittrice Anaïs Nin, hai mai letto qualcuno dei suoi diari erotici per caso?
0: Direi di no.
2: Male, recuperali, regalo di Natale, prendiamo appunto.
0: Ma insomma, c'è ancora un po' di
2: cosa
0: tempo,
2: ci
0: allora.
2: Dice? Ci parla d'amore, ci dice: l'amore non muore mai di morte naturale, muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente, muore di cecità e di errori e tradimenti, muore di malattie e di ferite, muore di stanchezza per logorio o per opacità. Che tristezza, madonna,
0: ma sono complicata sta cosa.
2: Ma allora mi sono chiesta, qua ci sono molti amori morti in questo
0: troppi.
2: Film, no? Secondo te, mi viene da chiedere, io me lo sono chiesto, ho detto, Elio lo saprà di sicuro, l'amore tra Fefè e Rosalia, perché è morto a un certo punto? Ma soprattutto, perché muore così precocemente quello con Angela?
0: Ma io non posso dire quello che non so perché muore nel film, perché c'è una sceneggiatura ben precisa, deve andare in un certo modo. Io ti posso dire come la penso io penso che l'amore abbia una sua scadenza, purtroppo. Io sembra un po' cinico, un po' anche arrogante sta cosa, penso che comunque sentimento dopo un certo punto bisogna essere bravi a tenerlo acceso per lunghi periodi, ha un suo arco temporale di vita e dopodiché insomma tende un po' a scemare, io la vedo così.
1: Quindi sei di quelli che pensano che muore, non evolve, ma muore direttamente.
0: Sì, se per morte intendiamo il fatto che finisca una relazione, perché finisce il sentimento, devo dire insomma che poi questa è una cosa che va anche per la maggiore ultimamente, poi dove insomma abbiamo imparato ad essere un po' più attenti a quelle che sono le nostre emozioni, ad ascoltarci un po' di più, spesso ci tiriamo fuori da relazioni che non funzionano proprio in funzione del fatto che è finito l'amore, quando finisce l'amore come Fefè, no? A un certo punto non la regge neanche più, va anche via dalla camera da letto perché non la sopporta più. E perché finisce purtroppo l'amore, che ha una sua scadenza. Poi chiaramente ci sono quelli che sono molto bravi a tenerlo vivo per una vita intera.
2: Quindi,
0: io ho dei dubbi, ma comunque
2: tornando alla domanda che ti avevo fatto, a cui tendi a non rispondere
0: no,
2: mai,
0: no,
2: perché è finito quello tra Fefè e Rosalia e tra Fefè e Angela, stesso motivo, perché
0: ma,
2: l'amore scade.
0: Ma lì nel film però ci sono poi degli elementi chiaramente che si aggiungono, che sono terribili. Dice c'è un'epoca assolutamente difficile per la donna, c'è una cultura e un costume sociale che non aiuta né le relazioni né le donne né gli uomini, non aiuta nessuno, quindi
1: però muore per motivi diversi tra Rosalia ed Angela, no? Rosalia perché banalmente lui non può divorziare, e anche se ho i miei dubbi che anche se fosse esistito il divorzio
0: sì,
2: avrebbe comunque preso la strada,
0: non c'entra con l'amore.
1: Quello con
0: poi,
1: Angela non muore precocemente come dice Maria per questo motivo, no? Ma perché probabilmente Angela si rende conto che non è la vita che vuole. Lui l'ha molto idealizzata, Angela, questa ragazzina.
3: Solo, lei ha
0: vabbè, questo è quello che succede,
3: anni, esatto,
0: certo.
3: 16 anni.
2: Una vita davanti. 19, magari anche lei ha realizzato dopo qualche esperienza in più, forse mentre lui era rinchiuso, ha realizzato che forse non vuole diventare la serissima moglie di un quarantenne, perché appunto ormai...
1: E visto che pure lei giustamente ancora non può divorziare, intuiamo che farà quello che potrà.
2: Aspetta il 1970
1: esatto.
2: Anche Rosalia.
0: No, poi Angela, inevitabilmente poi ragazzi l'amore finisce perché chiaramente non ci sono più presupposti per farlo continuare, chiaro che a certo punto in una relazione non ho più quello che volevo, quello che voglio, non vedo più quello che immaginavo, inevitabilmente l'amore finisce. Non penso che uno rimanga in una relazione a un certo punto sapendo, sentendo che non ci sono più, come dire, quegli elementi importanti che lo possono nutrire e sostenere.
1: Beh,
0: e
1: c'è
0: reggere,
1: chi lo fa insomma. Anche per inerzia
0: ma quello è sbagliato dal mio punto di vista, certo. Nel senso, non si rimane in una relazione che non funziona, si rimane in una relazione in cui ci si sente appagati, ci si sente insomma, come dire, accolti, ci si sente liberi, soprattutto. Ecco, un altro concetto importante deve essere presente all'interno delle coppie, la libertà, che spesso
1: assolutamente
0: insomma,
1: sì.
0: Io parlo con persone per dire che a volte mi dicono non riesco perché mia moglie dice che devo far questo, devo far quello, devo chiedere permesso, una cosa delle robe in 2026 assurde.
1: Ma c'è chi non chiede permesso qua
0: a nessuno,
1: proprio a nessuno. Ovviamente parliamo del dottor Caligari.
0: Esatto. Dottore, eccoci qua, siamo al momento della sua rubricona,
3: sì.
0: Quella sicuramente una delle più forse non so, se non è delle più importanti, posso dire,
3: del mondo.
0: Cioè,
3: mondo.
0: Bravo, perché dici
3: bravo,
0: così?
3: Bravo. Infatti, devo dire che torna finalmente la rubrica che fa spalancare i cuori e tutti gli esseri viventi. È una rubrica che unisce, pensate, individui di diverse specie, tipo, non so, leoni e gazzelle. In questi minuti la caccia è sospesa, tutto
2: sì,
3: il mondo.
2: Si siedono sul divano,
3: tutti
2: vicini.
3: Tranquilli, popcorn,
1: e la radiolina. E
3: sì, esatto, oppure anche datore di lavoro e schiavi. Sono sospese le frustate
0: addirittura.
3: Sì, esatto. E poi c'è anche un ultimo caso, tipo gente che voleva dormire e quelli che telefonano dal call center.
1: Beh,
3: quelli è tipo la sua offerta dell'energia non è più, non va tanto bene. Si vogliono bene allo stesso in questi minuti.
2: Gente che sottoscrive nuovi contratti.
1: Che meraviglia.
3: Sì, esatto. A caso, così. E questo è l'effetto della rubrica. Quindi anche per accogliere una supplica dell'ONU, riecco la rubrica appunto che stimola cuore e mente. Signore e signori, amatevi, baciatevi, anche abbracciatevi, perché sta per iniziare Basta Popcorn.
4: Rassistna Dani Voskaya Filmek, Primo Dick, Tsar, Dottor Caligaris, Basta Popcorn!
5: Che è Trono Ferreto!
3: Eccoci qua. Ecco. Okay, ma che bella musica, mi piace.
0: Le piace,
3: mi piace. La tolgo immediatamente, ho cambiato idea. Perché io sono fatto così.
0: Simpatica, no? Sposa bene comunque il personaggio, insomma, è un personaggio anche molto simpatico.
3: Grazie. Comunque, Basta Popcorn, consigli cinematografici e norme di comportamenti in sala, quest'oggi torna con un'anteprima molto colta, perciò Elio, mi dispiace per lei, per qualche minuto penserà al campionato, che mancano ancora 3 giornate.
0: Ma no, ma dottore,
3: non è roba sua, assolutamente, non ce la può fare. Comunque, dovete sapere, e questa è una cosa vera, che negli ultimi anni il Dipartimento degli scavi archeologici e anche dei buchi per terra del Lazio ha eseguito un lavoro eccellente mappando, pensate, 200 siti ancora sconosciuti. E queste operazioni di scavo e di recupero, naturalmente, dei reperti che sono stati rinvenuti, sono state seguite e filmate da un grande documentarista capitolino, per l'appunto, Massimo Claudio Abbacchio.
0: Abbacchio.
3: Abbacchio.
0: Abbacchio. Che Abbacchio
3: si dice qualcosa.
0: Sì, cioè, un termine Abbacchio.
3: No, lui è quello, perché gli amici a casa se lo ricorderanno, di Addio sul raccordo anulare.
2: Ecco,
3: e anche Mortacci tua.
0: Mortacci tua è bellissimo. Sì.
3: Ecco, vedi che se lo ricordo. Comunque, l'Abbacchio arriverà a breve nei cinema con un film documentario su una scoperta incredibile nel campo musicale.
0: È bello, vedi, è un tema che mi è caro.
3: Infatti, immaginavo, è stato infatti rinvenuto all'interno di un'anfora un antichissimo spartito, pensate, scritto in chiave di cetra, naturalmente, e il prezioso questo ritrovamento preziosissimo, allora, è stato poi consegnato ad un esperto di musica antica che è riuscito, dopo averlo studiato logicamente, a suonarlo. E Basta Popcorn, questo è grande orgoglio per me, ha la registrazione delle musiche composte più di 2000 anni fa, che poi faranno anche parte del film di Abbacchio.
1: Accidenti.
3: E uscirà il prossimo weekend, perciò Elio, se non è troppo emozionato, prego con la registrazione delle musiche.
0: Sono emozionato, ma vado, dottore.

0: No, sarà anche un brano antico, però sì, a me
1: torna un po' familiare.
0: Torna
2: anche a me, devo dire, mi ricorda un po' Antonello Venditti, però deve essere perché anche lui è romano. Quindi tu
1: non la musica grunge, no.
2: No, no. Ma che c'è?
0: Molto
2: Marisa,
0: rallentato, ovviamente. Sì.
3: Ma
0: molto, un grunge molto rallentato. Sì, anche a me, Jessica. Sì, sì.
2: Ma vale, sbagliato.
0: Comunque, sarà una.
2: Dal prossimo weekend, tutti a vedere Lithium Nirvane e nei migliori cinema.
0: Vedi. Allora c'era il trucco, dottore. Qualcosa c'era nell'aria,
1: ci
0: sentiva, insomma, assolutamente.
2: Dai, pago io il biglietto per voi tutti, basta che
1: approfittiamo.
0: In tutti i cinema, dottore, non c'è qualche cinema in particolare, no? Tutti i cinema.
2: Non glielo so dire, sicuramente nei migliori cinemi.
0: Va bene. Ok, 2:04 dobbiamo chiudere in perfetto radio. C'è Andrea Tabellini fra un attimo con Afternoon Tunes. Noi ci ritroviamo ovviamente fra 15 giorni in diretta a partire dalle 2 fino alle 4 col cinema e radio.
1: Perché
0: con la buona musica.
1: Le sfide non sono ancora finite.
0: Intanto ricordiamo velocemente qualcosina. Chi lo ricorda, Maria, Jessica?
3: Ma vi ricordiamo che ci trovate sui social, come fa il nostro amico che non mi ricordo il nome, che ci ascolta. Ascoltateci
1: Jacopo
0: Frey.
3: Ascoltateci tutti su Spotify, ci cercate come Widescreen il cinema in onda, ma anche sui nostri social, Facebook Widescreen Cinema Music, Instagram e TikTok Widescreen_Fujiko.
0: Benissimo, è tutto per ora, quindi buon pomeriggio soleggiato, buona domenica, ancora auguri alle mamme, dottore, mi raccomando, faccio gli auguri alla sua mamma domani, no?
2: Sicuramente, certo.
0: Io la mia non ce l'ho più, insomma, da poco ci ha lasciati per un lungo viaggio, però insomma le faccio gli auguri, spero che sia un luogo ideale. Jessica uguale, Jessica ha qualche attimino, insomma, ha un po' di tosse, va bene. A questo punto, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie a Maria, grazie a Jessica, grazie dottore.
2: È stato molto bello. Ci rivediamo fra 15 giorni.
0: Perfetto.
2: Allora.
0: Widescreen, fate bravi e non divorziate magari.
1: Buon weekend.
2: Bye.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio
6: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
5: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
6: Fujiko Afternoon Tunes.
5: Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sita Fujiko.
5: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sorry.
5: Okay.
6: Okay, good.
5: All right, okay then. And

No, parliamo del Donatello che praticamente le città di pianura l'hanno praticamente sbancato, chili chili di statuette, miglior film, miglior regia, miglior attore, migliore tutto. A noi ci interessa ovviamente, oltre che al film che è veramente bello, l'aspetto musicale, e per l'aspetto musicale veramente una grande gioia. Trasmettere Crano con la sua T che ha vinto miglior canzone originale. Grande Crano!

E sono veramente felice per questa vittoria di Crano, intervistato anche quando era sul treno in varie spezzoni per le gallerie, visto anche al Bauhaus, e poi ricorderò anche il concerto prossimamente alle Serre, torna e sicuramente ci saremo. E a proposito di concerti, veramente molto bello quello di sabato scorso dentro al Covo, un Covo direi pieno. Hanno presentato anche dei pezzi nuovi, alcuni cantati addirittura dal bassista, il cantante sempre imponente. Insomma, questi Italia 90 convincono sempre di più, e questa l'hanno

Non mi ero mai accorto di questo finale, diciamo, dopo la chiusura. E comunque questa l'hanno fatta, appunto, dicevo, Leisure Activities hanno presentato qualche brano nuovo e passiamo a un momento vinile trovato in offerta, The Early Days of Gilla Band, uno dei gruppi tanto amati dal nostro amico Polverari, che salutiamo. E ricordiamo la sua puzzle con cui Afternoon Tunes è gemellata ogni lunedì dalle 16 alle 18. Bene, fatto questo, mettiamo la prima traccia qua. Bisogna vedere un attimo, mi assento dalla copertina, si vede, sì, Low Man, parliamo dei Early Years, quindi presumo quando i Gilla Band ancora si chiamavano Girl Band. A scatola chiusa lo metto sulla fiducia e momento vinile.

Quasi Einsturzen Neubauten, questi early years dei Gilla Band, canzone da mettere soprattutto dopo la mezzanotte a tutto volume e così per tirarsi un po' su, incitare un po' il sonno che viene. Gilla Band, appunto, ai primi anni già si preparavano a fare un gran casino come per tutta la carriera, visti un paio di volte, una volta al Today's Festival che rimpiangiamo veramente tanto e una seconda volta al Handmade Festival che si terrà, questa la so, a metà giugno a Guastalla e per l'occasione faremo due chiacchiere con Jonathan Clancy. Continuiamo sulle tracce punk, innanzitutto diciamo che nella seconda parte di Afternoon Tunes ci sarà una chiacchierata con Andrea Cogno, chitarrista dei Meteor, che ci illustrerà un po' il Forest Festival, la quinta edizione che si tiene nel bresciano a Cigola Martinoni, dove ci sono veramente delle belle band e poi uno dei pochi festival che è diciamo gratuito. Continuiamo con del punk di San Diego, stati varie volte a Bologna, sempre una gioia quando vengono, parliamo dei Crocodiles, è uscito l'album Greetings from Hell che si apre con questa Time is Wasting Me, intanto sotto i Gilla Band fanno come al solito un gran casino.

0: E insomma, intanto guardavo Crano anche per prendere nota nel mio calendar. Il 27 maggio alle ore 19 alle Serre dei Giardini Margherita ci sarà appunto Crano Live, appunto reduce dal Donatello. Bene, continuiamo sempre con un po' di punk, un punk è anche casino. Innanzitutto i Crocodiles, mi ricordo una data veramente molto bella sia da Fermento e un'altra ancora più avanti all'interno del Covo, sempre molto convincenti i duo di San Diego. E continuiamo con gli A Place to Bury Strangers, visti recentemente al Locomotive, serata veramente potente, e poi rintracciati tramite Instagram, insomma ci hanno fatto anche il promo, siamo veramente felici, anzi sono veramente felici di questo promo targato A Place to Bury Strangers. E poi anche un nuovo acquisto, questo Rare and Deadly con delle rarità del gruppo di New York, e ci ascoltiamo Song for Girl from Macedonia, che hanno suonato al Locomotive ormai 2 settimane fa, e poi anche il mitico promo.
1: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers. You are listening to Afternoon 2.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

E siamo entrati nella seconda parte di Afternoon Tunes, provando a rintracciare Andrea Cogno dei Meteor, ma senza riuscirci. Quindi andiamo avanti e poi in un secondo momento vediamo un attimo se l'intervista si farà oppure no. Bene, cosa mettiamo? Aldous Harding, perché no? È uscito il nuovo album proprio oggi, ero anche indeciso se prenderlo oppure no, e ci ascoltiamo questa One Stop.

0: E con il disco degli Zoo si risolve ogni cosa. Abbiamo rintracciato Andrea Cogno, chitarrista dei Meteor, Zoo che saranno nella serata di venerdì 5 giugno come headliner, se vogliamo. Prima ci sarai te con la tua band e innanzitutto ciao Andrea.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi chiamato.
0: Bene, allora una domanda in generale, come nasce questo festival, Forest Festival, scusa?
1: Allora, il festival nasce, diciamo, come eredità di un vecchio festival che già si svolgeva a Cigole, che è il No Silence Festival, che era il No Silence Festival, al quale noi eravamo... abituati, che noi eravamo abituati a frequentare come, diciamo, clienti. E poi quando Angelo, che era appunto l'organizzatore del festival, ha deciso di smettere, insomma, io, Carlo e un altro mio socio, Beppe, che è anche il mio batterista nei Meteor, abbiamo deciso di continuare perché sarebbe stato un peccato che tutto finisse così. E quindi niente, abbiamo dato un po' di discontinuità, nome, diciamo, la linea artistica è simile ma non uguale, e da lì siamo partiti e siamo arrivati alla quinta edizione.
0: Perfetto, ecco, c'è un cartellone che punta molto sugli artisti italiani, poi sono Submit, Meteor, Azul, la prima giornata, sabato 6 Nick T e poi gli americani Packaging, e domenica 7 Lone River e Punch Love. Ecco, il fatto di puntare sugli artisti italiani non mi sembra una cosa scontata, soprattutto adesso dove l'artista sempre straniero, che è sempre il grande nome sul cartellone.
1: Sì, ma guarda, noi in realtà cerchiamo da sempre di mescolare appunto la line up, la bill, in modo da avere sia artisti italiani che artisti stranieri, e per dar spazio un po' a tutte le realtà. Gli artisti italiani ovviamente per noi sono importanti, anche perché la scena indie o comunque alternativa, non so bene come chiamarla, in Italia ha sempre meno spazio, e quindi, e ti parlo in prima persona perché io appunto sono uno dei musicisti che quest'anno suonerà al festival, però insomma ne so qualcosa, è 30 anni che sono in giro a suonare, e quindi cerchiamo di far sì che anche gli italiani trovino un po' di spazio, ma soprattutto uno spazio decente, dove cerchiamo di mettere a disposizione una struttura tecnica adeguata, e fare in modo che gli artisti si sentano trattati bene, insomma, in piccolo un festival fatto bene, o almeno bene. Ci proviamo, ecco.
0: Ecco, una cosa che salta subito all'occhio, soprattutto con diciamo, i prezzi dei festival che ci sono in giro, è il fatto che il festival sia free entry, questo, cioè, veramente chapeau, come si dice.
1: Guarda, è una scelta politica, fortemente politica, nel senso che ci proviamo dall'inizio, da sempre, lo era il No Silence, e abbiamo voluto mantenere questa linea perché ci crediamo. Il fatto che la gente possa venire al nostro festival in modo gratuito per noi vuol dire che tutti devono poter venire liberamente al festival. Ovviamente questa cosa comporta delle grandi difficoltà, perché insomma riuscire ad avere una proposta di qualità senza fondi, senza sponsor e senza nessun aiuto, a parte quello del comune di Cigole tramite la Proloco, che dobbiamo sempre ringraziare, comporta un certo impegno. Insomma, noi ci lavoriamo praticamente tutto l'anno per riuscire a fare questa cosa.
0: Ecco, come esperienza mi viene in mente un'esperienza emiliana, quello del Handmade Festival, dove certo, anche lì appunto è up to you. E ci vuoi parlare di questo festival Forest, che non è solo musica? Dal comunicato stampa leggo anche mercatini e prodotti locali, insomma qualcosa di che va oltre allo spazio musicale senza sponsor.
1: Sì, allora guarda, noi sempre diciamo il fulcro dell'evento della Tre Giorni è comunque la musica, quindi per noi il Forest resta un festival musicale, però siccome lo spazio è molto bello, è un parco di una villa storica dell'Ottocento che il comune ci mette a disposizione, si presta, diciamo, per accogliere anche altre tipologie di eventi. Quindi abbiamo fatto negli anni qualche presentazione di libro, delle piccole mostre di illustrazione, e in più abbiamo da sempre uno spazio con mercatini di artigianato, quindi di roba fatta, diciamo, handmade, appunto, e cibo genuino, diciamo, cucinato al momento. Insomma, ci sono tutti i volontari che vengono nelle cucine, che ci danno una grande mano, e la birra è una birra di un birrificio artigianale che è della zona, molto vicino, è di un ragazzo che ha aperto purtroppo l'anno del Covid, che quindi diciamo abbiamo conosciuto in una situazione di difficoltà, però abbiamo voluto dargli una mano al primo anno, e lui ci ha ripagato con della birra ottima a prezzi, diciamo, popolari, che ci permettono di mantenere la gratuità e anche delle cifre dei prodotti non esagerate, perché capisci bene che se noi avessimo una gratuità ma diciamo delle bevande o del cibo a cifre folli, diciamo, il discorso varrebbe poco. Invece cerchiamo di avere un equilibrio in tutto, e ovviamente facciamo fatica, però ci proviamo.
0: Bene, veramente una bella realtà. Ultima domanda: quali sono le vostre aspettative per l'edizione del 2026?
1: Guarda, noi abbiamo sempre grandi aspettative, nel senso che la cosa che ci preme di più, appunto, come ti dicevo prima, è che la musica che proponiamo, che cerchiamo di proporre agli artisti a cui diamo spazio, ovviamente piacciono alla gente che viene a sentire i concerti, e soprattutto noi vogliamo che le persone escano, diciamo, contente dal parco della villa, perché appunto trovano una situazione che è molto familiare, gioiosa, non so come dire, oltre che appunto della musica di qualità. Quindi le aspettative sono che le cose vadano bene, che non, che il meteo non faccia le bizze, che purtroppo giusto, per noi purtroppo sempre. Per noi è un discrimine importante, e per il resto che tutti si divertano, insomma.
0: Bene, vuoi aggiungere qualcosa? Io intanto metterò nella seconda parte della radio, visto che ci sentono anche in Lombardia un po' di gruppi nella vostra line-up. Ho già messo i Meteor, che ti riguardano, abbiamo messo l'inizio degli Zoo per rintracciarti, e poi ho scoperto anche questi Punch Love tramite il vostro cartellone, che mi piacciono veramente tanto.
1: Ma sì, guarda, come ti dicevo, la scelta delle band per noi è una cosa molto importante. Cerchiamo di non diciamo scegliere un cartellone casuale, ci pieghiamo mesi per decidere chi, ovviamente compatibilmente con le nostre possibilità, però secondo me le due band americane che abbiamo quest'anno sono due band di qualità, sia i Punch Love che i Packaging la sera precedente, quindi il sabato, sì. Sono due band veramente interessanti.
0: Sì, no, tutti e tre i giorni sono veramente...
1: Ovviamente il venerdì gli Zoo non spendo parole, perché credo che gli italiani, ma anche fuori dall'Italia, sugli Zoo si sappia già tutto quello che si deve sapere, una ottima band di qualità.
0: Submit, vogliamo dire qualcosa, visto che...
1: Submit sono dei nostri amici, sono una band che si sta muovendo benissimo secondo noi negli ultimi anni, tra l'altro quest'anno sono anche finiti tra i dischi recensiti nelle riviste specializzate tra i dischi migliori, quindi la prima serata, ecco, diciamo così, la prima serata è la serata un po' più heavy, se vuoi,
0: sì,
1: Submit,
0: sì.
1: Meteor, poi gli Zoo, e le altre due serate sono un po' più...
0: Sì, Nick T, diciamo che dà il tocco psicadelico, se vogliamo,
1: lui, diciamo... io non, sinceramente non lo conoscevo inizialmente, l'ho conosciuto grazie alla gente che ci ha proposto, e devo dire che mi ha colpito molto, e quindi
0: sì,
1: poi insomma
0: me.
1: Ci abbiamo ragionato, e mi sembra un artista di gran qualità, quindi
0: sì.
1: Insomma, ecco, noi cerchiamo di essere coerenti con la qualità del prodotto, fra virgolette, passami il termine, che proponiamo, ecco, della musica che proponiamo.
0: I Packaging, anche questo è un, diciamo, una sonorità un po' crauta per essere un gruppo americano, però veramente curiosa, sempre sabato 6 giugno e domenica 7 Lone River, se vuoi dire qualcosa anche di questi.
1: Sì, Lone River si chiama, lui diciamo si chiama Alessio Leonati, è un ragazzo di Brescia che suona da parecchi anni, ha suonato, ha militato in varie formazioni indie folk, grande qualità secondo me, capacità di scrittura dei testi, è una musica tranquilla, diciamo, non, sì. Non casinista come può essere quella, per esempio, della mia band, i Meteor, sì. Però è di grande ricerca qualitativa, di arrangiamento, di scrittura, di progressione, di accordi, eccetera. Quindi è un concerto che vale la pena di ascoltare.
0: Bene, allora, in chiusura direi di ci sono questi Punch Lob che fanno un genere, diciamo, molto nelle corde di Afternoon Tunes, un po' shoegaze, un po' alla slow dive, se non vuoi aggiungere altro io metterei questi e poi magari anche Nick T.
1: Sì, ti ringrazio per l'intervista, saluto tutti e vi invito a venire al nostro festival che appunto sarà il 5, 6 e il 7 di giugno a Cigole, in provincia di Brescia.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Ciao Andrea, ciao.
1: Grazie. Ciao, grazie mille.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu. A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorantabilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri

Eh sì, ci saremo, ci saremo. Sarò quello con la pipa e il cappello. Parliamo del 16 giugno, attesi da Belfast il trio Nick Cap, ottimo il Fenia, ma diciamo che nelle corde di Afternoon Tunes si spazia di vari generi e comunque l'hanno azzeccato anche il secondo album. E che dire, questa era la loro head case. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato Nick T e abbiamo fatto due chiacchiere per quel che riguarda i Forest Festival in provincia di Brescia. Ora torniamo nella nostra Bologna. Il primo di giugno vi voglio vedere tutte e tutti per i Sanam al Locomotive, gruppo secondo me rivelazione del 2025. Questo fa parte, questa non so neanche come dirlo, dico in italiano 94 perché dirlo in inglese bisognerebbe dirlo in arabo, ma non mi sembra il caso. È del primo album ai Catani Malakon e loro sono appunto da Beirut, i Sanam.

Canzone solo strumentale, questa 94, detta in arabo non lo so, dei Sanam. So comunque la data, il 1° di giugno al Locomotive, da esserci veramente spettacolo. Spettacolo anche al Dumbo venerdì 15, altro gruppo diciamo etnico psichedelico, ovvero turco, gli Altingan, che vedo un po' il timetable di venerdì prossimo. Inizierà Gaia Banfi, poi Maria Somerville, Kimono, Altingan, Cherry Walks e alla fine il DJ di Camouflage. Bene, allora andiamo a prendere l'ultimo degli Altingan, ci ascoltiamo la terza traccia, siamo ormai ultimi 15 minuti di Afternoon Tunes. Album Garip, qua con i titoli si va diciamo un po' a naso, Old Urm Beni probabilmente, Altingun da Istanbul.

Veramente convincenti questi Altingun, appunto parliamo del Gemini Festival nella data di venerdì 15 maggio, venerdì prossimo che viene. Invece per quel che riguarda sabato prossimo si inizia alle 20:30 con il Lazaret, poi Bono Burattini 21:30, il DJ set degli Idols che guardo dura veramente parecchio, dalle 22:30 a mezzanotte un quarto, e poi Mind Enterprises, e alla fine alle 3 di notte, freschi freschi, belli belli, Bruno bellissimo. Bene, mettiamo altra bella uscita di quest'anno, Ora sono un lago, l'abbiamo avute anche entrambe qua in studio, Francesca Bono, Vittoria Burattini, ci ascoltiamo come un riflesso in attesa di vederle sabato prossimo al Gemini Festival che si tiene al Dumbo.

E siamo arrivati all'ultima canzone per questa puntata di Afternoon Tunes, un gruppo che chiude la puntata che compie quest'anno fa i 30 anni e mi ha sempre accompagnato, diciamo forse tra i più ascoltati, soprattutto per quel che riguarda il mio lavoro. Mi mettono una gran gioia, non è vero, sono due presi male come il sottoscritto, spero anche di vederli al Barezzi Festival, da seduto, tranquillo, tranquillo. Li andiamo a prendere dal 1999, questo è un concerto che tra l'altro ho trovato su Bandcamp a offerta libera, dal Mitchell Theater. Ci ascoltiamo questa Direction of a Strong Man, concludiamo con gli Arab Strap. Ciao a tutti, a sabato prossimo.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate, per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
0: Repressione.
1: Psichiatria.
0: Sfruttamento.
1: Immigrazione.
0: Errori giudiziari.
1: Rivolte.
0: Libertà.
1: Cultura.
0: Autodeterminazione.
1: Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
0: Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.
1: Tutti sabato pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.00.

sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di legge securitaria che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro, giusto, proprio lavoro giusto, come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori, ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come il decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà, ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza, che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori d'Italia verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in questa città carcere.

0: Ma entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita di manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via della durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche, un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la strada agli infiltrati sotto copertura degli istituti penitenziari, destinati soprattutto a raccogliere informazioni in caso di persone condannate per associazione sovversiva, terrorismo e rivolta carceraria. L'articolo 38 impone l'obbligo dell'internato straniero a cooperare per la sua identificazione. In caso contrario verrà penalizzato al momento della classificazione della sua pericolosità sociale. Negli articoli 29 e 30 si semplificano le procedure per l'espulsione dei migranti o la loro custodia nei CPR. Infine, con l'articolo 31, l'Italia riceve 20 milioni di franchi svizzeri per il contrasto all'immigrazione clandestina verso proprio appunto il paese elvetico. Grazie ancora, caro Presidente Mattarella. Grazie ancora per tutto questo. Vinicio Marchetti, su today.it del 27 di aprile, ci parla di una circolare detestabile, odiosa, una circolare ovviamente crudele, inspiegabile, che è la nuova circolare del Ministero della Giustizia. E magari non questo articolo non tutto diciamo lo condivido, alcune cose magari non sono condivisibili, però ci spiega un pochino, in maniera forse un po' ironica però tragicomica, questa cosa di questa circolare. Il titolo dell'articolo è Storia di un frigorifero in carcere, un racconto semplice che chiede solo onestà. Nel 2026 qualcuno ha firmato un documento ufficiale per togliere il frigorifero ai detenuti prima che arrivi l'estate. Tranquilli, sicuramente non creerà nessun problema. Quello che leggete bene questa storia, non è complicata. Non ha bisogno di giuristi, né di sociologi, né di commissioni parlamentari. Ha bisogno soltanto di un po' di onestà. In Italia esistono 189 carceri. Dentro ci vivono esseri umani. Alcuni colpevoli, alcuni in attesa di giudizio, alcuni che forse non avrebbero dovuto starci affatto. Ma tutti, senza eccezione, esseri umani. Con un corpo, con una sete, con la necessità nelle giornate di agosto in una cella di pochi metri quadrati, sovraffollata, senza aria, senza pietà del sole, di poter bere un sorso d'acqua fresca. Qualcuno, al largo Luigi Daga di Roma, che è la sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il cuore decisionale del sistema carcerario italiano, ha firmato una circolare per togliere loro anche questo. Non si parla di privilegi, ma di bisogni elementari. Non sto parlando di televisori a plasma, non sto parlando di cellulari o di privilegi, sto parlando di un frigorifero, di quei piccoli elettrodomestici dove i detenuti tengono l'acqua, il latte, uno yogurt, qualche fetta di salume che il familiare ha portato in visita, controllato, registrato, autorizzato. Sto parlando della cosa più elementare che esista, tenere al fresco ciò che, se lasciato al caldo, fa male. Eppure qualcuno ha pensato che fosse necessario intervenire, che fosse urgente, che quella circolare andasse firmata adesso, ad aprile, mentre i meteorologi lanciano già i primi allarmi per l'estate in arrivo. Oltre alla crudeltà, è l'assurdità tecnica. La cosa che mi colpisce di più non è la crudeltà del provvedimento. La crudeltà, in certi ambienti burocratici, è quasi fisiologica. Nasce dall'abitudine a non guardare in faccia le conseguenze delle proprie decisioni. Ciò che mi colpisce è l'assurdità tecnica di questo atto. Il 31 marzo 2026, meno di un mese prima, la stessa amministrazione penitenziaria aveva raccomandato di aumentare i frigoriferi nelle celle per evitare che i detenuti lasciassero scorrere l'acqua dei rubinetti tutto il giorno per rinfrescare le bottiglie. Una misura di buon senso, di risparmio idrico, di igiene elementare, firmata dal dottor Napolillo. 20 giorni dopo, il capo del Dipartimento firma l'opposto. Li togli, li metti nei locali comuni, li usi a orari prestabiliti, come se la sete avesse un orario, come se il caldo di agosto si fermasse davanti a un regolamento interno. La voce di chi lavora nelle carceri, i dirigenti delle carceri, quelli che ci lavorano davvero, che aprono quegli istituti ogni mattina e li chiudono ogni sera sapendo esattamente cosa succede dentro, hanno scritto un comunicato che a tratti un documento straordinario. Non per le parole usate, ma per la franchezza disperata di chi sa già come andrà a finire e vuol poter dire, quando accadrà, ve l'avevamo detto. Scrivono che se scoppieranno le rivolte, e il rischio serio c'è, a pagarne il prezzo non saranno i firmatari della circolare. Saranno i direttori, i comandanti di reparto, gli educatori, i poliziotti penitenziari rimasti in servizio nonostante gli organici ridotti all'osso. Quelli in trincea, come li chiamano. Quelli che non firmano circolari, subiscono le conseguenze di chi le firma. C'è una frase nel comunicato che non riesco a togliermi dalla testa. Dicono che per decenni i detenuti italiani hanno lasciato scorrere l'acqua fredda dai rubinetti per rinfrescare le bottiglie e che probabilmente le carceri italiane hanno rappresentato per decenni il più importante affluente dei grandi fiumi che attraversano le nostre regioni. È una frase ironica, ma dietro c'è una realtà che fa male. Per decenni nessuno ha risolto il problema, nessuno ha pensato che bastasse un frigorifero. E ora che qualcuno lo ha fatto, ora che sono stati spesi i fondi pubblici, ora che quegli elettrodomestici esistono fisicamente nelle celle, arriva qualcuno e dice: toglieteli. Dove? Non si sa, la circolare non lo dice. Un chiarimento necessario, voglio essere chiaro su una cosa, in questo punto qua l'articolo un po', diciamo, personalmente non condivido, perché in certi dibattiti si fa presto a fraintendere. Non sto dicendo che le carceri debbano essere luoghi comodi, non sto dicendo che chi ha commesso crimini non debba scontare una pena. Sto dicendo una cosa molto più semplice e molto più antica. La pena è la privazione della libertà, non la privazione della dignità, non la privazione della salute, non la privazione di un bicchiere d'acqua fresca. Lo dice la Costituzione, lo dice il senso comune, lo dice chiunque abbia mai avuto caldo sul serio. La richiesta dei dirigenti penitenziari. I dirigenti penitenziari chiedono l'intervento del ministro Nordio, del sottosegretario, del viceministro. Chiedono che qualcuno in cima alla catena di comando abbia il coraggio di dire: questa circolare è sbagliata, la ritiriamo. È una richiesta modesta, quasi timida per la gravità della situazione. Io non so se qualcuno risponderà. So che in questo paese certe cose vengono firmate nell'aria condizionata degli uffici ministeriali e poi dimenticate, mentre le conseguenze precipitano altrove, nelle celle, nei corridoi, sulle spalle di chi non ha né la firma né il potere di difendersi. Scrivere un atto di testimonianza. Testimonio allora che nel 2026 in Italia qualcuno ha ritenuto che un frigorifero nelle mani di un detenuto fosse un problema da risolvere e che pochi che hanno alzato la voce per dire che era una follia erano i direttori delle carceri, non i garantisti, non i politici, non i giornalisti, quelli che ci lavorano dentro. Ascoltateli finché siete in tempo. On n'est pas condamné à l'échec. On nous fait tuer, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. C'est le savoir est une arme.
1: Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia di Colminetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sfrontatezza, oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Incominetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento. specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di Via Arenula, caldeggiata da leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Rosa, per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che siano, può e deve essere valido anche per Nicole Minetti. Il problema è che le prime due alla grazia non ci arrivano, magari perché non hanno una rete amicale di sostegno pronta ad accogliere in un affidamento in prova. Nicole invece sì, perché dispone degli amici giusti e forse è ancora in possesso di informazioni che, se divulgate, potrebbero mettere in serie difficoltà le suddette persone del cuore. Ecco che la grazia scatta prontamente, sorvolando su nuovi episodi che coinvolgerebbero la dentista riminese. L'importante, come nella tradizione delle destre estreme, è mostrarsi forte con, come in questo caso, le deboli e deboli con le forti. Nella stessa falsa riga è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis di Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei no al referendum sulla riforma della giustizia, hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale, la cui paura delle piazze, delle masse consapevoli organizzate, è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leoncavallo e Ascatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo, ecco che si ripesca la narrazione cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti, con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero legati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano l'esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate della teoria tardo collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di Pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora rincorrono alla forza Ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico Padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave affondi. Her lies, where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness, cutting off water and electricity.
0: Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio, che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente. Un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi. A molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo. Maltar ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza e non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O. sono le iniziali del nome della persona in oggetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa. E anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di L.O. non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. Invero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi. Anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratta di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di L.O. risultano 2 denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione all'attività del laboratorio autogestito Paratodos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Gli hanno negato la cittadinanza usando come scamotage un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti nemmeno durante la dislocur, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinte alla richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per L.O. il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa, può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio. Il tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole, ammesso sia possibile.

Vi leggiamo ora un articolo comparso sulla Sardegna Post che ci racconta di una rivolta scoppiata nel CPR di Macomer, in provincia di Nuoro. Vi leggiamo l'articolo perché è molto interessante. Ovviamente CPR sono lager e vanno chiusi col fuoco. Infatti dice proprio: in fiamme due blocchi del CPR, la protesta dei 50 detenuti non si ferma. Nuovo episodio nel centro di permanenza per i rimpatri, dove la situazione è ormai fuori controllo grazie all'assenza pressoché totale delle istituzioni. Dicevano fosse una polveriera e non avevano tutti i torti. Due blocchi del CPR di Macomer sono stati dati alle fiamme dagli stessi ospiti, una definizione inadeguata per quella cinquantina di giovani nordafricani detenuti. In realtà il rogo ai locali è stato il gesto disperato, l'estrema razio di una protesta in corso da mesi è rimasta inascoltata. Sono intervenuti i vigili del fuoco, alcune ambulanze, un paio di persone sono rimaste intossicate dal fumo, poi soccorse e trasferite altrove. Sporcizia, servizi igienici in stato di totale degrado, materassi puzzolenti, e a quelli si aggiunge il fatto che alcuni giovani sono affetti da scabbia e non sono stati curati, quindi con il rischio di contagiare gli altri. Non solo, mancanza di indumenti e beni di prima necessità, vitto scarso e di qualità scadente, cure mediche specialistiche impossibili, impedimenti a incontrare gli avvocati. Lo sciopero della fame e della sete in uno dei blocchi della struttura non ha prodotto alcun effetto. Inutile anche un tentativo di suicidio, una sorta di rivolta soppressa dalle forze dell'ordine. Il disagio è stato ignorato, il centro è come se non esistesse, e il suo carico di dolore, chiamarlo disagio è un eufemismo, non riesce a superare il muro di recinzione. Impossibile comunicare con l'esterno. Se non fosse per l'attento e difficile monitoraggio dell'assemblea no CPR Macomer, probabilmente non si sarebbe mai saputo nulla di quanto accade all'interno di un vero e proprio lager. Secondo l'associazione, la denuncia dei detenuti è nata proprio a causa di questa serie di carenze strutturali e non sarebbe la prima volta. Giusto un paio di settimane fa la struttura era stata teatro di accese proteste, culminate con un tentativo di suicidio. La società che gestisce il centro e la prefettura di Nuoro non avrebbero risposto alle richieste. Sono detenuti senza aver commesso reati, eppure un briciolo di umanità non guasterebbe. Diversi tra i giovani reclusi avrebbero problemi psichiatrici e in teoria non dovrebbero trovarsi nel CPR. Ma ancora peggio è che nessuno dei giovani rinchiusi in questo ex istituto di pena ha commesso nessun reato. La loro unica colpa è quella di aver attraversato il mare da un paese del Maghreb per cercare fortuna in Italia, dove la Sardegna, presumibilmente, sarebbe stata solo una tappa di avvicinamento alla loro meta. Per questo si chiedono perché si trovino lì a espiare chissà quale pena in condizioni terribili. Ad ascoltarli, nonostante le difficoltà, sono solo dei volontari. Le istituzioni che dovrebbero vigilare e verificare quanto succede nel centro preferiscono girarsi dall'altra parte.

0: scorta davanti a quella porta per entrare con la forza. Ora cosa importa? Le norme del diritto, la proprietà e l'affitto. Quattro mura ed un soffitto.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
7: Dammi il cinghio.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

sabato 9 maggio 2026. Benvenuti a If the Kids Are United, 24esimo capitolo stagionale, 15esima stagione, frequenze 103.1 FM per Bologna e provincia, ma anche in streaming www.fdkids.it/onair e anche in DAB+ da quest'anno, da gennaio, anche nelle regioni come Veneto ed Lombardia. Siamo sempre in formazione ultra, ma ultra rimaneggiata, perché sarò io a tenervi compagnia alla voce, ma la mia voce sarà veramente minima rispetto alla musica che faremo ascoltare oggi, tanta tantissima musica, e il buon Zattone, il nostro regista numero uno. Oggi, cari kids, ho un bel po', una bella vagonata di novità, e partirei subito dalla Francia con questa band che ho scoperto casualmente guardando questa copertina che ritraeva un paio di scarpe da calcio. Quindi ho visto gruppo francese, scarpe da calcio, saranno sicuramente fighi. Invece lo erano veramente, perché il contenuto del disco è a tutto power pop. Loro si chiamano gli Shabrak, vengono da Montferril, che è un piccolo

Party Ever. Quindi questa band si va a inserire a questo grande calderone di power pop transalpino che guarda a band come ai nostri amici dei Foo Fighters, ai Segments, ai Lulu e anche alle Alvilda e ai Roberta Lips. Quindi c'è una grossa, un grosso fermento per quanto riguarda il power pop in Francia. Ci ascoltiamo le tracce che condiscono questo graziosissimo EP Best Party Ever degli Shabrak. Le tracce sono la title track, poi c'è She Was a Teenage Badass e Father's Saturday Night Shabrak. Buon ascolto, kids.

Questi erano gli Shabrak con ben tre tracce al loro EP Best Party Ever, uscito qualche mese fa. Le tracce erano la title track, She Was a Teenage Badass e Father Saturday Night. Da Montferril, piccolo paesino in Bretagna di 1000 abitanti a nord-nord-ovest della Francia, e ci spostiamo ancora più a nord, precisamente a Leeds. Una grossissima scena indie rock sta venendo a galla da Leeds, dopo quella storica e favolosa degli anni 70-80 come una band che proveniva da quella città, ossia Gang of Four. Da quel suono però un po' diverso, perché qua parliamo di territori di neo Britpop, vengono questi ragazzotti di questa band, si chiamano appunto The North. Sono formati nel febbraio del 2025 e hanno passato l'ultimo anno in tour, suonando live a destra e a manca, per costruirsi una forte, fortissima reputazione, tant'è che la band ha un suono dal vivo che surclassa per 5 volte quello di anziani, di band più anziane e molto più esperte, ragazzi. Quindi c'è una band veramente molto molto promettente, capitanata dal cantante e chitarrista Billy Memphis. A inizi di maggio è uscito il loro primo disco, che si chiama Coming of Age. I territori, come dicevo, cari kids, sono quelli del Britpop di matrice anni 90, però in chiave ovviamente più moderna, di gente come Aflex Palax o anche i Pastel. Quindi c'è una forte, fortissima scena di ritorno di sonorità Britpop anni 90, grazie anche alla reunion degli Oasis o anche al nuovo disco dei Pulp. Ascoltiamo le due tracce che hanno fatto da lancio al nuovo album, anzi il loro primissimo album, ossia Coming of Age, la traccia che dà il nome al disco, e Can't Sleep. Sono i North da Leeds. Buon ascolto, kids.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org.
5: Bella Kids, bentornati a If the Kids Are United, seconda parte. Nella prima ci eravamo lasciati con i North, questa band di giovanissimi che viene da Leeds con il loro nuovissimo, primissimo album, ossia Coming of Age, con il loro Britpop rock chitarristico di matrice anni 90 ma risuonato in chiave moderna. Acciappatevi sta band di giovanissimi capitanati dal cantante chitarrista Billy Memphis e ci spostiamo oltre oceano a New York City perché finalmente è uscita questa retrospettiva che comprende le prime due demo tape che prendevano il nome di Winter Promo 2023 e Spring Promo 2024. Parlo dei Lucey, tra le band più sensazionali del panorama straight rock mondiale, e io, cari kids, con umiltà posso reputarmi un grandissimo fan, perché sono qualcosa di veramente eccezionale, con canzoni veramente che ti colpiscono dritte al cuore. Loro nascono, i Lucey nascono dalle ceneri dei grandissimi Royal Hounds, una street punk rock band di New York ma molto molto leggendaria, e dopo la fine dei Royal Hounds Fitzy, il cantante, ha messo su con altri amici con la passione rock and roll questo progetto autoprodotto che prende il nome appunto di Lucey. Il loro si può annoverare come un progetto di pura euforia Junk Shop Glam, ma con un sound potente che guarda ai grandissimi Slade, con un pizzico anche di pub rock grintoso alla primissimi AC/DC, con power pop, melodie power pop anche molto zuccherose che guardano anche a volte ai 2020 o anche ai scozzesi Teenage Fan Club, ma soprattutto con un cantato molto rauco che ti fa tornare alla mente Lemmy dei Motörhead o addirittura anche John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival. Ci ascoltiamo la traccia, perché questa retrospettiva conterrà contiene, anzi, contiene sia questi due le tracce che componevano queste due cassette promo, che prendevano il nome appunto di Spring Promo, anzi Winter Promo 23 e Spring Promo 24, più anche una traccia nuova che ci ascoltiamo adesso, che Oblivion Monster, e ci ascoltiamo anche la bellissima There You Were Alligator Song. Loro sono i grandissimi Lucy da New York City. Buon ascolto, kids.
6: This one goes out to Paul Carew, a barroom hero who is no longer with us.

Lusei, le due tracce che comporranno questa retrospettiva 23-25 di questa magnifica band da New York City. Il disco si chiamerà appunto Retrospective 23-25 per la Abbey Gang International e la TKO Records. Ragazzi, acciappatevi sto disco e coltivate il sound di questa band favolosa appunto da New York. E abbiamo avuto modo io, Zatto, e chi era presente, i Kids, perché noi eravamo anche a organizzare il 1° maggio alla Casona a Ponticelli, perché tra le band che protagoniste del nostro 1° maggio alla Casona c'erano anche questi Thunder Bomber da Mantova, perché sono usciti con un nuovo album che prende il nome di Boys Alive ed esce per la Cheat Records e Total 13 Records, un disco venato di riff taglienti e sferraglianti, con atmosfere incendiarie e melodie dirompenti. Infatti emergono influenze sia britanniche ma anche americane, ma soprattutto australiane. Quindi si passa dai Replacements, Stones, MC5, arrivando anche a Helicopters, Social Distortion e Saints, ma anche c'è una sorta di influenza da parte del grandissimo Joe Jackson, in preda a spasmi garage punk. Il disco è stato aperto da ben 3 singoletti che compongono questo album veramente forte, ossia Starship 24 e Little Sadness Empty Hands. Questo è il nuovo dei Thunder Bomber, Boys Alive. Buon ascolto, Kids.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Bella ragazzi, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are United. Ci eravamo lasciati con le tracce che hanno fatto da apripista al nuovo disco dei grandissimi Thunder Bomber da Mantova con il loro Garage Ossi Rock and Roll. Il disco si chiama Boys Alive e ci abbiamo ascoltato Starship 24 e Little Sadness di questo disco veramente incendiario, con melodie taglienti, ma come anche il disco tra quelli più attesi del panorama punk rock and roll europeo, c'era il disco degli Automatic Lovers, questa band di Madrid che l'anno scorso se ne sono usciti con un 7 pollici già sold out e introvabile, che prendeva il nome di Boston Brats, che avevamo messo anche l'anno scorso tra le novità dell'anno, che usciva per l'etichetta olandese della Wap Shoe Wap Records, e finalmente in questi giorni è uscito il loro primissimo album, che prende il nome di Wasting Time. Ragazzi, veramente un punk rock and roll bruciante e feroce, con un sound che è veramente pura ma pura energia, con voci sfrontate, chitarre graffianti, una sezione ritmica martellante, ma soprattutto un'attitudine da vendere. Ascoltiamo Wasting Time, la canzone singolo che dà anche il nome al disco, ma soprattutto ci ascoltiamo anche il primissimo singolo e lo rimettiamo un'altra volta, ossia Boston Bratz, per tutti i fan di Vibrators, New York Dolls e Slaughter and Dogs, Automatic Lovers da Madrid. Buon ascolto, Kids.

Ragazzi, avevo ragione, questo è il sound dirompente dei grandissimi Automatic Lovers da Madrid. Le due tracce erano Wasting Time, che dà il nome al disco appena uscito per la Wap Shoe Wap Records, e Boston Brats, che era il primissimo singolo datato 2025. Ragazzi, stay tuned, perché è una band veramente clamorosa. Clamorosa come sono i nostrani horror vacui, perché proprio in questi giorni è uscito il singolo che darà anche il nome al loro nuovissimo album attesissimo, che con ogni probabilità uscirà tra agosto e settembre di quest'anno. Horror vacui, cari kids, è tra forse tra le migliori band del panorama post-punk dark wave d'Europa e non solo. Questo è un singolo che un nuovo singolo che mancava dal loro ultimo album datato. Se non erro 2019/20.

Questo era il nuovo singolo degli Horror Vacui, Shadow Sanctuary, che darà anche il nome al nuovo album che uscirà tra agosto e settembre di quest'anno.

Ragazzi, stay tuned perché sarà un nuovo clamoroso ritorno di questa band post-punk, new wave, dark wave, tra le migliori del panorama rock alternativo e non solo, sia europeo che mondiale. E chiudiamo questa puntata con un omaggio, un tributo, perché qualche giorno fa una brutta notizia per i fan del rock stradaiolo, perché ha lasciato il mondo dei vivi una figura apicale del rock di strada inglese, ossia Jesse Hector, tra le figure primordiali del proto glam, proto punk britannico, con i suoi Hammersmith, Gorillaz e poi Gorillaz, ma anche con altre band come Helter Skelter, eccetera eccetera. Ragazzi, una figura anche a livello stilistico molto molto importante, con le sue basette da licantropo, con i suoi tartan pants e quindi con uno stile veramente a profusione, ma soprattutto autore, con la sua voce e con la sua chitarra, di un real sound che nasceva dalle strade britanniche e veniva cantato a squarciagola nei peggiori pub degli Stand e delle Midlands e di tutto il Regno Unito. Il mondo del rock ha perso una vera grandissima leggenda di questo genere musicale. Ci ascoltiamo un pezzo di tributo al grandissimo Jesse Hector, ossia Shame, Shame, Shame, dei suoi grandissimi Hammersmith, Gorillaz, In Loving Memory Of. Grazie Zatto. Hammersmith, Gorillaz, ragazzi, In Loving Memory Of Jesse Hector. Buon ascolto, kids, e buon sabato. Ciao.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate, per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Popolare Network.
1: Pesanti raid israeliani in Libano, sono almeno 11 le persone uccise tra il sud del paese e il sud della capitale Beirut. Tra le vittime ci sono 3 bambini di 6 mesi, 2 e 11 anni. Oggi potrebbe essere il giorno della liberazione di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, i due volontari della flottiglia arrestati da Israele in acque internazionali, verranno consegnati alle autorità per l'immigrazione e rimarranno in custodia in attesa del rimpatrio. A Mosca parata in tono minore per la celebrazione della vittoria sovietica contro i nazisti, pochi armamenti, breve discorso di Putin, pubblico limitato, in vigore 3 giorni di tregua. Trump, spero si prolunghi, il Cremlino non se ne parla. Budapest, bagno di folla per Peter Magyar, che ha giurato oggi come premier, migliaia di persone, concerti in piazza, grande l'aspettativa per il dopo Orban, stato di diritto ma anche economia e lotta alla corruzione. Antivirus per 4 italiani che erano sul volo dove è partito il focolaio, il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza attiva, verranno eseguiti test sanitari, la nave domani mattina arriva in Spagna. 3 braccianti sono morti a Chioggia, stavano andando a lavorare nei campi sul furgone che si è ribaltato, oltre 6.000 lavoratori invisibili nei campi del Veneto, denuncia la CGIL a Radio Popolare. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Sono almeno 11 le persone uccise in Libano dai raid israeliani di oggi. Secondo Al Jazeera le vittime sono salite però a 19. Essere colpito è stato sia il sud del paese che il territorio a sud della capitale Beirut. I raid hanno colpito diverse città, l'attacco con più morti è stato quello ad un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. Tra le vittime ci sono dei bambini, 3 di questi hanno 6 mesi, 2 anni, 11 anni. Ogni giorno che passa il Libano è sempre più una polveriera, ci racconta il giornalista Mauro Pompili.
2: La situazione drammaticamente non è cambiata di molto. La tregua è stata assolutamente parziale perché comunque Israele ha continuato i suoi bombardamenti, ha salvato per un po' Beirut, però a parte aver salvaguardato in parte Beirut che aveva bombardato l'altro ieri, nel resto delle aree, il sud, la Becale, zona intorno a Sidone, i bombardamenti sono continuati forse con un'intensità più bassa, ma soprattutto sono continuati gli scontri sul terreno, perché comunque il tentativo di Israele di penetrare in Libano è costante. Gli analisti dicono che è fallimentare, nel senso che si tratta di pure penetrazioni, molto spesso marce indietro, ma che comunque lasciano una distruzione assoluta, perché tutta quella fascia che loro vorrebbero come cuscinetto è bombardata da terra, da cielo, da mare. Quando le truppe israeliane penetrano, fanno saltare per aria le poche case che ancora sono in piedi, e noi ci continuiamo a scandalizzare, giustamente, per un soldato che spegne una sigaretta sulla statua di Gesù Cristo, ma noi ci scandalizziamo per interi paesi rasi al suolo e per continue minacce, bombardamenti, avvisi di evacuazione, che ormai stanno colpendo anche i villaggi cristiani del sud.
1: Dopo una settimana di prigionia, atteso a ore il rilascio di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, i due volontari della flottiglia arrestati da Israele. Abu Keshek sarà rimpatriato attraverso uno dei passi di frontiera con l'Egitto. Il governo di Madrid lavora per facilitare il suo rientro in Spagna il prima possibile, dato che ha anche la cittadinanza spagnola. Ricordiamo, erano stati arrestati in acque internazionali mentre erano in viaggio con la Global Sumud Flottiglia. A dare la notizia della loro liberazione oggi è stata la moglie di Abu Keshek, Salih Issa, durante una manifestazione a Barcellona per la Palestina.
3: Me acabo de recibir anuncio del ministro Alvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
1: Donald Trump torna a criticare il governo italiano in una conversazione con il Corriere della Sera il giorno dopo la visita di Marco Rubio a Roma. Il tema è ancora quello del mancato supporto nella guerra all'Iran, già lamentato da Trump. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha ripetuto oggi. Io ci sono sempre stato per l'Italia, così il mio paese. Sul possibile spostamento di truppe dall'Italia, Trump ha detto: ci sto ancora pensando. Sulla trattativa con l'Iran invece ha affermato di essere ancora in attesa della risposta di Teheran. E intanto è stata annunciata la partenza del vicepresidente Vance alla volta del Pakistan per un nuovo round di negoziati insieme agli inviati Witkoff e Kushner. Una parata in tono minore sulla piazza rossa di Mosca per il giorno in cui la Russia ogni anno il 9 maggio celebra la vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale. Non ci sono stati attacchi ucraini durante la parata come si era ventilato la vigilia. In teoria in vigore c'è una tregua di 3 giorni annunciata da Trump la notte scorsa. Sarebbe bello se durasse di più, ha detto il presidente degli Stati Uniti oggi parlando dalla Casa Bianca. Una speranza infondata, ha subito risposto il Cremlino. Il servizio di Sabato Angeri.
0: Le celebrazioni di Mosca sono terminate senza intoppi. Gli ucraini non hanno attaccato e i russi non hanno risposto con quel raid devastante su Kiev che avevano minacciato. L'intervento di Donald Trump in questo è stato fondamentale. Senza le pressioni statunitensi, Zelensky non avrebbe acconsentito a questa tregua di 3 giorni che sostituisce tutte le ipotesi precedenti, sia russe sia ucraine. Gli ucraini ora auspicano che questa pausa sostanzialmente imposta da Washington si prolunghi e diventi l'inizio di un vero cessate il fuoco nel quale discutere i dettagli per un trattato che porti alla fine del conflitto. Ma da Mosca fanno sapere che una possibile proroga della tregua tra Russia e Ucraina oltre l'11 maggio non è ancora stata discussa. Dalla capitale russa il presidente Putin è tornato a richiamare all'unità nazionale in un lungo elenco partito dai soldati al fronte fino agli industriali, gli scienziati, gli operai. L'intento era trasmettere un duplice messaggio. All'estero il leader ha detto che la sua Russia non è stanca di questa guerra, che la combatterà finché non potrà annunciare la vittoria e che il suo paese ha ancora 1000 risorse per battersi. All'interno ha cercato di far leva sullo spirito di sacrificio del popolo russo, sul passato come motore per la grandezza del presente e sulla minaccia costituita dall'Occidente. Ma la cerimonia è stata breve, appena 45 minuti, e il suo discorso di 8 minuti e mezzo avrebbe potuto essere scritto tale e quale nel 2022, quasi come se, per il presidente russo, questi 4 anni di guerra non fossero nulla, un'inezia nel divenire storico.
1: A Budapest oggi il giorno dell'insediamento del nuovo presidente Peter Magyar, vincitore delle elezioni che hanno visto la sconfitta dopo 16 anni al potere di Viktor Orban. Questa mattina c'è stata la sessione inaugurale del nuovo Parlamento. Il premier ha prestato giuramento, ha tenuto un discorso al Parlamento e poi anche in piazza, nel centro della capitale ungherese. Costruiremo uno Stato funzionante e umano, ha promesso, un'Ungheria nuova che riconquista l'onore in Europa e non serve interessi stranieri. Abbiamo raggiunto Alessandro Grimaldi, giornalista che vive e lavora a Budapest, oggi ha seguito l'insediamento di Magyar.
4: Sicuramente un giorno di grande festa per la maggioranza degli ungheresi, lo sappiamo dal 12 aprile dai numeri di quel giorno che sono sicuramente molto netti. È anche una giornata importante, una giornata nostra, si è insediato il governo, ma c'è stato anche l'elezione di presidente, vicepresidente, c'è stato il primo ministro è già nel pieno delle sue funzioni, c'è stato anche insomma in diretta un grande bagno di folla che sta proseguirà fino a sera con concerti, ha fatto già 2 discorsi in Magyar nel Parlamento, uno in piazza, quindi da un lato grande festa per metà paese che ha tanto entusiasmo e tante aspettative verso il governo che verrà, la gente si aspetta che si ritorni, si venga ripreso un'Ungheria con uno stato di diritto, che ci sia una democrazia che torni veramente in Ungheria, che il governo pensi anche al cittadino e quindi anche qui sì, sicuramente a scuola e sanità che sono stati lasciati abbastanza indietro dal governo Orban.
1: C'erano 4 passeggeri italiani sul volo che ha preso una delle vittime dell'antivirus, sono tutti in quarantena precauzionale nelle rispettive regioni di residenza. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su di loro. Erano a bordo dello stesso volo di una signora deceduta per aver contratto il virus. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto con la vittima sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. I recapiti dei 4 italiani, sottolinea una nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè la Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nel frattempo l'OMS ha confermato i 6 casi di antivirus sugli 8 sospetti, tra cui 3 decessi a bordo della nave che adesso sta facendo rotta verso la Spagna, dove arriverà domani mattina presto. Il virus non dovrebbe essere come un nuovo Covid perché il rischio di contagio è molto basso. Abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco in particolare in che cosa consiste ora la procedura a cui verranno sottoposti i 4 cittadini italiani a partire dalla sorveglianza attiva.
5: La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva, diciamo, comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio, che per fortuna per questo virus ci sono. E quindi io dico, un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni, di tenere a bada questo problema che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi, a mio avviso, nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella famosa navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti i test di laboratorio perché, come dico, c'è questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche e un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio rispetto a cose. Quindi una non quarantena obbligata, ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
1: Ci sono stati 6 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore in Italia, 3 in Calabria, 3 a Chioggia, provincia di Venezia. Quelli di Chioggia erano braccianti che insieme ad altri 6 stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare nei campi. Il minivan su cui viaggiavano si è ribaltato e finito in un canale. Abbiamo sentito Giosuè Mattei sulle condizioni dei braccianti in Veneto, Mattei che è segretario regionale della FLAI CGIL.
6: Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022, dove 3 braccianti stati tringù sono stati vittime di un altro incidente e di uno schianto in strada. Le condizioni di questi lavoratori in Veneto sono drammatiche. Noi stimiamo che più di 6.000 lavoratori sono invisibili nelle campagne di raccolta, che sono vulnerabili e ricattabili a causa del combinato disposto della legge Bossi-Fini e dei decreti flussi che incastrano questi lavori in una condizione di illegalità e quindi di sfruttamento e di ricattabilità. Adesso con l'avvio della stagione estiva si intensificano le attività di raccolta in tutto il Veneto e come ogni anno purtroppo assistiamo a questo tipo di situazioni che sono di condizioni di lavoro pesanti, orari di lavoro massacranti che poi generano anche stanchezza, condizioni fisiche estreme e anche talvolta incidenti sia in campo così come nella strada.
1: È stata vietata per la prima volta da molti anni la sfilata neofascista che si è tenuta a Parigi per molti anni il 9 di maggio.
7: Niente camicie nere quest'anno per le strade di Parigi. La adunata annuale dei militanti neofascisti per commemorare un camerata morto accidentalmente nel 1994 per sfuggire alla polizia è stata vietata dalla prefettura e il tribunale amministrativo ha confermato respingendo il ricorso presentato dagli organizzatori. Nella sentenza del tribunale di Parigi, come nell'ordinanza di divieto della prefettura, sono indicati i rischi per l'ordine pubblico. Nel clima di tensione politica tra militanti di estrema destra ed antifascisti, dopo la rissa a Calione qualche settimana fa ha portato alla morte del neofascista cantante Rank. Ma tanto la prefettura che il tribunale sottolineano anche come la marcia commemorativa dell'estrema destra abbia dato luogo in passato e in particolare l'anno scorso a diverse flagranze di reato, come l'apologia del fascismo, l'incitazione all'odio, gli insulti omofobi o ancora gli slogan razzisti, senza contare la diffusione e l'ostentazione di simboli nazisti. Detta altrimenti, si legge tra le righe, la prefettura di Parigi, su indicazione tutta politica del Ministero dell'Interno, vuole evitare le immagini scandalose e inquietanti, per non dire scabrose, dell'anno scorso, con un migliaio di neonazisti, teste rasate o incappucciate, in camicia nera e anfibi, che marciano con passo militare in fila per 3 nel centro di Parigi, con tamburi e bandiere hitleriane, cimeli d'epoca, scandendo slogan neofascisti. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e suscitato sdegno e polemiche in una Francia in cui l'estrema destra nazionale identitaria è la prima forza elettorale ad un anno dalle elezioni presidenziali. Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Aperta oggi al pubblico a Venezia la Biennale, 61esima esposizione internazionale d'arte dal titolo In Minor Keys di Coio Cuo ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Date le proteste di questi giorni che vi abbiamo raccontato, prende il via quella che è stata definita l'edizione della discordia. Il servizio di Tiziana Ricci.
8: La grande assente alla Biennale è la libertà. Con questo slogan decine di persone hanno manifestato anche oggi a Venezia, dal Ponte della Paglia in corteo ai Giardini, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. Si sono esibiti artisti dissidenti, mentre davanti al padiglione russo, da oggi chiuso, è stato trasmesso l'allert che avvisa i bombardamenti per gli ucraini. L'iniziativa è stata di varie associazioni di area radicale. All'indomani delle proteste del corteo e dello sciopero in Biennale indetto da ANGA, l'Alleanza di Artisti contro il Genocidio, chiedevano l'immediata chiusura del padiglione di Israele. E ricordiamo anche l'incursione vivace e creativa delle Pussy Riot, femministe attiviste russe, a cui si sono unite le Femen ucraine, contro l'arte al servizio del regime russo. Insomma, più che un'inaugurazione, quella di oggi è stata un'apertura data l'assenza del ministro Giuli e le missioni della giuria, che si sono rifiutate di considerare tra i possibili premiati i padiglioni di Russia e Israele. E il presidente Buttafuoco, caparbio nella sua scelta, ha deciso che saranno le preferenze dei visitatori ad attribuire leoni d'oro ed argento. Tutto in nome, dice, della libertà dell'arte. Ci dovrebbe poi spiegare quale libertà hanno gli artisti, quelli finiti in carcere o uccisi in Russia. E a proposito di diritti calpestati, nessuna polemica si è registrata intorno ai padiglioni dell'America e della Cina.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
9: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christian Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il cinghe.
6: La solidarietà dà senso all'umanità.

0: solo voce, chitarra acustica, e dopodiché c'è tutto l'orchestra. No, è un bel pezzo.
1: Già mi infastidisce che sei qui, capisci? È tornato il mio socio ed è, doveva essere bella,
0: cresce,
1: la cosa.
0: Cresce.
1: In realtà invece già non lo sopporto più. Sono passati 10 secondi dall'inizio della trasmissione.
0: Cioè, questa è sempre la sindrome Paul and John.
1: Cioè, non abbiamo
0: un Ringo che venga a dire: ragazzi, buoni, buoni, tranquilli, sistemo tutto io.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Dai, partenza col botto con la Clips. Cosa dici?
0: Una terra oscura che noi non possiamo capire qual è, e ve lo riveleremo in seguito.
1: Stonehenge.
0: Intanto questo è il programma operativo psichiatrico.

0: dobbiamo dare atto che dall'Australia no. Dall'Inghilterra no.
1: Galles, sicuramente Galles.
0: Verrebbe da dire Galles.
1: Neanche. Bah. Allora si parla di Scandinavia più su.
0: Scandinavia ci spinge bene con questo tipo di sciocchezze.
1: Quindi no. sono scandinavi?
0: Invece no, sono semplicemente italiani, romagnoli.
1: Pensa.
0: Bravi. Infatti non vedo l'ora di poter agguantarli e metterci le mani addosso.
1: Anche perché
0: non ovviamente... nel senso di menarle.
1: No, certo. Però tu quando pensi alla Romagna chiaramente pensi a qualcosa di oscuro, giusto?
0: No. è solare, però hanno avuto comunque dei gran bei club, tantissimi.

0: La musica che è girato lì, ricordiamoci che sia io che te abbiamo visto alcuni dei gruppi più importanti della nostra vita proprio a Rimini, al Velvet, dire, per cui
1: sì, è stato un momento che bel momento.
0: E poi c'è anche il Bronson lì vicino a Maria, è stato un altro posto dove abbiamo visto della roba ottima, per cui la Romagna negli ultimi anni si è fatta avanti ed è riuscita a sfornare anche proprio per il substrato musicale dei gruppi del genere. Coda Eclipse, ognuno proveniente da una formazione musicale diversa, chi arriva dalla psichedelia, queste sono le info che leggiamo.
1: No, vabbè, sul web. Poi chi si percepisce.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, perché hanno, come dire, un tiro, come si suol dire, come dite voi giovani, un bel tiro chitarristico, chiaramente di stampo shoegaze, ma di new shoegaze, dunque muro di suono ancora più intenso, però armonie comunque mai nascoste. Insomma, a me piace tantissimo.
1: No, buono,
0: questa
1: buono.
0: Nuova andata piace di più perché
1: Italian gaze,
0: Italo gaze.
1: Perché da non confondere con Italo disco, che è importante questa cosa.
0: È, beh, insomma, ha fatto, beh, Italo disco da quanto tempo esiste? Ormai da 40
1: disco,
0: anni.
1: Io facevo l'associazione al meraviglioso gruppo di Stash, come si chiama pure?
0: I due cantautori, dici, dai? No.
1: Ma no, chi? Dai, come si chiamano quel gruppo che cantava Italo disco, dai?
0: Non me lo ricordo.
1: Ma neanche io me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo.
1: No, la cosa triste è che sono famosissimi e noi non stiamo facendo finta, non ce lo ricordiamo proprio.
0: Anche perché se uno lancia un aneddoto dovrebbe perlomeno avere
1: ma è venuto così.
0: Tutti gli elementi per
1: allora,
0: poter
1: sdocciolarlo. Allora, ho fatto la mia solita battuta per in qualche modo demolire il tuo discorso, peraltro
0: serioso.
1: Sempre serioso.
0: Ah, ok.
1: Però effettivamente non avevo. Dai, dopo ci arriviamo, dai. Andiamo avanti con.
0: Vuoi promettere uno special sull'Italo disco?
1: No.
0: Ci sono comunque delle cose buone.
1: Italo disco buono, attenzione. No? Italo disco è una cosa. Questo gruppo qua. Dai, ma che il cantante si chiama Stash, ma è di Caserta, dai, è napoletano. Come si chiamano?
0: Aspetta.
1: The Colors.
0: Ah, quelli là?
1: Sì.
0: Quello è Italo disco?
1: Italo disco è la canzone loro.
0: Ah.
1: La loro canzone.
0: Non li ho mai ascoltati The Colors. Ti giuro che non li ho mai ascoltati.
1: Gravissimo.
0: Non lo so.
1: Dai, andiamo a cercare.
0: Magari è buono. No, non lo so, ti giuro che non lo so.
1: Ti metto le mani addosso.
0: Dai, andiamo avanti. Che dico una cosa seria. Vabbè. Rimaniamo fra le brume dello shoegaze, sì, ma stavolta ci spostiamo a Philadelphia.
1: Loro
0: negli
1: sono
0: Stati Uniti. The Argentine's Body of Water, stavolta mi sono esercitato tanto.

0: Beh, che bel finale, eh?
1: Bellissimo. Quello che colpisce in questa band è il fatto che, oltre ad avere questa sonorità shoegaze, riprendono quell'attacco chiuso, aperto delle chitarre anni 90.
0: Dove c'è l'esplosione che io amo.
1: Dove c'è... Ah, tu è vero che ami le esplosioni. Se ti piacciono così tanto le esplosioni, ma vai su... Che ne so, vai su...
0: Dove vado? Vado, sentiamo questa
1: su
0: gag.
1: Su Mercurio, non lo so, boom, boom.
0: Perché? Perché?
1: Mercurio? Così...
0: Perché se ci sono delle esplosioni su Mercurio.
1: Beh, insomma, c'è un bel calore intenso, devo dire.
0: Ok.
1: Oppure vuoi un'altra gag? Se ti
0: sì,
1: piace
0: dai, dai, che sta mi è piaciuta.
1: Vai a Napoli a Capodanno. Ne vuoi un'altra ancora più truce?
0: Sei tu che mi hai raccontato che... Perché tu hai vissuto a Napoli qualche anno,
1: me la rido da solo, guarda. Me la rido stupidamente da solo.
0: Vabbè, guarda che è la cosa più importante.
1: Ridere di
0: se tu fai una battuta. No, se tu fai una battuta e ridi, vuol dire che comunque già hai fatto.
1: Ha fatto felice te stesso.
0: Certo, se tu che devi ridere. No, mi raccontavi che hai vissuto. Tra l'altro, sì, dovremmo parlare anche della band. Però
1: dovremmo parlare della
0: c'era
1: band.
0: C'era questo aneddoto che mi era
1: sì, piaciuto. Allora, come dovete sapere che lui racconta sempre gli stessi aneddoti. Anch'io c'ho. Anch'io purtroppo da persona ormai completamente andata ho quei 4-5 aneddoti che ritiro
0: te
1: sempre fuori.
0: Te li giochi sempre.
1: Esatto.
0: Che funzionano, funzionano.
1: Esatto. Quando qualcuno mi parla del Capodanno o di Napoli io ho questo aneddoto qui. Capodanno.
0: Dai raccontalo tu perché è giusto, l'hai vissuto tu sulla tua pelle.
1: Capodanno a Napoli, primo Capodanno
0: a Napoli.
1: Con un po'
0: di verde però.
1: Primo Capodanno a Napoli, eravamo tutti frizzanti.
0: Sì.
1: Ok. E io frizzantissimo, no? Dopo questa interminabile cena, no?
0: Sì.
1: Ho detto, per una volta tanto si è finito prima di mezzanotte, si doveva andare a ballare. E io proprio convinto mi alzo, metto la giacca e dico, andiamo. E tutti quanti mi guardano e fanno, ma dove vai? andiamo a ballare, no? Ma no, tu sei pazzo.
0: Raccontassi proprio che ti hanno preso
1: sì,
0: per la collottola.
1: Sì, ma hanno preso per la giacca. Fa, tu non hai capito che a Napoli... Cosa succede a Capodanno? E che succede? Sparano i fuochi d'artificio. Un'ora dopo avevo capito. Sparavano una miriade di fuochi d'artificio, ma sparavano all'altezza d'uomo alcune addirittura.
0: No, poi lanciavano dalle finestre un po' di tutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: dai
1: sì,
0: batter, ai...
1: La polizia municipale, naturalmente, non doveva neanche dirlo, ma tu da mezzanotte all'una non dovevi assolutamente uscire perché era come... Cioè, rischiare letteralmente la vita.
0: Certo.
1: Ma io lo... Pensa che in Molise i capodanni che facevo, cioè finivo di cenare alle 9:30, scoglionatissimo, andavo a ballare alla festa organizzata nel paese, ok, wow. E certe volte io a 1:30, 2 già me ne tornavo a casa perché mi ero stramega rotto le scatole.
0: Ma la musica facevano?
1: Orrenda,
0: sì. Ma c'erate, cioè tutti i giovani,
1: tutti
0: diciamo,
1: giovani
0: del tuo paese
1: andavano
0: lì.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: dai, alla fine comunque,
1: non potevi sperare in...
0: si stava tra amici, quantomeno, no?
1: Io sì, però
0: io
1: poi
0: ho passato
1: comunque...
0: gli ultimi dell'anno veramente brutti, questa
1: ah, sì?
0: Sì,
1: tipo?
0: Ma tipo, allora uno mi ricordo che ho avuto mal di stomaco, mal di pancia e sono dovuto tornare a casa tipo 1:30.
1: È stato lo scorso. Sto stiamo dando che sei andato via di colpo.
0: No, dai, adesso a parte gli scherzi, alcuni sai quando c'hai comunque la come dire la forzatura che ti devi divertire per forza perché sennò che Capodanno è spesso poi un'arma a doppio taglio.
1: Allora dai, dilunghiamoci un attimo. Da quando conosco questo ragazzo
0: sì.
1: Ho passato forse una decina di anni in cui il Capodanno era si mangiava tutti assieme a casa di qualcuno di noi e poi si andava all'Estragon. Era sempre così. C'è
0: sì,
1: stato
0: sì, vero,
1: ma
0: vero.
1: È durato un tantissimo, andavamo ogni anno all'Estragon. E inevitabilmente, non, con qualsiasi partner tu fossi, finivi sempre per litigare.
0: Ma basta, non è vero questa cosa!
1: Era a 12:30, 1, tu finivi per litigare. Ed era... Sì, ti giuro, è vero.
0: Questa la riprendiamo perché non è vera, è una forzatura tua questa.
1: È una forzatura.
0: Stai alterando la realtà.
1: Poi racconto gli altri capodanni anche.
0: The Interrogator.

0: Allora, è totalmente fuori dai nostri canoni, Paranoid Style, no?
1: Allora, è partito un pezzo.
0: No, l'avevo selezionato io, è vero, perché avevo letto le recensioni che ne parlavano benissimo. Però sai come sono i recensori, a volte ti propinano delle cose. E io la notte ti avevo girato fra le varie novità da ascoltare e da mettere, però non l'avevo riascoltato e selezionato. Il che è bellissimo se tu sei un cowboy che sta a Nashville.
1: Devo raccontare la scena.
0: È alternative country, dai.
1: È partito il pezzo, effettivamente. No, ci siamo tolti le cuffie, abbiamo cominciato a parlare un po' così del più e del meno, poi a un certo punto tu ti sei messo una cuffia e hai guardato e hai detto: ma mi ha messo su un pezzo rock and roll. Questo per dire il mestiere anche, no?
0: Che certo, un mestiere incredibile. Non abbiamo fatto neanche la preselezione dei pezzi, conoscevamo i primi due sì e questo già ho perso terreno. Il prossimo lo conosco, ma non conosco tutto quello che abbiamo messo, per cui stiamo andando veramente alla cieca, brutale. Però vabbè, dai.
1: No, vabbè, però dai, ci stiamo divertendo, quindi spero che questa cosa si percepisca anche a voi, allora, gentilissimi radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Ok.
1: Tra l'altro giù l'apparello si vede più niente in studio.
0: Siamo rovinati.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti con la nostra scaletta che è, come sempre,
0: gestita. Allora, questa volta è sotto controllo.
1: Corin
0: è una band che noi adoriamo, le abbiamo messi più volte, sono venuti anche a Bologna Freak Out.
1: Verissimo, verissimo.
0: Ah, che band.
1: Vai.
0: Bravi. Davvero bravi. Dagli Stati Uniti.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
4: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
3: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
5: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Beh, il pezzo, diciamo, ha avuto il suo finale, come sempre noi stavamo parlando per i cavoli nostri, giusto? E non ci siamo accorti che è il vero della diretta, no?
1: Te lo dici tu, fai partire il prossimo pezzo, va. Diretto.
0: No.
1: Sì.
0: No, volevo parlare dei Basement un minimo.
1: Ah, hai notizie?
0: Non recenti, tu?
1: Neanche.
0: Dai, un gruppo che esiste da parecchio tempo, no?
1: Non lo so. sono sprovvisto, non sono preparato.
0: Vabbè, no, si stava in realtà parlando di un concerto che ci sarà stasera, quindi eravamo tutti contenti, in fibrillazione per andarlo a vedere, quindi
1: manda un pezzo, va.
0: Va bene, dai, ci andiamo a sentire Mamma.
1: Sì, ok.
0: Medicine. Bye.

0: Mamma! Allora, ti volevo fare una domanda prima che tu inizi con... basta con questi sguardi che mi spaventano sempre. Potete sapere che voi non potete vedere. Peccato che non ci sia una, no, una videocamera.
1: Ah, tu dici prima che tu possa iniziare a parlare di mamma? Perché avevo tirato giù delle notizie.
0: Sì, quello. Perché dicevo, siccome io volevo, tra gli special che abbiamo più volte buttato sul piatto, mai realizzati ovviamente, ce n'era uno con delle band femminili, no?
1: Sì.
0: E stavo ragionando sul fatto che negli anni Ottanta, cioè un anno in cui veramente io la musica, anche adesso ammetto, però c'è stato un buco per me, negli anni Ottanta ascoltavo tantissima musica e non erano tantissime le band femminili, no? Ci togli le Bengals, ci togli, che so, le Bananarama, faccio per dire.
1: Ma no, ce n'erano. Adesso ce ne sono
0: molte
1: più.
0: Molte di più, tra le quali appunto Momma.
1: Allora, perché come si spiega il fenomeno? Perché finalmente le ragazze si sono potute emancipare un po' di più.
0: Sì.
1: E una volta invece era concesso solo, che discorso patriarcale, al figlio maschio di avere la band nel garage.
0: Come sono,
1: però era così.
0: Com'è che Pacchiano.
1: Pacchiano, esatto. No, penso che sia realmente quello il motivo. Cioè, magari è come dire, c'erano meno calciatrici una volta, adesso ce ne sono di più perché finalmente, mi sembra giusto, Pacchiano, come dici tu, ma io sono un progressista, te invece sei un po' più
0: trampiano.
1: Sono da sempre non ami tanto la parità, invece dico le ragazze si sono messe a suonare di più, non solo come lead singer, come cantante, proprio facendo le band e trovandosi fra di loro più che nel passato, questo sì, però una volta ce n'erano di band,
0: ma io
1: tantissime band.
0: Dico che me ne ricordo pochissime, vabbè, c'erano,
1: non le ascoltavi
0: ma no, ma in realtà non è vero, perché comunque ascoltavo, c'erano quelle band tipo le Heart, dove non erano solo donne, c'erano anche dei maschi, le, come si chiamano quelle, i Propaganda,
1: beh, le Ronettes erano tutte femminili, però
0: sì, ma Ronettes si va indietro di qualche anno, è vero, è vero.
1: Dove sono dei momenti precisi, a un certo punto anche la ragazza inizia a suonare,
0: devono ringraziare tutte le Spice Girls, sono state loro che hanno iniziato,
1: ma è una girl band, non sono una band, non suonano le Spice Girls,
0: suonano le Spice Girls,
1: ma no, ballano, no. E basta,
0: vabbè, intanto
1: hai detto un'ennesima fesseria in diretta davanti a milioni di radioascoltatori,
0: trilioni,
1: ti rendi conto?
0: Beh, hanno, comunque è stata la prima band solo femminile che ha avuto un certo tipo di importanza, no? Vabbè, no, in realtà
1: un'altra fesseria in diretta davanti a milioni di telespettatori.
0: No, non sono state così importanti le...
1: Ma no, le Supremes non sono state una band di sole donne.
0: Ho capito,
1: donne che
0: cantavano. Cioè, allora parliamo, non so, di un gruppo
1: poi vuoi mettere
0: della preistoria.
1: Le Supremes, ma no, preistoria, se stiamo parlando degli anni 50.
0: Supremes, Motown ovviamente. Scrivono loro le canzoni.
1: Mi
0: però
1: piace contraddirti in diretta, proprio mi dà un gusto. È l'unico motivo per cui vengo a fare questa trasmissione: poterti contraddire in diretta. Comunque, sì, ci sono più belle
0: gran risate amarissime.
1: Cosa ci passi adesso?
0: I Words. Come è venuta? Come è venuta? Come...

0: Si passa allora veramente da un genere all'altro in questa, sì, trasmissione.
1: Però il momento in cui c'era...
0: Con dei volumi incredibili, sparatissimi.
1: Il momento del rock and roll è quello che ho preferito.
0: È quello che hai preferito? Aspetta, rock and roll di tipo rurale, aveva molti elementi country and roll.
1: Mi ricordava un po' anche i famosi Keen and the Cadillacs, te li ricordi?
0: Erano così?
1: No,
0: io li vedevo,
1: no,
0: più...
1: Era più rock and roll alla grease, quel genere lì, capito?
0: Ah, più 50s allora?
1: Sì. Sì, sì,
0: più era B52.
1: Ma B52 non è rock and roll, dai.
0: A volte fanno del rock and roll, ma non rock and roll come lo intendi tu, non con, sai, con gli accordi in ottava 1 2 3 4, ok, che tu intendi quello come rock and roll.
1: No, no, il rock and roll che intendo io è quello un po' la Happy Days, dai.
0: Sì.
1: I pezzi che si sentono nel jukebox quando i ragazzi sono al pub che stanno mangiando l'hamburger.
0: Il classico rock and roll.
1: Sì, classico.
0: Quello
1: rock
0: che
1: roll
0: deve tutto a sua maestà assoluta Jerry Lewis. Non riesco a pronunciare.
1: Quindi più di Elvis.
0: O Chuck Berry. Però Chuck Berry è un... Ecco qua, mi sta facendo, dai, l'altra gaffe in diretta.
1: Te l'ho aperta, no, invece no, te l'ho voluta proprio aprire perché voglio che questo discorso qua lo sviluppi.
0: Te l'ho aperta, ma hai aperto la macchina l'altra volta per tirarmi via l'autoradio, questo sì. Allora, no.
1: Si sente anche male.
0: Perché lascio quella muletto per voi, per voi. Non esistono più le radio.
1: Dicevi.
0: Si tirano via.
1: Non divagare, finisci il discorso.
0: Dici che divaghiamo?
1: Sì, un po' sì. Perché Elvis no, mentre Jerry Lewis sì?
0: Scusa se rido,
1: no.
0: Perché mi vengono sempre in mente i due comici che amiamo tantissimo, che quando ce n'è uno che parla e dunque si perde nelle divagazioni.
1: Sì,
0: divagazione, termine che sta ad indicare...
1: No, perché adesso c'è Erdi Google.
0: Sì, Google. È fantastico. No, ma sì, beh, cerca di restare sull'argomento. Parlavamo,
1: sì,
0: di del rock and roll.
1: Con gli AC/DC erano arrivati.
0: Sì, esatto. Proprio quella scena.
1: Sì, sì,
0: da,
1: sì,
0: paura. E comunque, allora...
1: Elvis
0: non è chiaramente, abbiamo Jerry Lewis, Chuck Berry, abbiamo due o tre personaggi che sono
1: più
0: rock and roll, che sono alla base. Elvis cavalca quel momento e arriva perfettamente, però Elvis ha fatto musica leggera, ha fatto del country, è stato solo il primo Elvis, ma non è il creatore, attenzione,
1: sì,
0: siete voi trampiani che volete che un bianco bello come Elvis sia il creatore.
1: Beh, bello era bello,
0: cacchio, era fantastico, un grande attore. Poi, se pensiamo che tutti i musicarelli italiani, in realtà poi sono perché erano lì che guardavano Elvis, che era anche...
1: Stiamo parlando per caso di Bobby Soul e Little Tony, che teremo una testata, non azzardarti a sminuirmi i grandi rock and roll italiani.
0: Allora, vabbè, il più grande attore musicista italiano di quegli anni era Morandi, chiaramente, no?
1: Ma cosa c'entra con rock and roll?
0: Non Morandi c'entra niente.
1: Questo
0: con
1: è Erdi Google.
0: era i musicarelli, cioè i cantanti che facevano soprattutto dei film.
1: Sì, ma cosa c'entra il musicarello?
0: Ti sto dicendo che Elvis
1: era
0: la parte,
1: sì, ho capito.
0: Più mainstream,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: rock and roll,
1: sì.
0: Chuck Berry era qualcosa di molto più sanguigno, intero.
1: Sì,
0: e
1: vabbè,
0: infatti il tuo
1: Elvis ha fatto della roba, però
0: no, buona.
1: No,
0: non scherziamo. Il tuo idolo, cioè Keith Richard, sai, sì, che l'idolo di Keith Richard non è Elvis, è, no, Chuck Berry.
1: Sì, sì, no, ma Chuck Berry è menzionato da tutti quelli che fanno rock and roll o che devono qualcosa al rock and roll.
0: Ma poi era quel rock and roll convenzionale, quello proprio classico, come dici tu, da sigla di Happy Days. Quello è proprio il rock and roll inteso in quella maniera.
1: Sì, sì, sì. Vero,
0: Elvis
1: vero.
0: Evolve le cose praticamente.
1: Eh sì, poi sai, chiaramente ci mette anche l'immagine.
0: Che belle queste chiacchierate senza senso che durano 25 minuti.
1: Beh, sai,
0: secondo me è l'essenza del...
1: Abbiamo pochissimo tempo per salutare i nostri gentilissimi radioascoltatori perché la trasmissione finisce qui. Quindi saluta.
0: Saluto le gentilissime radioascoltatrici.
1: Ci salutiamo con gli Slow Crush, appuntamento prossimo sabato, sempre la radio che ascoltate, cioè Radio Città Fujiko, il programma operativo psichiatrico.
0: Certo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

0: posso credere.
1: Merda, è senza ali. Ci sono.
0: Tu vuoi morire, suicidarti?
2: Voglio solo parlare con lui.
0: Se vuoi entrare c'è un unico modo. Devi camminare sul mio cadavere.
2: Con piacere.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Sappi! Devi tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave. Sono io con Massimo Siddi.

0: parli male, lo. Che musica senti?
1: John Baez, Tony Mitchell,
2: Wings, Bachman Turner Overdrive,
1: Spandau Ballet, Soft Cell,
2: Scene da Cor.
3: Ciao, è qui l'audizione.
2: Led Zeppelin,
4: Billy and the Bollocks,
1: You Do It.

0: Ehi, ehi, una chiamata.
1: Cosa?
0: Operatore. È Seraph.
2: Ho un messaggio dell'oracolo, dovete venire con urgenza.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Hi. Hi. My name is Alice. Come with me into the Hatbox.
0: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

0: prova. Uno, due, prova. Uno, due, prova. Uno, due, prova.
1: È forte questo microfono. Non ce ne sono mica tanti in giro così.

0: sei tu?
1: No, non è lei. Il bianconiglio ci ha portato l'Alice
2: sbagliata. L'Alice sbagliata?
3: È assolutamente Alice. Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille.

Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Oh, che l'ignoranza è un bene.

0: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in Via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il cinghe.
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi i baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: The Boogeyman. Questa sera il primo set facciamolo con musiche di ieri. Sempre cose poco suonate da riscoprire insieme. Parto con Ohio Players, Ball Walking, 1981. Poi la Fatback Band con la loro Rock into the Beat. Elite, Rock the House. Il titolo tira verso un altro periodo, ma vi assicuro che siamo nel funk. Laytona Ali, nome stranissimo, per la versione di Ali Shuffle, la loro personale versione. Poi South Road Connection, Just a Little Bit of Funk, quindi invitati a seguire il funk. Camillo, Stand Up, William Stuckey con Razorbackers, i Miami con Strange, Harris and Orr, Spread Love, e chiudo con Slick Super Chick da Kool & The Gang.

Beh, secondo set che ho pensato di dedicare a certe tracce che ho conservato, che ho inserito nel genere, diciamo, afro. Può essere qualcosa che tende al funk o anche al solo, a certe cose più moderne. Parto con Anthony Joseph e The Spasm Band, Vero, e poi, vabbè, Fela Kuti, conoscono tutti. Upside Down, un edit, poi Milton, Mystic Snoop, e poi Nkosazana Daughter per Udla Ngami, Jocelyn Mocha, Mizik Baladi, e poi Bande Gamboa per Pe di Bissilon, e poi Bomba e Stereo, Sei a Cabo. Chiudo con Kikate Morotoli per la loro Stopping is not an option, remixato da James Nile, perciò qui andiamo un po' sulle cose afro house. Spero che vi piaccia. A dopo.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannis Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
3: The Boogeyman with Cesare Cera.
4: Parto il terzo set con super classico, però in una versione disco non troppo facilmente reperibile. Isaac Hayes, Theme from Shaft, e poi Standards of Living, Cut Up, la Love Unlimited Orchestra, My Sweet Summer Suite, momento un po' happy disco, diciamo. Crown is a Fair, la loro Super Road, però la strumentale. Fear the Queen, Jungle Walk, Rodina, Good People, e poi Phil Faulkner, Aphrodisia, The Standard Mix. Crown is a Fair, You Can't Bend My Super Road. Eh sì, mi piacciono molto, si nota? Wood, Brass and Steel per Fancanova, rieditata da Kenny Dope, Stratospheric Band, Nowhere, e poi Boris Gardner, Ghetto Funk, e chiudo con Ice Lafayette, Afro Rock Band, la loro Zecca de Zubi. Si nota che ho particolare predilezione per questa musica, specialmente strumentale, che andrebbe benissimo in tante colonne sonore di polizieschi o cose di questo tipo. Sì, si chiama comunemente Blaxploitation, ma oggi non più, perciò cose di ieri e di oggi che spero vi piacciono. State lì a fra poco per il quarto set di stanotte.

0: The Boogeyman.
1: Quarto e ultimo set, quello che ci porta in modo molto mellow alla notte. Atlantic Star, la spettacolare You. Poi Spanky Wilson, Speciality of the House. Ronnie Lowe's, Friends and Strangers. E poi Donny Hathaway, Love, Love, Love. SOS Band, Are You Ready? Richard Evans, Round Midnight. Johnny Taylor con Disco 9000, i Dazzle con Dazzle You, Jason Moore, Everybody Push and Pull, Cherie Brown, Passing Thing, Matthew Joseph, bellissima versione di Let's Stay Together da Old Green, Mike Harper con Lay It On Me Baby, e poi High Society, I Can't Believe. Buon ascolto, ci sentiamo il prossimo sabato con The Book.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.